ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Who am I?

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se ha fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi che stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: musica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Vi abbiamo proposto un'entrata con un salto negli anni 40, cara Darianna.
1: Beh, non male direi. Ben ritrovati e ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti con il ritorno in pompa magna di Daniela Grilla.
0: Eccomi, dopo due puntate di assenza sono di nuovo con voi, cara Darianna, giusto per chiudere insieme gli ultimi giorni di settembre.
1: Eh già, perché tra le altre cose, tra gli appuntamenti di cui parleremo anche oggi, ce ne sono alcuni che si terranno a ottobre.
0: Allora,
1: non è vero, è dietro l'angolo. Qual è la vostra percezione? Cosa ne pensate di questo ottobre che già mi bussa alle porte? Scrivete al 3288757845 oppure a diretta @rbe.it.
0: Esatto, mandateci un pollice in su se accogliete ottobre con benevolenza e anzi anche con piacere, mandateci un pollice in giù se invece preferireste rimanere a settembre.
1: Ecco, io so che Daniela Grilla ama l'arrivo di ottobre perché così si può tornare a fare del foliage.
0: Sì, ottobre ha un sacco di buone, ottime qualità, quindi io metto assolutamente un pollice alzato per il mese di ottobre, senza dubbio, ma voi fateci sapere 3288757845, poi facciamo il conto, la conta, e vediamo chi
1: la
0: vince.
1: La sfida. Ottobre sì, ottobre no.

0: Come sovente accade in voci protestanti, in questa prima parte del programma in cui andiamo a toccare, a vedere, a raccontarvi anche notizie che riguardano il mondo delle nostre chiese, valichiamo i confini, non solo i confini regionali, ma anche sovente valichiamo i confini nazionali per andare a vedere cosa accade in altri stati, quali sono magari anche gli articoli che vengono riportati su alcuni siti che proprio di comunicazione delle chiese protestanti evangeliche si occupano. E ad esempio sul NEV, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, si parla con un articolo dal titolo Svizzera neutrale ma flessibile, si parla del recente referendum del 27 settembre, quindi di domenica scorsa, un referendum federale in Svizzera indetto per chiedere maggiore neutralità, un referendum che però diciamo è stato respinto perché ha vinto il no con il 70% della percentuale.
1: Esatto, la Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera aveva scelto di non dare delle raccomandazioni di voto, mentre aveva preso una posizione ben chiara ed esplicita, Femme Protestant.
0: Le donne protestanti.
1: Sto cercando di imparare un po' di pronuncia francese, un'organizzazione nazionale appunto delle donne riformate svizzere che potete trovare anche con il loro sito su internet, che si è schierata nettamente il 15 settembre annunciando il proprio no, il proprio rifiuto a questa riforma che avrebbe dato una stretta a proprio a quella che dovrebbe essere la neutralità della Svizzera. Insomma, è stato un referendum con una votazione anche molto netta, bisogna dire, in quasi tutte le regioni della Svizzera si è votato no e in minima percentuale appunto è stato votato il sì per questo referendum federale.
0: Sì, la Svizzera insomma la conosciamo anche storicamente, poi insomma è un po' una caratteristica che ben sappiamo, quella della neutralità, c'è anche insomma il modo di dire, no? Sei neutrale come la Svizzera, è proprio
1: esatto.
0: Una caratteristica che nel bene e nel male, nonostante posizioni a favore, posizioni contro, c'è sempre stata. Certo è che sempre di più questa neutralità si scontra un po' su alcune situazioni geopolitiche internazionali, anche se la Svizzera continua a ribadire il grande, diciamo, mantra che guida questa neutralità e che dice: neutralità non significa che la Svizzera guardi altrove quando si verifica una violazione delle regole internazionali. Ci sono però sicuramente molte persone che riterrebbero che insomma di eliminare questa posizione così neutrale, mentre altre vorrebbero appunto incentivarla e ancor di più incrementarla. Interessante la riflessione che viene riportata sul sito Voce Evangelica, una riflessione di Manuel Schmidt, che è all'apice della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera ed è responsabile del Dipartimento di Teologia ed Etica, perché lui si pone un'interessante domanda: ma a che pro essere neutrali? A cosa serve la neutralità?
1: Sì, secondo Schmid la neutralità non dovrebbe essere intesa come una intesa, come estraneità ai conflitti, quindi non tirarsi indietro, lavarsene le mani e dire vabbè, se la vedono quegli stati noi non vogliamo centrare niente, ma vuole essere, secondo proprio la riflessione di Schmidt, una possibilità di dialogo, di mantenere aperti il dialogo e la mediazione, quindi prima di imbracciare le armi cercare in qualsiasi modo di riuscire a trovare una mediazione che non richieda proprio l'utilizzo delle armi. Tra le altre cose, se volete approfondire questo articolo, questa dichiarazione appunto, vi invitiamo ad andare sul sito Voce Evangelica per leggere tutta questa riflessione, perché è molto interessante, parla sicuramente della Svizzera ma parla a tutti noi, perché di fronte magari a delle situazioni in cui non vogliamo agire armati, come possiamo rimanere neutrali, come possiamo in qualche modo schierarci, non schierarci, qual è il limite etico, ecco, della neutralità.
0: Esatto, tra i vari passaggi di questo articolo che appunto vi consigliamo sul sito voceevangelica.ch essendo appunto sito svizzero, c'è anche un po' una riflessione sul fatto che la neutralità svizzera in realtà non ha una modalità fissa, non c'è una linea che viene adottata da sempre per sempre, ma è chiaro che è una strategia politica la cui configurazione deve cambiare nel tempo, deve adattarsi ai cambiamenti, alle situazioni, quindi insomma ci vuole appunto, come dicevamo, una certa flessibilità nella gestione della neutralità svizzera, e quindi è stata ribadita l'esigenza evidentemente di questa flessibilità, quindi non è stato diciamo votato il referendum, non è passato il sì per questo irrigidimento della neutralità, è passato invece il no, che invita ad essere maggiormente flessibili e quindi a imboccare a volte anche delle decisioni, delle strade che forse finora la Svizzera non aveva mai imboccato.
1: Esatto.
0: Sul sito nev.it oppure voceevangelica.ch trovate i due articoli di riferimento.
2: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
3: Relax.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Nel corso della puntata di ieri abbiamo parlato del progetto Palestre della Memoria, dell'importanza di tenere allenato anche questo organo, che non è un muscolo. Ogni tanto si dice: ah, il muscolo del cervello. No, è un altro tipo di tessuto.
2: Io me li vedo i neuroni che sollevano i pesi. Perché faticano, fanno gli addominali.
1: Esatto. E superati i 65 anni possono presentarsi i primi sintomi di quelle malattie legate alla demenza, quindi perdita di memoria, problematiche poi cognitive, ma una ricerca che abbiamo nominato nella giornata di ieri parla proprio della importanza di attivare tutta una serie di strumenti, tra cui prima di tutto la socialità, che è fonte proprio di strumenti per poter ridurre il più possibile proprio l'invecchiamento della nostra memoria, del nostro cervello. E allora non abbiamo fatto in tempo a parlare proprio di questi appuntamenti che tornano per una nuova stagione, le palestre della memoria. Ormai sono 23 i comuni coinvolti nel Pinerolese per 18 palestre, vengono proprio chiamate palestre della memoria, dei luoghi di incontro in cui si possa allenare sicuramente la memoria, ma anche in cui si possano avere ad esempio delle diagnosi o possibili diagnosi precoci.
2: Se ci state guardando in video, vi stiamo mostrando la cartina del Pinerolese, quindi diciamo dall'Alta Valchisone fino alla cintura pinerolese, Villafranca Piemonte, Vigone, Virle, fino alla Valpellice. Come vedete, veramente ci sono tantissime ormai palestre della memoria attive. Perché palestre? Beh, sì, anche perché la memoria, è vero, non è un muscolo, ma l'allenamento, il mettersi costantemente in gioco, parlare con gli altri, vedere cose diverse, uscire da casa, stimola diciamo la reazione, e quindi si tratta veramente di un allenamento costante da mantenere, un allenamento in questo caso mentale. Queste palestre della memoria sono pensate proprio in questa maniera: ritrovarsi tra persone che condividono magari la stessa età e lo stesso range, diciamo, di età, le stesse abitudini, le stesse problematiche, perché sappiamo che poi se ci mettiamo a chiacchierare con uno o con l'altro, insomma, i piccoli problemini che ognuno di noi e ognuna di noi può avere li ritroviamo anche in altre persone. E quindi insomma questo ritrovarsi con magari dei piccoli giochi di memoria, ma molto semplici, molto basic, ecco, da realizzare, aiutano a mettere in gioco e ad allenare il nostro cervello, la nostra reazione.
1: Sì, pensate sotto quanti aspetti cognitivi metta proprio a dura prova, ma nel senso lo alleni il vostro cervello, anche solo incontrare una persona sconosciuta. Prima di tutto ci si presenta, quindi si cerca di memorizzare
2: il nome,
1: i tratti di questa persona e cercare nella memoria qual è il proprio nome, delle cose interessanti da raccontare, e poi ascoltare, processare quello che viene detto, e intanto magari muoversi, gesticolare, tradurre, no, la comunicazione non verbale dell'altra persona. Quindi può sembrare banale, ma l'incontro con l'altro è fondamentale. Sono presenti in questi incontri anche dei professionisti, ovviamente del settore, e tra le altre cose, ecco, ci teniamo anche a raccomandarvi una serata di presentazione del progetto in cui si parlerà anche del valore dei volontari, delle persone volontarie che si occupano, organizzano, ma anche semplicemente fanno sì che questi incontri si possano svolgere nel modo più tranquillo e liscio possibile. Questa serata di presentazione si terrà questo giovedì 1 ottobre alle 20:45 presso il CAI UGET della Valpellice, in piazza Gianavello 30 a Torre Pellice. invece.
2: Esatto, i volontari, come ci spiegavano anche qualche tempo fa gli organizzatori di questo progetto delle palestre della memoria, sono persone che poi alla fine frequentano le stesse palestre, ma che si rendono disponibili anche a rotazione, quindi non sempre le stesse persone, si rendono disponibili appunto ad organizzare una piccola animazione, un piccolo laboratorio, un'attività insomma di volta in volta, un modo anche per, ci spiegavano, rendersi protagonisti, proporre qualcosa che piace già in primis a chi partecipa e che cambia sempre, perché essendo in tante persone a essere appunto coordinatrici di questi gruppi delle palestre della memoria, di volta in volta cambiano le attività, cambiano le proposte e il tutto rimane ancora più vivace. Quindi i volontari non solo sono essenziali, ma sono fortemente ricercati per queste palestre della memoria. Se vi avete già partecipato o se ancora non l'avete fatto, vi consigliamo assolutamente di, se potete, partecipare a questa serata di presentazione giovedì 1° ottobre a Torre Pellice, in cui saranno presentati

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Il caso Regeni, Giorgia Meloni ha confermato la posizione del ministro Tajani nei confronti dell'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo. La presidente del Consiglio è stata più cauta del ministro degli esteri, meno netta, ha sottolineato la vicinanza alla famiglia Regeni, ribadito la determinazione del governo a cercare la verità, ma nessuna pressione.

0: sull'Egitto di Al-Sisi, perché la sentenza non è ancora passata in giudicato, ha spiegato ieri. Intanto le opposizioni chiedono al ministro degli esteri Tajani di riferire in Parlamento, e c'è anche chi ne chiede le dimissioni dopo che il titolare della Farnesina ha affermato che la condanna riguarda tre agenti dei servizi segreti e non lo Stato egiziano.
1: Nella notte l'esercito russo ha lanciato un nuovo attacco su Kiev con missili balistici. Nella capitale ucraina sono state sentite diverse esplosioni e in alcune zone della città ci sono state interruzioni dell'energia elettrica. Secondo il sindaco della città sono state prese di mira soprattutto infrastrutture energetiche. In una cittadina a pochi chilometri da Kiev un bambino è stato ucciso dopo che un missile ha colpito la casa dove stava dormendo. Il resto della sua famiglia è stato estratto vivo dalle macerie, ma ferita gravemente.
0: La NATO ha condannato quella che ha definito una retorica nucleare irresponsabile della Russia dopo che Mosca ha scritto all'alleanza per protestare contro l'esercitazione militare a Kaliningrad. Secondo Mosca sono manovre volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa che aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. La missiva, definita dalla NATO un documento non ufficiale, è stata consegnata dall'ambasciata russa in Belgio alla segretaria internazionale dell'alleanza. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha concesso una nuova vittoria temporanea a Donald Trump. La Corte ha deciso infatti di autorizzare l'amministrazione a riprendere le deportazioni dei migranti verso paesi diversi dal loro paese d'origine. Le espulsioni erano state bloccate di recente dopo che un tribunale federale aveva stabilito che l'amministrazione non poteva deportare i migranti verso paesi terzi a meno che non venisse data loro l'opportunità di contestare l'espulsione e di esprimere le proprie preoccupazioni di poter essere perseguitati o torturati all'estero. L'amministrazione Trump ha contestato questa sentenza e la Corte Suprema ha dato loro ragione ora, ma solo per il momento. Una nuova udienza è fissata per dicembre.
0: Per l'intelligenza artificiale serve autoregolamentazione, non paletti, è la posizione espressa da Donald Trump dopo un pranzo alla Casa Bianca con i leader del settore, arrivato dopo giorni di allarmi sulla sicurezza dell'AI. Il presidente degli Stati Uniti e i big dell'intelligenza artificiale hanno poi firmato un accordo che Trump ha definito moralmente vincolante. Nel testo di concreto c'è poco se non un vago impegno volontario per adottare politiche di sicurezza che includano revisioni dei rischi, audit e valutazione del sistema da parte di terzi.
1: Si conclude oggi a Liverpool il congresso annuale dei laburisti britannici. Ieri è stata la giornata del primo ministro Andy Burnham, che ha tenuto il suo primo discorso in questo ruolo. Welfare, servizio sanitario, politiche sulla casa ed Europa. Burnham ha fatto un discorso progressista, a tratti radicale, promettendo di cambiare quelli che ha definito gli schemi degli ultimi 40 anni e di aiutare il Regno Unito a risorgere da una crisi economica che sembra senza via d'uscita. Parlando della Brexit, Burnham ha ammesso che ha fatto più bene, più male che bene, affermando che avrebbe presentato i piani per una relazione a lungo termine con l'UE questo autunno, in quello che finora è stato il segnale più chiaro di una possibile riconsiderazione dell'adesione del Regno Unito all'Unione Europea.
0: Alessandro Di Battista ha raccontato della sua malattia ieri sera, intervistato sulla 7 per la prima volta dal malore che lo ha colto a Cuba. Ha spiegato che si è trattato di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che i medici cubani gli hanno quasi del tutto asportato e che ora si dovrà curare. L'ex 5 Stelle ha ringraziato i medici cubani che hanno realizzato un'operazione molto complessa, ha detto, con pochi mezzi a disposizione a causa dell'embargo statunitense. Gli USA continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano, ha detto Di Battista. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Daniela Grilmas, io ti dico au! Tu che cosa pensi?
2: Ti ho pestato il piede, ti ho fatto male.
1: Darianne impazzita.
2: Ti ho tirato il microfono sulla tempia.
1: Oh no, vabbè.
2: No, hai fatto il lupo,
3: ho fatto l'ululato del lupo, me l'hanno insegnato la materna come fa il lupo.
1: Forse ancora prima.
2: È uno dei classici richiami, diciamo, al mondo animale in generale, no?
1: È vero.
2: Un pochino il lupo ci riporta,
1: selvaggio,
2: sì.
1: No? Ecco, zana bianca,
2: sai,
1: quelle cose.
2: Bello.
1: E ritorna alla foresta.
2: Un lato che richiama anche i cani ormai diventati domestici, che però
1: che rispondono alle sirene, alle ambulanze.
2: Sì, fa risuonare evidentemente qualcosa di ancestrale dentro
1: sì,
2: di loro.
1: È vero. E perciò, a proposito di lupo, vi vogliamo portare ad una mostra che non parlerà di ululati, ma delle tracce del lupo, ovvero sia fotografie e illustrazioni, che sarà allestita a partire da venerdì 2 ottobre a Torre Pellice, cioè al Museo Etnografico del Museo Valdese. E accanto a fotografie e disegni troverete anche i racconti, le cronache, i documenti, le testimonianze, ma anche le leggende proprio della presenza del lupo accanto all'uomo. Se andate sul sito fondazionevaldese.org trovate questo appuntamento. Tra l'altro ci sono delle bellissime illustrazioni di Emanuela Rosso vogliono proprio dare quel senso anche di rapporto profondissimo del lupo con tutta quella parte selvaggia della foresta, del bosco, che tanto ci attrae e tanto ci fa paura, proprio come il lupo, no? Da una parte non puoi smettere di guardarlo,
2: è vero.
1: Dall'altro hai un po' i brividini, gli sgrisoli sulla schiena.
2: Sì, la caratteristica di questa mostra è proprio quella di raccontare attraverso i racconti orali, le leggende a volte, ma anche le testimonianze invece più concrete, la cronaca del passato, i documenti, le immagini, qual è stato il rapporto tra le persone, la natura e la presenza degli animali, in particolare la presenza del lupo nelle valli del Piemonte. Rapporto col lupo che sovente è stato anche un po' un capro espiatorio per le paure che si stavano vivendo in quel momento, in quel determinato periodo. Quindi il lupo, a seconda dei periodi storici, ha assunto a fasi delle connotazioni più positive, più negative, rappresentava magari cose che andavano al di là del suo essere animale.
1: Sì, poi se vogliamo anche un po' a livello antropologico, il lupo ha rappresentato per molto tempo, e forse un po' lo fa ancora adesso, quella parte anche dell'essere umano proprio più selvaggia, più selvatica, quindi a volte più violenta, ma al tempo stesso a contatto con la natura. In questo periodo poi si parla molto del lupo, sia per quanto riguarda ovviamente la scarsità anche di presenza in molti luoghi della terra in cui invece esisteva, eppure laddove c'è la presenza del lupo è sempre un pericolo, soprattutto per gli allevamenti, per i possedimenti umani. Quindi un rapporto che va approfondito ancora. In questo caso la mostra propone un viaggio al pubblico nella vita delle comunità alpine tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, anche attraverso proprio degli articoli di giornale, dei fatti di cronaca che testimoniano la presenza da lì in poi sempre più scarsa del lupo a contatto con l'essere umano. Quindi una bella mostra che vi può anche dare la possibilità di ragionare non soltanto sul lupo, ma in generale proprio il rapporto che c'è ad oggi tra l'essere umano e l'animale selvatico. Ma mi viene in mente anche il cinghiale, no? Che fa danni, però al tempo stesso condividiamo il confine degli spazi di vita. E allora come gestire quegli spazi di confine?
2: Assolutamente, ricordiamo, in un'ottica di, non ci stancheremo mai di ripeterlo, di

e quindi la presenza di tutti gli esseri animali o vegetali è alla base, insomma, di una buona coesistenza. Allora continuiamo con la musica, abbiamo The Kosoi Sisters con I'll Fly Away.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Segnalateci iniziative, appuntamenti, eventi, anche notizie che vi hanno incuriosito, che magari avete trovato interessanti e magari da condividere, insomma, da proporre in un momento di scambio. Scriveteci quindi diretta@rbe.it, 3288757845, oltre a dirci appunto se preferite mettere un pollice in su per l'arrivo dell'autunno di ottobre oppure un pollice in giù, e quindi vorreste rimanere in questa fase, diciamo, di passaggio tra settembre e ottobre.
1: Metterei sul piatto di questa bilancia un piatto fumante di zuppa di legumi, che finalmente
0: così,
1: si può tornare a mangiare.
0: Puoi sbilanciare la votazione.
1: Forse sì.
0: Una bella fonduta.
1: Chi può dirlo? Dall'altra parte, le giornate che si accorciano. Votate.
0: Se la gioca, votate. Intanto noi vi parliamo di Carta Ecumenica. 25 anni dopo la realizzazione di questo documento denominato appunto Carta Ecumenica, cioè un documento pensato per promuovere, incentivare, guidare anche la collaborazione fra le chiese, ebbene appunto dopo 25 anni, perché fu redatta nel lontano 2001, è giunto il momento di rivederla, di aggiornare questa Carta Ecumenica, magari di modificare alcune parti, di renderle più attuali. Questo è stato fatto proprio, diciamo, l'altra settimana, qualche giorno fa, dal 21 al 23 settembre, in un incontro che si è tenuto, e torniamo, in Svizzera, a Berna.
1: Esatto, qua si sono ritrovati 22 rappresentanti di vari consigli nazionali europei di chiese cristiane, che prendono vari nomi a seconda ovviamente della nazione, più altri 15 esperti di determinate tematiche, che andavano proprio un po' da rivedere semplicemente. Quindi questo aggiornamento dopo 25 anni di una carta che vuole essere uno strumento, anzi è stato proprio discusso anche come riuscire a diventare un po' più permeante nelle varie comunità di fedeli. È stata una richiesta in realtà che è stata avanzata molto dai giovani tra questi rappresentanti, in modo che possa diventare molto più utile a chiunque, anche semplicemente conoscerla. Qual è un po' lo scopo? È proprio riuscire a creare un documento che sia condiviso a livello europeo tra le chiese su determinati temi, quindi chiedersi, fare un po' il punto della situazione su quella che è lo stato di salute delle chiese alle prese con determinate tematiche, non so, possono essere disagi socio-economici locali oppure internazionali, migrazione, conflitti e così via. Rimane appunto, come dicevamo, un po' il problema su come diffondere più possibile la carta, perché molto spesso si ignora completamente dell'esistenza di questo documento, invece potrebbe essere un grande spunto di riflessione.
0: Per l'Italia, o meglio per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, rappresenta il pastore Luca Baratto, il quale ha rilasciato un'intervista, la ritrovate in un articolo pubblicato su riforma.it, e dichiara questo: le chiese europee sono molto diverse le une dalle altre. Per alcune la carta è un testo che va troppo avanti, è troppo liberale, e per altre invece è tutto il contrario. Lo ritengono un testo troppo timido, che avrebbe bisogno di più coraggio, quindi di ancora di esporsi maggiormente su quelle che sono magari i punti caldi dell'attualità. C'è dunque molto spazio per un dialogo franco e aperto su temi diversi. Questo vuol dire che appunto, come giusto che sia, dei documenti di questo tipo e anche di questo stampo è giusto che vengano di tanto in tanto ripresi in mano e rivisitati.
1: Infatti è stato proprio rinominato questo strumento door opener, cioè uno strumento capace di aprire delle porte di dialogo. Quello forse è lo scopo principale ed è quello che si è creato proprio in questo incontro per il suo aggiornamento. Di fatto probabilmente abbiamo bisogno in questo momento di strumenti che ci creino le giuste domande anziché delle risposte. risposte, per poterci ragionare, per avviare dei dialoghi sia con le nostre comunità religiose, ma anche con i nostri conoscenti e anche con noi stessi. Domandarci effettivamente come sta cambiando il mondo, magari non è detto che stia andando semplicemente peggio, dobbiamo solo capirlo un po' meglio sotto la lente di ingrandimento della fede.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Caso Regeni, Meloni come Tajani, meglio non chiudere i canali con il Cairo. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza alla famiglia del ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto, ma ribadisce che il governo per il momento non farà pressioni sull'alleato al-Sisi. Elly Schlein conferma il pieno sostegno a Kiev, una pace giusta non può essere una resa all'aggressore. L'Ucraina e il riarmo sono i punti più divisivi per il campo largo. Ora la segretaria PD chiede al partito il pieno mandato per trattare con 5 Stelle e AVS sul programma. Venerdì la direzione dei democratici. Guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi su Kiev, colpite le infrastrutture energetiche, tra le vittime anche un bambino. Intanto si alza la tensione tra Mosca e la NATO, il Cremlino scrive all'alleanza per protestare contro le esercitazioni militari intorno a Kaliningrad e minaccia l'uso di armi atomiche. Stati Uniti, via libera alle deportazioni di migranti in paesi terzi, la Corte Suprema dà ragione a Trump e concede temporaneamente all'amministrazione di riprendere con il piano delle espulsioni di massa. Nessun paletto, solo autoregolamentazione. Trump incontra la Casa Bianca e i leader dell'intelligenza artificiale dopo settimane di allarmi sulla sicurezza. L'unica decisione concreta però è sul nome dell'AI, sarà la super intelligenza. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo mercoledì 30 di settembre la meditazione è curata dal pastore emerito Eugenio Bernardini. In chiusura ascolteremo l'inno numero 87, Son io che vi consolo. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è stata offerta da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 15, il versetto 2. Se cercate il Signore, Egli si farà trovare da voi. Leggiamo poi ancora dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, i versetti 25 e 26. La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo».
3: Un saluto a chi ci ascolta. Per la prima volta nel Vangelo di Giovanni, Gesù dichiara di essere il Messia tanto atteso dai credenti, e colpisce che questa dichiarazione la faccia a una donna straniera. Con questa donna Gesù intrattiene un dialogo teologico molto intenso, fino ad arrivare a svelarle la sua identità più profonda, quella di essere il Messia, parola ebraica tradotta in greco con Cristo, dunque colui che ci annuncerà e svelerà ogni cosa, come afferma la donna samaritana con una certezza che ci colpisce. La stessa certezza che le aveva fatto dire un istante prima: io so che il Messia deve venire. Chi di noi ha la stessa certezza, la stessa fiducia, la stessa fede? Che Gesù discorra di teologia con una donna, per di più straniera, in un luogo pubblico come un pozzo, è un fatto estremamente sorprendente per la cultura di quel tempo. Infatti il Vangelo di Giovanni lo sottolinea. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Ma Gesù, lo sappiamo dai racconti evangelici, non è molto interessato alle convenzioni sociali, anzi tende a romperle, a sorprenderci con le sue domande, con le sue risposte, con il suo esempio e insegnamento. Per Gesù prima di tutto vengono le persone e il loro cambiamento di vita e mentalità, tutto il resto è secondario. Chi ritiene che il cristianesimo sia una religione che difende le convenzioni e le convenienze sociali, evidentemente non ha letto i Vangeli o li ha letti con delle fette di salame sugli occhi. Gli stranieri non meritano la nostra attenzione? Beh, Gesù discute di teologia con una rappresentante di un popolo a quel tempo disprezzato e nemico di Israele. I conflitti tra giudei e samaritani erano stati talmente pesanti, frequenti e anche recenti che al tempo di Gesù chi doveva transitare tra la Galilea e la Giudea preferiva allungare la strada passando dall'altra parte del Giordano. Le donne non sono adatte a ricoprire ruoli tradizionalmente maschili? Su questo giudei e samaritani andavano molto d'accordo, in buona compagnia purtroppo con tanti altri fino ai giorni nostri. Ma Gesù è di tutt'altro avviso. Un bravo credente non parla con gente di dubbia moralità? Nel corso del colloquio veniamo a sapere che la donna ha avuto 5 mariti e quello con cui convive ora non è suo marito. Ma Gesù non ha pregiudizi, lui non utilizza categorie automatiche di inclusione o esclusione come invece facciamo noi. Quello che conta per Gesù è la fede della donna, che dice: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, io lo so, e quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa». Per questo Gesù le dice: «Sono io colui che tu attendi, sono io che ti parlo. Amen.

0: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Popolare Network.
4: Caso Regeni, Meloni come Tajani, meglio non chiudere i canali con il Cairo. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza alla famiglia del ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto, ma ribadisce che il governo per il momento non farà pressioni sull'alleato al-Sisi. Elie Schlein conferma il pieno sostegno a Kiev. Una pace giusta non può essere una resa all'aggressore. L'Ucraina e il riarmo sono i punti più divisivi per il campo largo. La segretaria della PD chiede al partito il pieno mandato per trattare con 5 Stelle AVS. Venerdì la direzione dei democratici. Guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi su Kiev, colpite le infrastrutture energetiche, tra le vittime anche un bambino. Intanto si alza la tensione tra Mosca e la NATO, il Cremlino scrive all'alleanza per protestare contro le esercitazioni militari.

0: ritorno a Kaliningrad e minaccia l'uso di armi atomiche. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, in primo piano il caso Regeni. Giorgia Meloni ha confermato la posizione del ministro Tajani nei confronti dell'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo. La Presidente del Consiglio è stata più cauta del ministro degli esteri, meno netta, ha sottolineato la vicinanza alla famiglia Regeni, ribadito la determinazione del governo a cercare la verità, ma ha confermato che il suo governo non farà nessuna pressione sull'Egitto di Al-Sisi perché la sentenza non è ancora passata in giudicato, ha spiegato ieri. Intanto il ministro Tajani ha detto di essere pronto a riferire in Parlamento dopo le pressioni dell'opposizione che hanno definito gravissime le sue affermazioni dopo la sentenza di condanna dei 3 agenti dei servizi egiziani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, aveva detto il vice premier. Ascoltiamo Giuseppe Giulietti, che è coordinatore dell'associazione Articolo 21 e tra i promotori della scorta mediatica per la famiglia Regeni.
1: Guarda, è una frase senza senso. Intanto perché non hanno mai parlato neppure in questi anni. Secondo perché almeno potevano far finta di convocare l'ambasciatore. Forse ho una sensazione un po' cattiva, guarda, che il problema non è tanto il rapporto di allontanarci o di avvicinarci, ma il problema è la presenza dell'ENI, che è uno dei veri jolly determinanti di questo governo. Credo che di questo si stia parlando, mi auguro che le opposizioni vogliano chiedere intanto le dimissioni del ministro Tajani, perché non è tollerabile. Vi ricordo che hanno vinto al grido di prima gli italiani, evidentemente Giulio Regeni per loro è uno straniero.
0: Nel centro-sinistra prosegue il confronto su politica estera e primaria in vista delle prossime elezioni politiche. Uno dei principali elementi divisivi è l'Ucraina. Ieri Elly Schlein ha ribadito il pieno sostegno a Kiev e ha chiesto all'Europa che ci sia un unico negoziatore per non lasciare spazio alle telefonate ambigue di Trump con Putin. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, ha detto la segretaria della PD. Sentiamo Anna Bredici.
2: Elly Schlein, Prodi, Letta, Gori, Zingaretti, il Partito Democratico di anni fa e di oggi, esponenti di partito che hanno visioni differenti sulle alleanze future e sulla linea scelta dalla segreteria attuale, ma che ieri si sono ritrovati insieme sul palco a Bruxelles per intitolare un edificio a Davide Sassoli, vicepresidente del Parlamento Europeo morto alcuni anni fa. Ma l'Europa anche solo di 4 anni fa non è la stessa di adesso. Ursula von der Leyen, anche lei alla cerimonia, sostenuta allora anche dai 5 Stelle, adesso è oggetto di critiche non solo dal movimento di Giuseppe Conte. Il ruolo debole dell'Europa nella guerra tra Russia e Ucraina, la corsa al riarmo, la battaglia poco incisiva per la fine dell'unanimità rende questo tema centrale anche nell'opposizione. Non si può eludere in vista di un programma condiviso. Elly Schlein ieri ha difeso la linea seguita finora sull'Ucraina, il sostegno a Kiev. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, ha detto, e poi ha chiesto di trovare un unico negoziatore europeo. Non ha parlato di riarmo, che sarà il punto più controverso del programma comune con Giuseppe Conte, un programma che è tempo che si traduca ormai in atti concreti. Almeno di questo parlerà Elly Schlein nella direzione di venerdì, avere il mandato per sedersi al tavolo con gli altri alleati e definire i punti comuni, sapendo che Conte ha aperto già una sua campagna sui temi del Movimento 5 Stelle, che ha voce scettica sulle primarie. Conte invece le vede come unico modo per tornare a Palazzo Chigi, ma quello sarà il primo passo, il programma. Quello successivo è ancora avvolto da parecchi dubbi e dall'attesa di una legge elettorale che oggi arriverà in aula con la discussione generale. Linea allo studio.
0: La commissione elettorale della Lega ha deciso data e luogo del congresso straordinario annunciato da Matteo Salvini dal palco di Pontida. Sarà a Milano il 24 e 25 ottobre. Nei prossimi giorni il Consiglio federale del Carroccio ufficializzerà la decisione. Alessandro Braga.
3: Date luogo, ora sono certi, manca solo l'esito scontato, ossia la riconferma di Matteo Salvini alla guida della Lega. Il segretario del Carroccio, con l'annuncio sorpresa dal palco di Pontida, ha spiazzato tutti e ha blindato la sua leadership almeno fino alle elezioni politiche del prossimo anno. Che questo significhi la fine dei suoi guai, no. Salvini ha solo rimandato la resa dei conti finale e se nelle urne il Carroccio non avrà un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi disastrosi risultati elettorali, lo scontro interno sarà inevitabile. Intanto però è riuscito a mettere in un angolo i dissidenti, la cosiddetta fronda nordista, che sembra ormai rassegnata a non candidare nessuno in alternativa al segretario. Il congresso è un bluff, che se lo faccia lui, è stato il commento di Massimiliano Romeo, frontman dei ribelli, anche perché numeri alla mano non c'è storia. I delegati che saranno chiamati a rinnovare la fiducia a Salvini sono gli stessi che nell'aprile del 2025 lo hanno acclamato segretario a Firenze. L'unico dubbio è cosa o quanto il leader leghista sarà disposto a concedere agli avversari. Dal punto di vista formale dovrebbe sparire la dicitura Salvini premier dal simbolo, anche perché la candidata del centrodestra sarà ancora Giorgia Meloni. Sul futuro del partito nulla è certo, difficile se non impossibile che venga dato il via libera alla confederazione di Lega auspicata da Luca Zaia. Al massimo i nordisti potranno creare la loro agognata associazione del Nord, una corrente interna e nulla più. E se Salvini lo vorrà avranno diritto di parola sulle candidature per le elezioni, che visto l'attesa consistente diminuzione di posti per il Carroccio nel prossimo Parlamento sarà importantissima.
0: Nella notte l'esercito russo ha lanciato un nuovo attacco su Kiev con missili balistici. Nella capitale ucraina sono state sentite diverse esplosioni. In alcune zone della città ci sono state interruzioni dell'energia elettrica. Secondo il sindaco della città sono state prese di mira soprattutto infrastrutture energetiche. In una cittadina a pochi chilometri da Kiev un bambino è stato ucciso dopo che un missile ha colpito la casa dove stava dormendo. Il resto della sua famiglia è stata estratta viva dalle macerie ma ferita gravemente. E intanto la NATO ha condannato quella che ha definito una retorica nucleare irresponsabile della Russia, dopo che Mosca ha scritto all'alleanza per protestare contro le esercitazioni militari a Kaliningrad. Secondo Mosca sono manovre volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa che aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. La missiva, definita dalla NATO un documento non ufficiale, è stata consegnata all'ambasciata russa in Belgio, alla segretario internazionale dell'alleanza. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. Veniamo ora alla strage di Ustica, perché oggi la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione per la strage del 27 giugno del 1980, quando un 19 della compagnia Itavia fu abbattuto provocando la morte delle 81 persone che erano a bordo. La novità è che la Francia si è resa disponibile a fornire, dopo decenni di rogatorie andate a vuoto, documenti militari, registrazioni radar e movimenti di navi e caccia ai magistrati italiani. Ascoltiamo Walter Averini, senatore del PD.
4: Ieri la procura aveva, come ha annunciato, e stamattina ci aspettiamo che confermi in presso l'ufficio del GIP la richiesta, ha detto la Francia ha scritto al governo, l'ambasciata francese ha detto che mette a disposizione tutte le carte fino agli anni 90, quindi lì si dovranno vedere, ci auguriamo naturalmente, le targhe, ecco, di quegli aerei che quella sera, violando la sovranità nazionale, con i siti radar tutti silenziati, con le portaerei che non c'erano e invece c'erano, insomma, si spera che sia una tappa, perché è una tappa, non è un traguardo ancora, verso la verità e la giustizia. Ci aspettiamo che queste carte arrivino, ci aspettiamo che queste carte siano esaustive, in modo tale che si possa poter dire sì, quella notte accadde questo, ci sono state responsabilità, depistaggi gravi, però un paese democratico non può tenere ancora oscurate pagine drammatiche della sua storia. Non lo si deve solo alle vittime, solo ai familiari, in primo luogo a loro, certo, ma lo si deve alla coscienza democratica, alla democrazia e alla dignità di un paese come l'Italia.
0: Italia e Repubblica Ceca più vicine che mai, lo ha detto Giorgia Meloni al termine della bilaterale con il primo ministro ceco Babis, che Meloni ha incontrato ieri a Praga. I due leader hanno discusso di una serie di questioni politiche ed economiche su cui lavorare insieme, ma soprattutto hanno parlato di energia, intenzionati a far fronte comune in Europa su questo tema. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: L'Italia guarda ad est e ad altri governi guidati dall'estrema destra per creare un blocco intransigente a Bruxelles in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre, in cui il tema della crisi energetica tornerà in modo urgente sul tavolo dei 27 leader UE. La visita ufficiale della Premier Meloni a Praga, ospite dell'omologo ceco Babiš, è servita proprio a questo, per siglare un piano d'azione tra Italia e Repubblica Ceca fino al 2030 su tutta una serie di questioni politiche ed economiche. Ma non si è trattata di una visita come tante altre. Babiš è uno dei leader di punta dello schieramento sovranista, l'unico primo ministro espresso dai patrioti per l'Europa dopo la caduta di Orbán in Ungheria. E per la conservatrice Meloni è un alleato naturale, in particolare sul fronte industriale ed energetico. Non a caso il lavoro sulle 6 proposte per combattere il caro energia, che i due leader presenteranno al Consiglio europeo, come annunciato da Meloni, si basa su un cavallo di battaglia dei governi di destra del sud e dell'est Europa. La revisione dell'ETS, il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Per Italia, Repubblica Ceca e altri 8 paesi UE è necessario intervenire in modo più pesante sull'ETS per non aumentare la pressione dei costi energetici sulle imprese. Non solo, l'obiettivo è anche ritardare oltre il 2028 l'entrata in vigore della seconda parte del meccanismo, che interesserebbe anche il trasporto stradale e gli edifici. L'ultima battaglia della destra europea contro il clima, in nome di competitività e misure anticaro energia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta del malore che lo ha colto a Cuba. L'ho fatto ieri sera, intervistato sulla 7, ha spiegato che si è trattato di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che i medici cubani gli hanno quasi del tutto asportato e che ora si dovrà curare. L'ex 5 Stelle ha ringraziato i medici cubani che hanno realizzato un'operazione complessa, ha detto, con pochi mezzi a disposizione a causa dell'embargo statunitense. Gli USA continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano, ha detto Di Battista. Si conclude oggi a Liverpool il congresso annuale dei laburisti britannici. Ieri è stata la giornata del primo ministro Andy Burnham, che ha tenuto il suo primo discorso in questo ruolo. Burnham ha fatto un discorso progressista e a tratti radicale, promettendo di cambiare quelli che ha definito gli schemi degli ultimi 40 anni e di aiutare il Regno Unito a risorgere da una crisi economica che sembra senza via d'uscita. Ascoltiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
6: When we pull as one, there is nothing we can't do.
7: La promessa di riforme radicali per sostenere la spesa sociale, un avvicinamento all'Europa e una nuova legge elettorale. Il primo discorso di Andy Burnham da primo ministro al congresso laburista ha i toni di una scommessa per rilanciare la Gran Bretagna.
6: The United Kingdom my dad represented is the one I believe in, a union of nations.
7: Con una nota personale e le lacrime quando il premier ha ricordato il padre morto di Alzheimer solo 2 mesi fa. Rivoluzionario e di sinistra, così hanno commentato i media britannici il discorso di Burnham. La Brexit ha portato più guai che benefici al nostro paese, ha detto, ed è pronto a riaprire le trattative con Bruxelles, non escludendo un ritorno nell'unione doganale.
6: For Britain's long-term relationship with our European partners.
7: Poi l'idea di nazionalizzare acqua e energia, la confisca delle abitazioni vuote e la svolta verso un sistema elettorale maggioritario puro. Un anno fa il Labour era spaccato e si preparava a sfiduciare Keir Starmer. Oggi ha un leader pronto a scommettere il suo futuro politico per il rilancio del paese.
0: Martina Stefanoni, a Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
3: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
4: Obstáyateso требует от нас решительных.
5: We in the field, the technology and the industry cause significant harm to the world.
6: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
7: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
8: Why not?

Ciao, bentornate e bentornati su EGIA Notizia, la rassegna stampa di RBA. Io sono Jacopo Bertuglia. Oggi è mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno di questo triste mese, dato che c'è il ritorno a scuola e si ritorna a lavorare, insomma, finiscono le ferie, tutta una serie di cose, ma il riassuntone di oggi è: innanzitutto continua lo scontro politico sulla sentenza del caso Regeni. Abbiamo iniziato a vederlo ieri e appunto ci abbiamo visto già delle dichiarazioni di Tajani, oggi si è aggiunta la Meloni. Poi bollette e carburanti, anche Kuwait segue le norme di P ed Eni con un tetto massimo ai carburanti. E invece, per quanto riguarda l'internazionale, le truppe americane lasciano l'Iraq dopo 12 anni di presenza statunitense nel paese. E infine, il re del Marocco ha nominato per la prima volta nella storia del Marocco una premier donna, e vedremo anche questo. Ma iniziamo quindi dalla nostra rassegna stampa nazionale, perché, come dicevamo in apertura, lunedì la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado 3 dei 4 imputati per il sequestro di Giulio Regeni. Non sono stati infatti condannati per omicidio. In questi 10 anni dalla morte di Giulio, l'Egitto non si è mai dimostrato collaborativo su questo caso, non fornendo mai ad esempio il domicilio degli imputati, portando avanti anche tentativi di depistaggio. E rimane quindi l'incognita di chi farà rispettare la sentenza dei giudici e chi fornirà i risarcimenti previsti sia alla famiglia Regeni sia allo Stato italiano. Il governo ha 3 mesi di tempo per decidere se chiedere i soldi all'Egitto, e in seguito alla sentenza Antonio Tajani ha commentato che sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Questo lo vedevamo anche ieri, le opposizioni si sono inalberate con Italia Viva e AVS, che hanno anche chiesto le dimissioni del ministro. Giorgia Meloni si è espressa sul caso parlando da Praga, ha espresso vicinanza alla famiglia Regeni, ha escluso di chiudere i rapporti con il Cairo, ed è da questo che prendono le mosse i quotidiani nazionali. Partendo da Repubblica, che scrive questa mattina: Regeni, scontro sull'Egitto, il titolo d'apertura di Repubblica. Tajani, sentenza limitata a cercare gli assassini. Opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi. La linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo. L'incrocio con il caso Nessy Guerra. 24 ore dopo la sentenza sui sequestratori di Giulio Regeni e scontro. Tajani afferma che la sentenza è limitata. Le opposizioni, il governo protegge Al-Sisi, Meloni, non chiudere con l'Egitto. E poi vediamo anche un altro paio di titoli, come ad esempio Avvenire, che in prima pagina scrive: il caso Regeni divide ancora, l'avvocata, Egitto condannato. Il giorno dopo la sentenza sul ricercatore friulano, di infiammare il dibattito politico, sono le parole del ministro Antonio Tajani, poi spiegate: sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Il ministro degli esteri ha chiarito che il governo vuole sapere chi sono gli assassini di Regeni, una ricerca alla verità confermata anche dalla premier Giorgia Meloni, che però sostiene che la chiusura dei canali con il Cairo rischia di allontanarci da quell'obiettivo. Tuttavia le opposizioni insorgono, chiedono al responsabile della Farnesina di venire a riferire in Parlamento. Sul fronte giudiziario, le difese degli 007 condannati sono pronti a ricorrere in appello. L'avvocata Ballerini, che difende la famiglia Regeni: il verdetto sancisce la responsabilità del regime. E quindi appunto polemiche sul commento di Tajani, che precisa: cerchiamo i responsabili. Questo invece sempre sull'Avvenire, il catenaccio dell'articolo. E per concludere questo nostro giro di titoli iniziali, andiamo sul Corriere che questa mattina scrive: Regeni, scontro sull'Egitto. E paro paro il titolo anche di Repubblica, si copia una vicenda questa mattina, i due lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la premier noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, divampa la polemica politica dopo la sentenza per Giulio Regeni, i legali degli agenti dell'intelligence condannati sono pronti a fare ricorso, si profila anche il pericolo della prescrizione, lite per le esternazioni del ministro degli esteri Tajani, opposizioni all'attacco. E su questo ritorniamo un attimo su Repubblica, però questa volta nelle pagine interne di Repubblica, e andiamo a vedere che cosa si dice, perché ci sono diverse dichiarazioni interessanti. Innanzitutto c'è la ricostruzione di quello che è stata la dichiarazione di Giorgia Meloni che è stata fatta da Praga, e inizia così l'articolo di Repubblica: nel cortile presidenziale rimbomba "sarà perché ti amo", manca un'ora all'arrivo di Giorgia Meloni e un fonico si diverte con i ricchi e poveri. Quando la premier italiana sale sul
podio, però c'è poco da ridere. L'unica domanda che i cechi concedono agli italiani vira su Giulio Regeni. Palazzo Chigi chiederà l'estradizione dei suoi carnefici e si rivolgerà all'Egitto per pretendere il risarcimento dei danni previsto in sentenza? La Presidente del Consiglio non si sbilancia, ricorda che la sentenza è ancora di primo grado, dunque tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario. Un orientamento però già lo anticipa. Nessuno strappo diplomatico con Al-Sisi, nessun gesto eclatante per mettere pressione all'alleato non avvicinerebbe l'obiettivo, sostiene, e d'altra parte è proprio il suo esecutivo ad aver normalizzato, dopo diversi anni di gelo, le relazioni con il Cairo. E sempre riguardo a questa vicenda, al scontro politico sul caso Regeni, andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, che ricostruisce, fa un quadro d'insieme, diciamo, su quella che è la vicenda generale, e si concentra più che altro però su Tajani. Lo sfogo il vice premier, mi prendo gli insulti ma serve equilibrio, c'è il destino di altri italiani, perché infatti lo scontro politico si incentra sul fatto che l'attuale governo non intenda rendere responsabile l'Egitto di questa sentenza, e appunto sempre sulla falsa riga delle dichiarazioni di Tajani e Meloni, ma leggiamo anche le motivazioni di Tajani. Insomma, di prima mattina Tajani legge la rassegna stampa, fa subito due cose, questo dopo aver fatto la sua dichiarazione. Riunisce come sempre la chat, linea politica di Forza Italia, poi giro di telefonate con la Premier Meloni, dalla quale dice di ricevere totale copertura politica e soprattutto istituzionale. Tajani in queste ore spiega perché non ha caricato la dichiarazione dopo la sentenza sul ricercatore italiano. Il non detto è chiaro, l'Egitto è un paese complesso, è un paese centrale nel Mediterraneo, nei rapporti con la Libia sui migranti, nella difesa di Israele, nell'assistenza militare ai paesi del Golfo minacciati dall'Iran, nella pacificazione e la ricostruzione di Gaza. In una parola, realpolitik. Poi c'è la cronaca, come il caso di Nessy Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto perché accusata di adulterio dall'ex marito, che tra una settimana affronterà un'udienza in tribunale ad Hurghada per l'affidamento della figlia. Nei giorni che hanno preceduto la sentenza sui sequestratori di Regeni, le fonti diplomatiche italiane ed egiziane si sono confrontate anche sul dossier di Nessy Guerra. Dal Cairo, secondo la Farnesina, sarebbe arrivata una rassicurazione di attenzione per la vicenda della donna. E quindi ci sono anche questioni che insomma trascendono quello che è il semplice caso di Regeni. Le cose sono ovviamente più complesse del tagliare col coltello gli avvenimenti e le notizie. Leggiamo ancora giusto un piccolo editoriale su questo, e lo leggiamo da Libero, ed è l'editoriale di Alessandro Sallusti questa mattina sulla prima pagina di Libero, che si intitola, insomma, descrivendo perfettamente quella che sembra essere la linea politica del governo in queste ore sul caso Regeni: noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto. Prendiamo atto con soddisfazione della condanna dei 3 agenti egiziani responsabili per il rapimento di Giulio Regeni e ci auguriamo che la cosa non finisca lì, che la giustizia riesca a colpire anche mandanti ed esecutori delle mortali torture inflitte al ricercatore italiano. Detto che i genitori del ragazzo hanno tutto il diritto di chiedere qualsiasi cosa senza dover essere giudicati, tantomeno da me, stupisce però, dice Sallusti, la fuga in avanti della sinistra politica e culturale, che invoca addirittura la rottura di qualsiasi rapporto con l'Egitto di Al-Sisi. Che prosegue Sallusti, è degno di essere chiamato stato canaglia, certo, bene, però se dovessimo applicare la lettera alla questione di principio posta dal caso Regeni dovremmo rompere la relazione con decine di paesi, dice Sallusti. E questo si basa su un principio che è stato già collaudato da tempo, chiamato realpolitik, in uso con successo da un paio di secoli. In pratica si tratta di adottare una politica basata sul pragmatismo, realismo e antepone gli interessi nazionali ai principi etici, morali, ideologici. Il problema non è quindi quanto sia malscalzone Al-Sisi, dice Sallusti, ma quanto sia inutile inimicarsi il più importante, grande e stabile paese dell'area mediterranea, oggi nostro partner sia nell'approvvigionamento energetico che nel contenimento dei flussi migratori, eppure nella lotta all'estremismo islamico. Ovvio che la risposta sarebbe una follia, non si può dire apertamente, ma le cose stanno esattamente così e chi governa bene fa a tenerne conto. Questo Alessandro Sallusti su Libero per quanto riguarda il caso Regeni. Quindi insomma torna, si parla di realpolitik, si parla di
insomma tutta una serie di temi che tornano e quindi adesso alle 8:10, anzi 8:11 che scattano in questo momento, noi ci facciamo 2-3 minuti di pausa e poi torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale, ma questo è Temi Impala con Hammer, a tra poco.

0: 8:14:13, torniamo allora con la nostra rassegna stampa nazionale e lo facciamo con un argomento direi abbastanza importante per tutti noi, e perché da domani le bollette della luce aumenteranno del 37,3% per 3 milioni di famiglie. L'aumento lo annuncia ARERA, l'autorità che regola l'energia, e nel nostro caso lo riporta il Corriere della Sera in prima pagina, ma non solo. E il Corriere questa mattina scrive: bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait, e questo anticipa già dove andremo a parare, ovvero che Kuwait si è accodato ad Eni e IP per quanto riguarda il tetto massimo ai carburanti. In ogni caso, bollette, ecco la stangata d'autunno, scrive il Corriere. ARERA ha annunciato che nel quarto trimestre la tariffa della luce subirà un rialzo del 37%, un aggiornamento che riguarda 3 milioni di clienti vulnerabili in maggiore tutela. Intanto scatta la sfida sulle tariffe tra Eni ed Enel, i due big dell'energia sotto il controllo dello Stato. E contro il caro carburanti, Kuwait segue Eni e IP. E poi anche il titolo di Repubblica, leggiamo giusto per avere un quadro più completo, il titolo di apertura questa mattina per Repubblica, scusatemi, non di apertura, su questo argomento, è bollette, luce più 37%, sfida sulle offerte tra i fornitori, l'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo, servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3%. E quindi il motivo sarebbe l'aumento dei prezzi all'ingrosso spinto dal gas. Per l'Unione Nazionale Consumatori questo significa 236 euro in più all'anno per una famiglia media. Ieri pomeriggio poi è partita una gara tra alcune delle principali aziende dell'energia che hanno lanciato offerte, sconti su appunto il prezzo dell'energia. Lo leggiamo ad esempio dalla Stampa o dal Sole 24 Ore. La Stampa scrive in apertura: luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%. E cosa vuol dire? L'Enel risponde: noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50%, in sostanza annuncia, Eni ha annunciato uno sconto, un'offerta con il 30% in meno del prezzo. I prezzi dei carburanti scendono, Eni rilancia con sconti del 30% sulle bollette di luce e gas, una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte ancora migliori. Intanto la Commissione UE calcola i 100 miliardi il costo extra per l'energia dovuto alla guerra con l'Iran. E quindi questo per quanto riguarda le bollette: c'è un aumento generale e c'è anche una lotta, una gara tra i fornitori per quanto riguarda gli sconti. Sempre rimanendo sull'energia, anche Kuwait, come accennavamo prima in apertura, ha annunciato che dal 1 ottobre seguirà le orme di IP ed Eni con un tetto massimo dei carburanti. I primi effetti sui listini cominciano già a vedersi. Secondo i dati del Mimit, il prezzo medio della benzina self sulla rete ordinaria è sceso per il secondo giorno consecutivo a 2,126 euro al litro, mentre il gasolio è passato a 2,33 euro. E anche sulla rete autostradale si registra una flessione, con la benzina self a 2,180 e il diesel a 2,383, comunque prezzi abbastanza alti. E per quanto riguarda questa vicenda, andiamo sul Post. Il Post che questa mattina ha in sul suo sito un articolo che si intitola "Cosa c'è dietro al limite al prezzo dei carburanti di Eni, IP e Kuwait?". Infatti sono apparentemente controintuitive, dice il Post, le iniziative di alcune aziende energetiche di mettere un limite ai prezzi del carburante in Italia. Ed effettivamente, se per chi non è un esperto di economia, quindi di sicuro non io, subito ho pensato: come è possibile che riescano ad abbassare i prezzi in un momento di questo tipo, con una guerra in Asia occidentale? La prima ad annunciarlo è stata Eni venerdì, poi è stata seguita da IP e da Kuwait. Queste società rinunciano a una parte dei loro profitti per abbassare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, peraltro poi in un momento in cui, come dicevamo prima, possono sostenere in modo credibile che i rincari sono una diretta conseguenza di dinamiche fuori dal loro controllo, come ad esempio la guerra in Iran. In ogni caso, scrive il Post, dietro questa decisione non c'è solo altruismo, perché le tre aziende hanno comunque da guadagnare dagli sconti che hanno previsto, in termini di reputazione presso i consumatori, maggiori vendite e infine anche in termini di buoni rapporti con il governo. È evidente innanzitutto l'intento commerciale, scrive il Post. Per esempio, nei distributori Eni da lunedì si trova la benzina benzina a 1,99 al litro, cioè sotto la soglia di 2 euro al litro, che è più che altro, continua l'articolo, una soglia psicologica, perché si percepisce molto più alto un prezzo di 2,01 che un prezzo invece di 1,99. Stesso vale per il gasolio fissato a 1,19, insomma il classico trucco del listino prezzi. E a livello economico poi è una mossa in grado di sbaragliare la concorrenza. Si prosegue: la domanda di carburanti in economia si definisce rigida perché i consumatori non possono ridurre i loro fornimenti o smettere di fare benzina solo perché il prezzo è aumentato. In questo contesto anche solo un piccolo sconto è in grado di attrarre un maggiore numero di clienti. Dunque è vero che Eni, P e Kuwait rinunceranno a una parte dei loro profitti abbassando il prezzo, ma allo stesso tempo aumenteranno la quantità venduta, arrivando probabilmente a compensare il costo degli sconti. Tutto dipenderà ovviamente da quanto saranno più alte le vendite, cosa che in parte si scontra col fatto che i distributori non hanno scorte infinite. Infatti quello che leggevamo sui quotidiani negli scorsi giorni è che il problema più verosimile è che si può verificare un problema di logistica, ovvero ci sono troppe persone, troppa coda ai distributori e non si riesce a compensare la domanda con l'offerta. E quindi prosegue l'articolo andando verso la conclusione. Da qui diventa chiaro che non è un caso se dopo Eni anche altri si siano accodati, non volevano perdere clienti e quindi quote di mercato. Eni, P e Kuwait sono comunque le tre aziende energetiche più grandi tra quelle che operano in Italia. In tutto hanno circa la metà dei più di 21.000 distributori che sono sul territorio italiano e quindi possono permettersi di rinunciare a parte dei loro margini per ragioni commerciali. Non possono invece farlo aziende più piccole, le cosiddette pompe bianche, cioè quelle senza marchio e che già in una situazione normale vendono a prezzi più bassi. In ogni caso c'è la conclusione finale dell'articolo che è interessante per quanto mi riguarda. Ovviamente, sebbene a livello politico le due misure, quindi quella di mettere un tetto massimo ai prezzi e in questo caso il post fa riferimento agli extra profitti, sebbene le due misure possano sembrare equivalenti, la tassa sui extra profitti e il limite previsto dalle società energetiche non hanno gli stessi effetti. L'iniziativa di Eni, P e Kuwait ha il merito di essere immediata, semplice in un momento di enormi rincari e di urgenza, ma lo stesso problema dello sconto sulle accise beneficia a tutti i consumatori indistintamente e a prescindere dalle loro possibilità. Paradossalmente dà più vantaggio a chi ha macchine più potenti e che quindi consumano di più. La tassa sugli extra profitti, al contrario, avrebbe consentito al governo di raccogliere fondi per misure più mirate, ma al contempo sarebbe servito tempo per riscuoterla e con ogni probabilità ci sarebbero stati dei ricorsi, perché già nell'ultima volta quando il governo Draghi aveva messo una tassa sugli extra profitti, comunque ci sono stati dei ricorsi che hanno portato a dover rimborsare comunque queste aziende. 8:22, noi come facciamo di solito a quest'ora facciamo una pausa da 2-3 minuti. Io vi ricordo però che è già notizia la rassegna stampa di RBE, va in onda sia su radio e TV ma anche su YouTube in diretta live, da dove potete seguirci e scrivere in chat live i vostri commenti, dubbi, perplessità, ma sono molto apprezzati feedback e consigli. Quindi 8:22, 2-3 minuti e sono di nuovo con voi, a tra poco.
1: Siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Rough and Twisted dei Rolling Stones, 8:25 e 15 secondi. Torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale, ultimi 5 minuti per poi transitare verso quella internazionale, ma prima in mezzo il GR di Popolare Network per chi ci ascolta in radio e TV, invece per chi ci ascolta su YouTube soltanto un sottofondo molto noioso. In ogni caso, dicevamo, torniamo su le prime pagine, su cosa dicono le prime pagine dei giornali nazionali, e lo facciamo partendo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, che insomma getta un'ombra inquietante per quanto mi riguarda su la prossima mossa di questo governo. E la prima pagina del Fatto è: nuova priorità a destra, la castrazione chimica, rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, l'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. E insomma, a prova di questa sua affermazione, il Fatto Quotidiano scrive a pagina 3, se si riesce a visualizzare, ecco, che l'ossessione Vannacci, il governo pensa pure alla castrazione chimica, questo è il titolo dell'articolo. L'ultimo caso di cronaca risale una settimana fa a Torino, nel quartiere Barriera Nizza, un 12enne è stato adescato con Coca-Cola e patatine da un 20enne italiano di origine egiziana e poi violentato. Tanto è bastato per far dire alla Lega che non c'è più tempo da perdere sulla castrazione chimica, recitava così una nota del partito di Matteo Salvini del 22 settembre. In quel caso il Carroccio ha chiesto di istituire un tavolo di lavoro al Ministero della Giustizia per colpire stupratori e pedofili, una proposta che il partito di Salvini ha definito ferma da 2 anni. Idea rilanciata anche dal ministro delle autonomie Roberto Calderoli, che ha chiesto di riprendere in Parlamento una sua vecchia proposta del 2000. In ogni caso, ora quel tavolo sta diventando realtà al Ministero della Giustizia, secondo quanto risulta al Fatto, che però comunque non cita le proprie fonti. Si scrive: nelle prossime settimane dovrebbe nascere questo tavolo tecnico interministeriale con esperti, tecnici e funzionari dei ministeri per costruire una proposta governativa che introduca nell'ordinamento italiano la castrazione chimica. Adesso mi sembra abbastanza palese, non mi sento di dovermi lanciare nello spiegare le motivazioni del perché la castrazione chimica è aberrante e insensata, e però dopodiché sono ancora indiscrezioni, peraltro mi sembra abbastanza aleatorie, senza delle prove abbastanza forti a loro supporto. Quindi in ogni caso staremo a vedere come si evolverà la situazione anche in questo senso. In questi ultimi 2

0: a vari filoni e riguarda le tratte che attraversano le province di Napoli, Avellino e Benevento. Di cosa si sta parlando? Di questa appunto linea dell'alta velocità Napoli-Bari. 10 persone sono state messe ai domiciliari in una grossa inchiesta per corruzione sui lavori su questa linea ferroviaria. E questa inchiesta ha portato a 20 misure cautelari contro altrettante persone indagate. Secondo la procura esisterebbe un sistema corruttivo tramite il quale alcune figure della pubblica amministrazione con responsabilità tecnica, amministrative e di cantiere avrebbero fornito l'assegnazione delle commesse per i lavori e i servizi di costruzione alle aziende di determinati imprenditori in cambio poi di tangenti. Questo quindi fa riferimento il manifesto, quando nella sua prima pagina, continua così l'anteprima dell'articolo, scrive: infrastruttura che il governo cita tra i suoi successi. Ieri l'ordinanza della GIP Federica Girardi nei confronti di 20 persone. Secondo il PM, la Areco utilizzava un caporale per sfruttare operai egiziani impiegati nei cantieri Nacavi, Irpinia V e Telese. Corsi sulla sicurezza mai svolti, turni di lavoro fino a 20 ore senza giornate festive, dormendo nelle baracche, come se avesse i carcerati, si sente nelle intercettazioni. I lavori di RFI fatti in velocità utilizzando la catena di subappalti Fillea CGL, come mai non si sono accorti di nulla? 8 e 30, 18 secondi, come mai non si sono accorti di nulla? Lo lasciamo come interrogativo, chissà come mai. E adesso alle 8:30 passiamo dal GR di Popolare Network per poi andare sulla rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. È salito a 2 il numero delle vittime causate dai missili lanciati nella notte da Mosca sulla capitale ucraina Kiev. Oltre a un bambino, anche una donna è morta e altre 4 persone sono state ferite. In questi giorni gli attacchi contro Kiev si sono intensificati. Ieri sera il cancelliere tedesco Merz ha detto che un raro incontro tra i ministri degli esteri tedesco e russo è avvenuto a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Ha dimostrato che la Russia non è affatto interessata a negoziati seri con Kiev.
2: I tentativi compiuti questa settimana dai mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno registrato scarsi progressi, dato che nessuna delle due parti appare disposta a cedere. Lo scrive oggi Axios, citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Secondo il media americano, lo stallo rafforza la convinzione che un nuovo conflitto militare stia diventando sempre più probabile. I funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare la ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di midterm.
1: Il caso Regeni: Giorgia Meloni ha confermato la posizione del ministro Tajani nei confronti dell'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di essere controproducente. La presidente del Consiglio ieri ha sottolineato la vicinanza alla famiglia Regeni, ribadito la determinazione del governo a cercare la verità, ma ha confermato che il suo governo non farà nessuna pressione sull'Egitto di Assisi, perché ha spiegato la sentenza non è ancora passata in giudicata. Intanto il ministro Tajani ha detto di essere pronto a riferire in Parlamento dopo le pressioni delle opposizioni, che hanno definito gravissime le sue affermazioni sulla sentenza di condanna dei 3 agenti dei servizi egiziani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, aveva detto il vice premier.
2: La strage di Ustica: oggi la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione per la strage del 27 giugno del 1980, quando un 19 della compagnia Itavia fu abbattuto provocando la morte delle 81 persone che erano a bordo. La novità è che nei giorni scorsi la Francia, dopo decenni di rogatorie andate a vuoto, si è resa disponibile a fornire ai magistrati italiani documenti militari, registrazioni radar e movimenti di navi e caccia avvenuti la notte della strage.
1: Il re del Marocco, re Mohammed VI, ha nominato capo del governo Fatima Zahra Mansouri, dandole l'incarico di formare il governo. Mansouri, avvocata e sindaca in carica della città di Marrakech, è la prima donna premier del paese. Con il suo partito Autenticità e Modernità ha ottenuto la maggioranza alle elezioni del 23 settembre, ma per formare una coalizione di governo ha bisogno di trovare altri 93 seggi.
2: La Malesia ha iniziato a rimpatriare circa 1500 cittadini birmani nell'ambito

0: Di un programma che dovrebbe riguardare 5.000 persone, secondo Kuala Lumpur si tratta di persone che hanno accettato il rimpatrio volontario dai centri di detenzione. Sia le Nazioni Unite che le organizzazioni per i diritti umani però hanno espresso forte preoccupazione, affermando che il gruppo potrebbe trovarsi ad affrontare un pericoloso ritorno in Myanmar, dove dal 2021 infuria la guerra civile. In più, i profughi presenti in Malesia sono quasi tutti di etnia Rohingya, una minoranza musulmana perseguitata dal governo militare birmano.
1: Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Vicina a te.
5: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: 8:38:45, questa era Blu Erba e torniamo, inizia adesso ufficialmente la nostra rassegna stampa internazionale, che questa mattina inizia partendo da Israele. Israele, dove si avvicinano le elezioni, non si può nemmeno più dire che siamo entrati in campagna elettorale, perché in campagna elettorale si è entrati già da un po'. E in ogni caso, ieri Netanyahu ha fatto una dichiarazione, ha dichiarato ci sarebbero timori riguardo a un attacco verso lo Stato ebraico da parte dei nemici di Israele prima delle prossime elezioni, che si terranno appunto il 27 ottobre. E lo leggiamo questo dal Times of Israel: Netanyahu claims indications of attack plot by enemies ahead of election. Lapid brief the rising. Quindi Netanyahu sostiene ci sarà ci sono timori riguardo a una trama di un attacco da parte dei nemici di Israele prima delle elezioni. Lapid, che è il capo dell'opposizione israeliana, dopo essere stato aggiornato su questo, lo deride. Questo è il titolo del Times of Israel. Vediamo di capire che cosa sta succedendo in Israele. Sostanzialmente Netanyahu in un video ha dichiarato: abbiamo indicazioni secondo cui, in vista delle elezioni, i nostri nemici cercheranno di attaccarci, e ha registrato questo video mentre era in visita alla base aerea di Tel Nof. Quindi da qui, dalla base dell'aeronautica militare, dal lungo braccio di Israele, vi invio un messaggio: non mettetevi contro di noi, né ora né mai. Dal Times of Israel vediamo proprio un'immagine di questo video di Netanyahu che fa questo annuncio per chi ci guarda anche in video. E come vi dicevo, ha pubblicato quindi un video personale attraverso canali inconsueti per un avvertimento di questo tipo così importante. Questo, quindi, più la mancanza di dettagli sull'attacco, ha contribuito a far sollevare sospetti, soprattutto tra le opposizioni di Netanyahu, che l'hanno accusato di star tentando di utilizzare la minaccia della sicurezza a ridosso delle elezioni. Il leader dell'opposizione, appunto Lapid, dopo aver insistito, ha incontrato il primo ministro ieri sera alle 23 ora locale, e poi ha pubblicato un video in cui sostanzialmente deride Netanyahu, anche se c'è qualche polemica, perché l'ha pubblicato sostanzialmente subito dopo aver finito il meeting. Quindi Netanyahu e il Likud, il partito del premier israeliano, hanno giustamente fatto notare flash, oppure aveva preregistrato il video prima di svolgere questo incontro. In ogni caso, fonti dell'IDF citate da Arez non hanno rilevato alcun preparativo concreto né alcuna mossa operativa mosse operative si attuano in casi di questo tipo, in casi di pericolo che indicano un attacco imminente contro Israele. Sempre citati da Arez, dei funzionari della sicurezza ritengono che le dichiarazioni di Netanyahu possano essere collegate a crescenti tensioni in materia di sicurezza che solitamente caratterizzano il periodo che precede le elezioni. Tuttavia non è stato immediatamente chiaro a quale fonte si riferisse il primo ministro, né su quali informazioni di intelligence si basasse il suo avvertimento. In Israele c'è comunque aria di elezioni, iniziamo quindi prematuramente a occuparcene guardando un sondaggio del Times of Israel, che pubblica anche in questo articolo che vi stavo citando. E in ogni caso, il Times of Israel, con un sondaggio che è stato dallo stesso giornale commissionato, indica una situazione di stallo tra i blocchi pro e anti Netanyahu. Lo vediamo qua in questo grafico per chi ci guarda in video. Se le elezioni si tenessero oggi, ciascun blocco otterrebbe 53 seggi ciascuno. Ciò impedirebbe a entrambi i blocchi di formare un governo, a meno che non riescano a contare sul sostegno arabo, ad esempio, oppure su altri sostegni esterni, diciamo, dalla maggioranza israeliana. Il partito di Yashar, che è il partito di Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, ex ministro, ed è costantemente in testa ai sondaggi con circa 23 seggi. Mentre poi c'è per quanto riguarda il blocco anti Netanyahu, ci sono i partiti di Naftali Bennett e di Lieberman, che sono indietro rispetto allo Yashar di Eisenkot, rispettivamente con 12 e 10 seggi. Il Likud di Netanyahu invece è il secondo partito più forte nei sondaggi, dopo appunto il partito centrista di Eisenkot, con 21 seggi. Dietro al Likud, nel blocco di Netanyahu, si collocano diversi partiti minoritari magari ultra ortodossi, ad esempio il partito Shas, ultra ortodosso sefardita con 10 seggi, poi la sua controparte ashkenazita, United Torah Judaism, con 8 seggi, e poi il partito estremista, quello del, per intenderci, del ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, con 6 seggi, e infine il sionismo religioso del ministro delle finanze Smotrich con 4 seggi. Per concludere, parlando di Eretz e Netanyahu, il primo ministro ha intentato una causa per diffamazione nei confronti di Eretz, vi segnalo, sempre rimanendo su Israele e in tema, nei confronti, appunto, intentato questa causa per diffamazione nei confronti di Arezzo e altri organi di stampa relativamente a un articolo pubblicato dai giornalisti Eldar e Yuval, secondo cui avrebbe ricevuto un avvertimento prima dell'attacco di Hamas il 7 ottobre. Netanyahu chiede 2,6 milioni di shekel, circa 700.000 euro, descrive l'articolo una menzogna assoluta e palese, priva di qualsiasi fondamento della realtà. Accusa poi anche altri organi di stampa e giornalisti di aver amplificato queste affermazioni. E in ogni caso rimaniamo nell'Asia occidentale. Andiamo però in Iraq, perché gli Stati Uniti si sono ritirati dall'Iraq. È importante soprattutto perché dopo 2 decenni si apre una strada all'Iran. Questo lo ricaviamo dal titolo di Reuters. Infatti il titolo recita: le forze statunitensi lasciano l'Iraq dopo 2 decenni, aprendo la strada all'Iran. E le forze statunitensi, appunto, si ritirano nella giornata di oggi dalle loro ultime basi in Iraq. Entro, appunto, il ritiro è previsto entro oggi, una partenza celebrata come una vittoria dall'Iran e dai suoi alleati, scrive Reuters, che ora esercitano una profonda influenza nel paese, dove 4.500 americani hanno perso la vita durante oltre 2 decenni di guerra. Secondo gli esperti di sicurezza iracheni, il ritiro concordato nel 2024 sotto la presenza di Joe Biden e portato poi a termine dall'amministrazione Trump, pur essendo impegnata nella guerra contro l'Iran, potrebbe dare a Teheran e ai suoi potenti alleati mano libera, consentendo al contempo ad altri nemici degli Stati Uniti, tra cui lo Stato Islamico, di riemergere. Quindi, per riassumere, sostanzialmente questo ritiro era stato deciso, concordato sotto la presidenza Biden, poi lo sta portando a termine Trump in un momento non favorevole, non lucido, perché una presenza americana in Iraq puramente per avere una presenza maggiore nell'area dell'Asia occidentale, dove si sta combattendo questa guerra voluta da Donald Trump, avrebbe fatto comodo all'esercito statunitense. In ogni caso, l'Iran trarrà un vantaggio strategico dal ritiro della coalizione, poiché verrà eliminata una presenza militare che per anni ha rappresentato un contrappeso all'influenza di Teheran in Iraq. Questo l'ha affermato Jasim al-Badli, analista iracheno della sicurezza specializzato nello studio dei gruppi armati sciiti allineati con l'Iran. Aveva previsto che i gruppi di miliziani filo-iraniani non solo avrebbero presentato la partenza come una vittoria per il loro movimento, ma avrebbero anche cercato di trasformare quello slancio in una maggiore influenza sulla sicurezza e sul processo decisionale e politico. E quindi andiamo su uno dei principali quotidiani di Baghdad, Al-Mada, dove leggiamo un articolo relativo a questo: fazioni minacciano di rovesciare il governo, 74 siti militari turchi in Iraq, dov'è la nostra sovranità? Per vesso di volo di un mese, con i primi 10 giorni di libertà vigilata, gli Stati Uniti monitorano gli iraniani e il loro denaro a Najaf. Insomma, Baghdad avrebbe dovuto iniziare questa settimana le celebrazioni per la partenza dell'ultimo soldato americano dal paese, ma prima che i festeggiamenti potessero iniziare è emersa la minaccia di rovesciare il governo. Lunedì sera Kaitab Hezbollah ha rilasciato una dichiarazione che ha oscurato l'atmosfera dei giorni che Baghdad intendeva celebrare come giorni della sovranità, in concomitanza con il completo ritiro delle forze americane. Il messaggio del gruppo era diretto: se il governo di Ali al-Zaidi non avesse agito in conformità con i desideri delle fazioni, avrebbero cercato di rovesciarlo, ma la minaccia non si è fermata al governo. Kaitab Hezbollah ha anche minacciato di chiudere i valichi di frontiera con i paesi accusati di partecipare al blocco aereo imposto all'Iran, e ha annunciato che avrebbe monitorato lo spazio aereo iracheno e avvertito qualsiasi aereo ritenuto ostile prima di abbatterlo se avesse continuato a volare. Insomma, per l'Iraq sembra che la situazione comunque rimarrà una situazione tesa e dura, così ci dice Al-Mada. vedremo anche in questo senso come si evolve la situazione. Per rimanere però in Asia occidentale e in questo contesto, lo facciamo andando su Tasnim, agenzia stampa semiufficiale del governo di Teheran, del regime di Teheran, diciamola bene, e leggiamo da Tasnim che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche esorta il popolo americano a prendere le distanze dall'occupazione israeliana. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha pubblicato una lettera indirizzata al popolo americano esortandolo a prendere le distanze dall'occupazione della Palestina e sottolineando che la coesistenza pacifica è possibile. In questa lettera pubblicata ieri, le guardie rivoluzionarie hanno esortato il popolo americano a distinguersi da coloro che occupano la Palestina, affermando che prima o poi dovranno andarsene e tornare nei loro paesi. Hanno sottolineato la possibilità di una coesistenza pacifica tra i due popoli. Poi viene pubblicato il testo: al popolo onorevole degli Stati Uniti d'America, agli studiosi, agli studenti e ai membri dei media, iniziamo questa lettera rendendo omaggio alle nobili anime dei più grandi profeti di Dio. 7 mesi fa l'esercito statunitense ha lanciato una guerra contro l'Iran. Ad oggi la guerra ha causato la morte di 3.600 iraniani, salto qualche riga, poiché la prima vittima delle infinite guerre intraprese dal governo statunitense è stata senza eccezioni la verità, con il popolo americano che subisce costantemente i danni maggiori a causa della campagna di inganni del governo. Desideriamo mettere in luce alcuni fatti che vengono celati all'opinione pubblica americana. Dopotutto saranno i contribuenti americani a dover sopportare il costo delle guerre ingiuste dell'America e quindi meritano di conoscere la verità. Questo è l'attacco della lettera pubblicata dal corpo delle guardie rivoluzionarie. 8:50:12. Noi adesso facciamo di nuovo 2-3 minuti di pausa. Questo è Marrakesh con Casini, a tra poco.
1: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:53 e 35 secondi, questo era Marrakesh con Casini. Noi concludiamo, ci avviamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, e ricominciamo questo ultimo spezzone di rassegna con una notizia dall'America. Abbiamo parlato di Iran, abbiamo parlato del conflitto in Asia occidentale e di Iraq, ci mancano delle notizie interne dal fronte americano, e lo facciamo con il New York Times, che scrive in apertura: la Corte Suprema autorizza, almeno per ora, le espulsioni rapide dai paesi terzi. Insomma, cosa vuol dire questo titolo del New York Times? Lo spieghiamo adesso, perché ieri la Corte Suprema ha concesso al presidente Trump una vittoria temporanea, c'è da dirlo, però comunque una vittoria su un punto centrale del suo programma di deportazione di massa, autorizzando l'amministrazione a riprendere per il momento le rapide deportazioni di immigrati verso paesi diversi dal loro paese di origine. Sebbene i giudici abbiano dato il via libera alla prosecuzione della politica in questione, hanno anche annunciato che la Corte avrebbe accelerato i tempi del caso e ascoltato le argomentazioni orali a dicembre, predisponendo così una sentenza definitiva sulla questione per il prossimo anno e un nuovo banco di prova per i poteri presidenziali dinanzi alla Corte. Il provvedimento di urgenza di una sola pagina non era firmato e non riportava il conteggio dei voti, come di consueto in casi simili. A dicembre sarà in gioco quindi la politica del signor Trump di rimpatriare persone in paesi con cui non hanno alcun legame, comprese nazioni accusate di violazione dei diritti umani. Tre paesi tra cui i migranti sono stati rimandati figurano Liberia, che ha tra l'altro una storia molto, diciamo, a braccetto con la storia americana, Guinea Equatoriale, Costa Rica, Honduras, Repubblica Centrafricana. I tre giudici progressisti della Corte hanno osservato che avrebbero respinto la richiesta del governo di riprendere le deportazioni. I giudici hanno chiesto agli avvocati dell'amministrazione degli immigrati che contestavano la politica di concentrare le loro memorie per l'udienza di dicembre sulla questione se il giudice di primo grado, che aveva sospeso le espulsioni rapide, avesse l'autorità di farlo e se tale politica violasse la Costituzione e le tutele internazionali contro la tortura. Questo per quanto riguarda l'America e questa è la politica di deportazione di massa portata avanti dall'amministrazione Trump. In ogni caso, noi adesso dobbiamo andare dall'altro lato dell'Atlantico, dobbiamo stare in Europa e lo facciamo ripartendo dalla Spagna, di cui già parlavamo ieri, ma ieri, se per chi di voi ha seguito la puntata, che tra l'altro ritrovate anche su YouTube nella sezione live, purtroppo la prima parte è di difficile ascolto per un problema tecnico, però la seconda metà dovrebbe essere assolutamente, diciamo, fruibile. E quindi sulla BBC si scrive: la Spagna annuncia il divieto di sfratto dopo le proteste per l'allontanamento di un'anziana di 87 anni dal suo appartamento. L'anziana è Mari Carmen Abascal, grazie a cui sono iniziate le proteste di piazza, in particolar modo a Madrid, ma in buona parte comunque della Spagna. Il governo di coalizione spagnolo, scrive la BBC, ha approvato nuove misure in materia di edilizia abitativa in seguito alle proteste contro la crisi abitativa del paese, scatenate dallo sfratto di un'anziana di 87 anni dalla sua casa di Madrid. Nell'annunciare le misure, la ministra della Salute Mónica García ha affermato che avrebbero portato sollievo a oltre 5 milioni di persone. Le proposte presentate sotto forma di due decreti entrano in vigore immediatamente, ma devono essere approvate dal Congresso entro un mese, sebbene il governo speri di poter già votare questo venerdì. In ogni caso, ricordiamo che il governo di Pedro Sanchez, il governo di coalizione di sinistra di Pedro Sanchez, non ha la maggioranza in Parlamento e quindi ha faticato a ottenere l'approvazione dei partiti di destra per questi decreti. Ad aprile un decreto volto a rinnovare automaticamente i contratti di locazione era stato bloccato, ne era stato bloccato un altro a giugno, insomma questo però è riuscito a passare. Però c'è comunque un partito nazionalista catalano di centrodestra, Junts, che ha dichiarato: siamo tutti d'accordo sul fatto che gli sfratti, quando la proprietà è intestata a un fondo avvoltoio gestito da qualcuno che amministra milioni di euro, debbano ovviamente essere fermati. Mettere insieme a questa categoria coloro che hanno investito i propri risparmi in un appartamento, un ristorante, un immobile, considerandoli tutti allo stesso modo, è un errore. E quindi Junts, insomma, sta polemicizzando riguardo a questi decreti. decreti, perché Prensa ritiene che penalizzino i piccoli proprietari di case che mettono in affitto i propri appartamenti. In ogni caso, anche qui seguiremo ovviamente la vicenda. 8:58, pochissimi, veramente una manciata di secondi ormai ci separa dalla fine, giusto il tempo di andare a leggere dal Guardian una notizia abbastanza rilevante, ovvero altre proteste per l'Europa, perché in Francia, come già dicevamo anche ieri, centinaia di persone arrestate mentre le proteste studentesche degenerano in violenza. Questo il titolo del Guardian. Di cosa si sta parlando? More than 400 detained as police and students clash over class sizes. Più di 400 persone sono state arrestate mentre poliziotti e studenti si scontrano riguardo alla grandezza delle aule. Questo è uno dei tanti argomenti che sono centrali all'interno di questa nuova ondata di proteste in Francia, perché sono state fermate più di 400 persone ieri in Francia per le proteste che hanno bloccato le scuole di tutto il paese, per protestare contro le classi sovraffollate, carenza di insegnanti e orari scolastici eccessivamente lunghi. Il ministro dell'interno Laurent Nunez ha dichiarato 440 persone sono state fermate su tutto il territorio nazionale. Non abbiamo ancora il bilancio definitivo, ma mi è stato riferito che 2/3 sono stati posti sotto custodia cautelare. Le manifestazioni iniziate a Parigi e da allora si sono intensificate e sono iniziate la scorsa settimana, diffuse in tutta la Francia. Martedì gli studenti delle scuole superiori nel nord della Francia hanno dato fuoco a cassonetti, lanciato bottiglie, pietre e altri oggetti contro la polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni dopo che i manifestanti avevano vandalizzato pensiline degli autobus e cartelloni pubblicitari. Insomma, le solite, mi verrebbe da dire, semplificando assolutamente, però proteste francesi molto aggressive in questo senso, e ci torneremo sicuramente su, ma non adesso, perché sono le 9:00:30 scattate adesso, e noi ci vediamo di nuovo domani con un altro episodio della Egea Notizia, la rassegna stampa di RBE. Ma adesso dalle 9:00 alle 10:00 su Radio TV andrà in onda Oltre la Prima, quest'oggi soltanto con me in quanto Francesco Piperis è assente, ma tornerà domani, e quindi buon proseguimento di giornata, perché per chi interessa potete continuare ad ascoltare RBE Radio TV con Oltre la Prima, lo spazio degli approfondimenti. In ogni caso, adesso noi ci lasciamo, ma torniamo domani sempre dalle 8:00 alle 9:00. Ciao a tutti, a domani. È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstaiteso trebuie dal una serie riuscite.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 9:00.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: E quindi torniamo in onda alle 9:09:46 con Oltre la Prima, lo spazio che dedichiamo agli approfondimenti e gli interviste. Dico, parlo al plurale, anche se oggi in realtà non c'è Francesco Piperis, sono da solo e... Nonostante ciò cerchiamo comunque di rimanere sul pezzo per quanto riguarda le ultime novità, che cerchiamo di guardare insomma in profondità e con attenzione. E però partiamo da un'intervista che ha realizzato per noi Matteo Chiarenza, il nostro Matteo Chiarenza, che si occupa dell'informazione regionale. In ogni caso, l'unità epidemiologica dell'Università di Torino e dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza, sempre di Torino, ha annunciato un nuovo progetto di ricerca denominato eChange. Questo progetto indagherà sugli effetti di breve e lungo periodo del cambiamento climatico sulla nostra salute. Il progetto sarà finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza e integrerà epidemiologia, biostatistica, biologia molecolare, scienza del clima, sviluppandosi sull'intero territorio nazionale, ma parte qua dall'Università di Torino. La ricerca si pone l'obiettivo di superare la frammentarietà degli studi finora compiuti, che si sono concentrati su un singolo esito sanitario e su un arco temporale limitato. Ai nostri microfoni, o per meglio dire a quelli di Matteo Chiarenza, ha parlato il coordinatore di questa ricerca, che è Giovenale Moirano. E in ogni caso è da questo argomento che partiamo oggi, da Oltre la Prima, sugli effetti del cambiamento climatico sulla nostra salute. E quindi Giovenale Moirano, i microfoni di Matteo Chiarenza, tra poco.
2: Siamo con Giovenale Moirano, ricercatore dell'Università di Torino, per parlare di eChange, un progetto dell'unità di epidemiologia appunto dell'Università di Torino e l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute, una ricerca che mira a studiare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute, sia sul breve che sul lungo periodo, mettendo insomma insieme anche diverse discipline. Una ricerca sicuramente multidisciplinare, ma avremo modo, ecco, di affrontare il tema. Intanto grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Allora, partiamo un po' dalle basi, no? A quale esigenza risponde questo studio e come si relaziona, come si pone rispetto ad altri studi fatti sul tema appunto del rapporto tra cambiamenti climatici e salute?
3: Sì. E diciamo che lo spunto da cui siamo partiti nello scrivere questo progetto era quello del fatto che si sa, sempre più studi lo riportano in letteratura, che il cambiamento climatico può influenzare la salute umana, ma in genere i progetti esistenti si focalizzano sempre su una singola esposizione, un singolo esito sanitario, e spesso sono focalizzati a valutare l'effetto che queste esposizioni, che sono influenzate dal cambiamento climatico, hanno sugli esiti sanitari in pochi giorni o in poche settimane. Faccio un esempio: noi adesso sappiamo che quando un'ondata di calore si presenta, ci attendiamo che nei giorni successivi, in pochi giorni successivi, possiamo osservare devo buttare giù l'altra chiamata, anche se è urgente. Scusami. Pronto?
2: Mi sente?
1: Chiedo scusa per il problema tecnico, torneremo assolutamente ad ascoltare l'intervista di Giovenale Moirano sul progetto eChange per quanto riguarda questa nuova iniziativa all'Università di Torino, ma adesso noi facciamo un piccolo passaggio musicale, torniamo tra poco.
3: Sì, è che mi hanno chiamato nel...

Ok, torniamo alle 9:16 e 49 secondi, scusateci appunto come vi dicevo per il piccolo problema tecnico, a volte la tecnologia semplicemente non collabora o forse siamo noi a non collaborare con la tecnologia, ma 9:17 ci resta un quarto d'ora e poi ci sarà il GR di Popolare Network. Vediamo di rendere, di far fruttare questo quarto d'ora, ma lo faremo di sicuro e lo facciamo partendo da un articolo di Francesca Mannocchi su Lucy, sulla cultura e... un articolo molto interessante perché parla di una serie Netflix uscita ormai alla quinta stagione, Fauda e il titolo, è una serie israeliana e l'articolo di Francesca Mannocchi riflette su quanto questa serie porti avanti la propaganda israeliana e appunto giunta alla quinta stagione, scrive la Mannocchi, la serie distribuita da Netflix è sempre di più il megafono delle politiche del governo israeliano. Le immagini assegnano forma al mondo prima ancora di spiegarlo, decidono ciò che resta in primo piano, la durata concessa a un lutto, il punto dal quale una violenza viene osservata. Da questa selezione emerge un ordine morale che precede il giudizio e lo orienta. È che la cultura popolare attraverso la ripetizione rende familiare. Le società hanno sempre costruito miti per dare continuità a ciò che la storia rende instabile e oggi quella funzione passa anche attraverso le serie e le piattaforme digitali, le piattaforme globali, scusatemi. Per ore e ore affidiamo lo sguardo a personaggi che ci insegnano a chi seguire, quale dolore comprendere, quale pericolo attendere e il punto di vista comincia a organizzare la realtà prima ancora di tradursi in posizione politica. In questo spazio che Fauda diventa oggi un oggetto particolarmente interessante, scrive la Mannocchi. Fauda è nata in Israele nel 2015 dall'idea di Lior Raz e Avi Issacharoff, approdata su Netflix poi l'anno successivo, nel 2016. Fauda ha fatto dell'intrattenimento il veicolo di una certa idea di Israele. Nessuno guardandola ha l'idea di assistere, scrive la Mannocchi, a un discorso politico. Lo spettatore accoglie come spettacolo ciò che altrove avrebbe discusso. La quinta stagione, distribuita dall'8 settembre di quest'anno e subito al quarto posto mondiale tra le serie non in lingua inglese, conduce quel racconto dentro il 7 ottobre. Quasi 16 milioni di ore consumate in una stagione concepita interamente dopo l'attacco davanti a un pubblico che di Israele e Palestina conosce per larghissima parte soltanto ciò che le immagini gli hanno consegnato. Sorana Jud, in uno studio pubblicato nel 2023 dalla Review of International Studies di Cambridge, leggeva le prime stagioni di Fauda attraverso il rapporto tra emozioni, violenza e complicità, mostrando quanto paura, vulnerabilità ed empatia incidessero sulla posizione assegnata allo spettatore. La studiosa sostiene che in tutte le prime stagioni la minaccia viene rappresentata come mobile, nascosta, capace di abitare la normalità civile. L'intelligence acquisita acquista autorità perché sa riconoscerla prima degli altri e la trama, dandole ragione episodio dopo episodio, fa apparire l'uso della forza come una risposta necessaria. La quinta stagione radicalizza questo meccanismo attraverso il 7 ottobre. La storia comincia 2 anni dopo l'attacco. Doron Caviglio, il protagonista interpretato da Lior Raz, ha lasciato il tempo l'unità sotto coperture, cerca in terapia di ricostruire le 8 ore di quella giornata che la sua memoria ha cancellato. Eli, suo ex comandante e amico, ha perso quel giorno la moglie e i figli di lei, uccisi da Hamas nella casa del kibbutz. Quando scopre che l'uomo che ritiene responsabile vive in Francia, parte per Massiglia insieme a Salem, un amico beduino che nello stesso assalto ha perso il figlio, e Doron li segue. Egli porta dentro di sé la perdita della famiglia, il fallimento di uno Stato che non è riuscito a proteggere Doron, la memoria spezzata, il trauma e il senso di colpa. Quando Eli quindi impugna un'arma in una città straniera, sullo schermo c'è prima di tutto un uomo a cui hanno bruciato la casa e ucciso la famiglia. Quando Doron colpisce c'è un uomo che da 2 anni cerca di ricordare che cosa ha fatto in quelle ore. Il gesto arriva allo spettatore già tradotto nella ferita di chi lo compie ed è attraverso quella ferita che la serie gli chiede di leggere ogni azione successiva. Il concetto di moral injury, il danno psichico che si produce quando qualcuno compie o non riesce a impedire azioni che violano ciò in cui crede, permette di comprendere il segno che la guerra lascia anche su chi la combatte, un segno che ha la forma della vergogna e della colpa. In Fauda questa ferita però serve a un'altra cosa: non racconta quanto costa uccidere, ma dimostra che chi uccide è un uomo buono. La stagione dedica al tormento di Eli e Doron ore di racconto, la terapia e i raccordi che risalgono il ritorno alle ore dell'attacco, e la loro sofferenza finisce per funzionare come la prova che sono uomini giusti. Soffrono per ciò che fanno, dunque hanno una coscienza.
e chi ha una coscienza non può commettere un'ingiustizia. Da qui procede poi tutto il resto. La vendetta cessa di apparire come una scelta, prende la forma di una conseguenza, qualcosa che accade a uomini feriti più di quanto essi lo decidano. E la sproporzione che in qualunque altro contesto sarebbe ciò di cui rispondere smette di essere una questione di limiti e diventa una questione di dolore. Il racconto non la nasconde, la spiega. Se la perdita è stata immensa, immensa deve essere la risposta. E la violenza che cede ogni misura appare come l'unica proporzionata con la ferita. È il rovesciamento che il diritto vieta e il racconto invece compie, perché il diritto commisura la forza alla minaccia da fermare, mentre qui la forza viene commisurata al lutto di chi la esercita. Perché questo rovesciamento funzioni, però, continua la Magnocchi, il lutto va mostrato per intero, e il compito che assolvono due episodi che nel mezzo della stagione riportano lo spettatore al 7 ottobre e cambiano il modo in cui giudichiamo Eli. Prima lo guardiamo come un uomo che ha usato una missione per vendicarsi, dopo aver vissuto con lui il massacro e l'impotenza di quelle ore. La sua vendetta ci appare legittima, anche se è rimasta esattamente la stessa. La serie non ha più bisogno di dire che quella violenza è giusta, le basta mostrare che fa soffrire anche chi la compie. Guardate quanto ci costa fare quello che siamo costretti a fare. È una trasformazione decisiva, perché porta la vendetta dentro un luogo che dovrebbe essere immune ad essa. La condotta di uno Stato che un uomo sopravvissuto ai propri morti i desideri vendicarli appartiene all'ordine dell'umano, si può comprendere. Uno Stato che usa la forza risponde invece al diritto, che gli impone di distinguere i civili dai combattenti, di commisurare la risposta alla minaccia, non al proprio dolore. Fauda fa del lutto privato di Eli e Doron il motore di un'operazione dei servizi israeliani, e in quella saldatura i due ordini si confondono. Comprendere una vendetta e riconoscerle il diritto di diventare politica di sicurezza finiscono per sembrare la stessa cosa. E questa frase della Magnocchi riassume un po' quello che è il dibattito, che è stato il dibattito in questi mesi, tra chi sosteneva insomma che la reazione di Israele al 7 ottobre, a cui tra l'altro ci stiamo avvicinando, fosse stata eccessiva. Ebbene, questa frase della Magnocchi insomma risponde a tutti quei a tutti coloro che hanno provato a sostenere appunto che fosse stata adeguata la risposta di Israele e insomma il genocidio a Gaza. L'ordine morale della serie si regge così su una regola semplice: quando lo spettatore conosce la ferita da cui una violenza nasce, smette di vederla come violenza, la vede come reazione. E poi insomma l'articolo prosegue, molto lungo questo articolo della Magnocchi, però c'è ancora un pezzo, un paragrafo che mi piacerebbe leggervi. La lezione rivolta all'opinione pubblica europea è quella è tutta in quel rovesciamento. Scusatemi, il vostro sostegno ai palestinesi, dice la serie attraverso di lei, nasce da un'ingenuità. Non conoscete gli uomini per cui scendete in piazza, non sapete che cosa si nasconda nelle case che frequentate, e quando lo scoprirete, come Anna, capirete che il sospetto israeliano non era paranoia. Le figure di conversione sono da sempre le più preziose per la propaganda, perché chi ha cambiato idea non sembra portare un'idea, sembra portare ciò che gli è accaduto. Anne, che è un personaggio della serie, nella serie un attivista che alla causa palestinese ha fatto un voto sposando un palestinese, che si rivelerà però poi un membro di Hamas. In ogni caso, appunto, dato che Han ha cambiato idea, non argomenta contro la causa palestinese, racconta di esservi stata dentro, e questo la rende inattaccabile, perché a un'opinione si può rispondere, a una storia vissuta no. Il suo caso, che è uno, viene offerto allo spettatore come una regola. Se persino lei, che stava dalla parte giusta e sapeva più di chiunque altro, ha scoperto di vivere accanto a un uomo di Hamas, allora chiunque può nascondere qualcosa e diffidare non è più un pregiudizio. E così la cultura popolare esercita una forza politica che la propaganda dichiarata non possiede. Un discorso ufficiale si riconosce per quello che è, espone una tesi e chiede di aderirvi, e proprio per questo si può rifiutare. Una serie non chiede niente. Per 11 episodi lo spettatore ha avuto paura, insieme a Eli e Doron, e diffidato di chi diffidavano loro, atteso con loro che il sospetto si rivelasse fondato. Quando poi sente dire che la minaccia è ovunque, che sospetto è prudenza, che quella forza era inevitabile, non esamina quelle affermazioni, perché gli suonano già vere, perché per 11 episodi le ha vissute, nessuno gliele ha argomentate, e infatti non ha niente da confutare. E l'articolo si conclude: la forza politica di prodotti culturali come Fauda si misura nella crescente porosità tra l'azione militare, gli obiettivi della Hasbara e l'industria globale dell'intrattenimento, e la sua efficacia per il potere si manifesta proprio quando questa costruzione scompare alla vista
Quando una lettura del mondo passa attraverso la paura e l'identificazione, smette di essere riconosciuta come il prodotto di una costruzione narrativa. E un ordine del senso accuratamente costruito viene percepito come spontaneo e la propaganda nella sua forma più riuscita. Questa Francesca Mannocchi su Lucy sulla cultura. 9:27, tra poco c'è il GR di Popolare Network, noi prima facciamo un passaggio musicale, a tra poco.

0: Left Outside Alone, Anastasia, e torniamo alle 9.30 con la nostra con Oltre la Prima, dove facciamo approfondimenti e interviste, ma abbiamo giusto un minuto prima del GR di Popolare Network, per cui leggiamo giusto una notizia che compare su Telkel, quotidiano settimanale marocchino, temuta, rispettata, a volte fragile. Fatima Ezzara El Mansouri racconta di chi la conosceva, è raccontata da chi la conosceva, appunto si parla di della prima donna a essere nominata capo del governo in Marocco. Infatti Re Mohamed VI ha nominato a capo del governo Fatima Ezzara El Mansouri, che quest'oggi su Telkel trova ampio spazio con la sua biografia personale. E quindi 9:31:40 e adesso lasciamo spazio al GR di Popolare Network. A dopo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
2: E ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
6: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Ieri in tarda serata un operaio è morto sul lavoro alla Fincantieri di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, la vittima con un suo collega erano impegnati nel taglio di una lastra di ferro quando una fiammata li ha investiti. Entrambi lavoravano per una ditta in appalto. Fiom, Fim e Wilma hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero. Basta morire lavorando, non è più accettabile, bisogna rivedere il modello organizzato basato su appalti e subappalti, poiché è proprio in quelle aziende che sono più numerosi gli infortuni, hanno denunciato i sindacati.
1: Un volo della compagnia Fly Dubai, diretto a Tel Aviv da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, è stato fatto atterrare in emergenza in Arabia Saudita dopo aver lanciato un segnale di soccorso. Le prime notizie suggerivano che l'aereo avesse lanciato un segnale di dirottamento, ma secondo la difesa israeliana l'allarme è stata emessa in seguito a una lite tra i piloti dell'aereo, ma non è chiaro il motivo. L'aeronautica israeliana ha inviato caccia in risposta all'incidente. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Katz stanno partecipando in questo momento a un briefing sulla sicurezza in merito alla questione.
0: Una donna è stata uccisa questa mattina.

0: mattina a Gaza City da un bombardamento aereo su un appartamento residenziale vicino al complesso medico Al-Shifa a Gaza City. Un'altra persona invece è stata ferita a Khan Yunis nel sud della striscia da colpi d'arma da fuoco dell'esercito israeliano, anche se Khan Yunis si trova fuori dall'area di controllo israeliano. Nel frattempo i media locali riferiscono che carri armati israeliani hanno aperto un pesante fuoco verso le aree meridionali di Khan Yunis.
1: È salito a 2 il numero delle vittime causate dai missili lanciati nella notte da Mosca sulla capitale ucraina Kiev. Oltre a un bambino, anche una donna è morta e altre 4 persone sono state ferite. In questi giorni gli attacchi contro Kiev si sono intensificati. Ieri sera il cancelliere tedesco Merz ha detto che dopo un incontro col ministro degli esteri russo si è chiarito come la Russia non sia affatto interessata a negoziati seri con l'Ucraina.
0: I tentativi compiuti questa settimana dai mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno registrato scarsi progressi, dato che nessuna delle due parti appare disposta a cedere, lo scrive Axios, citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Secondo il media americano, lo stallo rafforza la convinzione che un nuovo conflitto militare stia diventando sempre più probabile. I funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare la ripresa di operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di midterm.
1: Avrebbe sequestrato, picchiato e minacciato di morte un uomo per costringerlo a consegnare denaro, arrivando a trasferirlo tra diverse province e a filmare le violenze per poi ricattarlo. È l'accusa contestata a 9 persone, in gran parte impiegate nel settore agricolo. 5 degli arrestati sono accusati anche di detenzione illegale di pistole semiautomatiche.
0: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 10:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgo Avellinesso con la Sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra Chivasso Est e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Sun.
1: Oltre,
0: e questa
1: la
0: è la nostra sigla che parte. E in ogni caso, Un animale non sa piangere di Ann, e questa era appunto una delle canzoni del suo ultimo disco, che tra l'altro è il primo in lingua italiana uscito per Undamento. Ringraziamo ovviamente Nicolo Setsu che ha inserito il brano nell'altra rotazione di RBE, e è oggettivamente secondo me un bellissimo album, e per questo ci tenevo a leggervi giusto un paio di righe riguardo a questo, poi torniamo sulle nostre questioni. Ma Ann ci racconta così questo suo nuovo album: è come se fosse un'opera teatrale. Il disco attraversa quattro stagioni, quattro fasi di vita personale e universale che hanno accompagnato i miei ultimi anni da ventenne. La conclusione è che la fine non è tragica, ma qualcosa che si ripete reinventandosi sempre. L'album inizia da una prospettiva intima, diaristica, evolve verso qualcosa di più aperto che guarda fuori. È stato un esperimento di comunità, riscrittura collettiva, nato dall'incontro di tanti amici che mi hanno regalato un po' di se stessi. E con molti rimandi al mondo del teatro, fiaba, leggenda, l'album parla, il disco affronta musicalmente il tema della fine del mondo, una fine però non è tragica ma piuttosto ironica, e ci sono anche feat di tutto rispetto come ad esempio quello con Raresh, che da queste parti insomma frequentiamo abbondantemente con l'altra rotazione. 9.42, torniamo sulle questioni di attualità, cambiamo decisamente argomento perché andiamo in Marocco, dove stavamo leggendo prima da Telkel, settimanale marocchino, del nuovo capo del governo marocchino, la prima donna di sempre e anche soltanto la seconda donna di sempre nel mondo arabo. E con questo nuovo incarico, scrive Telkel, Fatima e Zahra El Mansouri aggiunge al suo palmarè una terza presidenza, e non una qualsiasi, è già sindaca, Raissa del Consiglio Comunale di Marrakesh, e di fatto la vera leader del partito Autenticità e Modernità, il partito appunto di El Mansouri. Va riconosciuto El Mansouri, nota Marrakesh come Bent Salihine, perdonate la mia pronuncia dell'arabo decisamente pessima, figlia di persone rette, persino di santi, il merito di averla vista candidarsi alle elezioni locali insieme ad altre sei donne, di aver vinto a mani basse. In Consiglio Comunale tutti i funzionari eletti con cui Telkel ha parlato hanno evitato di parlare male di lei, sia all'opposizione che nella maggioranza. Sembra essere temuta e rispettata. Per noi la signora El Mansouri rappresenta il partito di Marrakesh, sappiamo tutti cosa ha fatto per cambiare il volto della città. In questo senso è una degna leader del popolo di Marrakesh, ha affermato un consigliere dell'opposizione. Di lei parla anche Al Jazeera che questa mattina scrive: Truly historic, Morocco's king appoints first woman prime minister. Veramente un fatto storico, il re del Marocco indica la prima donna primo ministro. Questo su Al Jazeera, che racconta anche appunto la CNN del mondo arabo racconta la storia di El Mansouri, racconta un attimo chi è e innanzitutto come si è insediata. In un discorso televisivo El Mansouri ha affermato che la sua nomina era davvero storica, per la prima volta nella storia del nostro paese una donna si assume le responsabilità di guidare il governo, ha affermato: questo è motivo di orgoglio non solo per me ma per tutte le donne marocchine. Il PAM, ovvero il partito di El Mansouri, partito Autenticità e Modernità, fondato nel 2008 da un amico del re, ha espresso la propria disponibilità a collaborare con tutti i partiti, tuttavia alcuni, tra cui il Partito della Giustizia e dello Sviluppo e la Federazione della Sinistra Democratica, hanno annunciato che rimarranno all'opposizione. Questa coalizione di governo deciderà, è particolarmente importante perché deciderà l'assegnazione di miliardi di dollari in investimenti in vista della Coppa del Mondo FIFA del 2030, che si terrà principalmente tra Marocco, Portogallo e Spagna. El Mansouri è la seconda donna, ecco come dicevamo prima, seconda donna a ricoprire la carica di primo ministro del mondo arabo dopo Naila Bouden, che ha guidato la Tunisia dall'ottobre 2021 all'agosto 2023. E si racconta di nuovo anche brevemente la storia di El Mansouri, che però noi rielaboriamo molto in fretta. Nata a Marrakesh nel 76, frequentato l'università di Montpellier in Francia, diploma in diritto commerciale anglosassone presso la New York University, è entrata poi in politica locale come leggevamo prima e viene eletta sindaca di Marrakesh nel 2009. Dopo la fine del suo primo mandato torna a guidare il consiglio comunale di Marrakesh dalle elezioni del 2021. Dall'ottobre del 21 El Mansouri entra a far parte del governo nazionale. venendo nominato primo ministro della pianificazione territoriale nazionale, dello sviluppo urbano, edilizie abitative e politiche urbane. E durante il suo mandato questo incarico è stato associato a una serie di dossier chiave, come ad esempio il programma di sostegno diretto all'edilizia abitativa, riforme legate alla pianificazione urbana e sviluppo territoriale e il dossier sul reinsediamento delle persone colpite dal terremoto di Al-Houthi che aveva colpito anche il Marocco. Quindi alle 9:46 noi adesso facciamo un altro passaggio musicale, questa volta c'è Kendrick Lamar con How to Pray.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: 9:49:07, torniamo con Oltre la Prima. E adesso ad 11-10 minuti dalla fine di questa giornata di trasmissione dell'informazione di RBE, mi sembra il caso, dato che non c'è Francesco Piperis e per quanto riguarda almeno due pagine al giorno andranno in onda interviste di repertorio che saranno assolutamente interessantissime, però mancherà la parte della cultura più stretta, allora noi dedichiamo questi ultimi 10 minuti a leggere le terze pagine dei giornali, magari non tutte, però di sicuro partiamo da quella di Repubblica, dove Michele Serra scrive: il mondo è ancora giovane, ci resta tanto da raccontare. Questo il titolo dell'articolo. Nonostante la profezia di Francis Fukuyama, la storia non è mai finita, ma così anche le novità, le evoluzioni, le avventure e gli universi da scoprire nel patto segreto tra chi narra e chi rimane ancora disposto ad ascoltare. Per più di 30 anni fu un professore americano, Francis Fukuyama, scrisse un libro molto famoso che si chiamava La fine della storia e l'ultimo uomo, poi citato da tutti come la fine della storia e basta. Forse perché l'ultimo uomo suonava, qualunque fosse l'intenzione di Fukuyama, leggermente funereo. È più prudente e anche più modesto pensare a noi stessi come il penultimo uomo e la penultima donna, scrive Serra. Ce ne saranno altri e altre dopo di noi. Per farla breve, Fukuyama sosteneva che dopo il collasso del comunismo sovietico rimaneva in piedi solamente un tipo di società, quella liberal-democratica, quella di stampo americano. La storia aveva effettivamente una direzione, una fine, una meta, e questo fine e questa meta, dopo la caduta del muro di Berlino e l'autodissoluzione dell'Unione Sovietica, erano finalmente a portata di mano. Il punto di arrivo è il modello sociale che ha il suo luogo eletto negli Stati Uniti, la società di mercato e la libera competizione tra individui giuridicamente uguali. Da allora sono accadute parecchie cose che contraddicono drasticamente l'idea che la storia sia arrivata al suo felice compimento. Ci sono stati, cito in ordine sparso, l'11 settembre, il terrorismo islamico, l'invasione russa dell'Ucraina, la cancellazione di Gaza e di molti dei suoi abitanti, almeno una decina di guerre con milioni di morti, molti dei quali morti in Africa e dunque non in favore di telecamere. La Cina è diventata la prima potenza economica del pianeta e non si tratta certo di una società liberal-democratica. È arrivata l'intelligenza artificiale che in questo momento sta pianificando in un millesimo di secondo quello di cui avremo bisogno e anche di cui non avremo bisogno, ma ce lo venderanno lo stesso. Nel frattempo, tanto per complicare le cose, un virus è uscito da una foresta brulicante o da un laboratorio distratto, non si è capito bene, e ha messo in ginocchio l'umanità intera. Ma soprattutto la liberal democrazia, così come la intendeva Fukuyama, il luminoso punto di approdo del faticoso cammino della storia, non se la passa bene, neanche un po', tantomeno nel suo cosiddetto paese guida, gli Stati Uniti, e dunque il mondo negli ultimi 30 anni è diventato incredibilmente diverso da come chiunque, professore o contadino, potesse immaginarlo. Facciamo un piccolo esempio, scrive Serra, un'immagine fisicamente alle spalle di Donald Trump in occasione del suo insediamento alla Casa Bianca 2 anni fa. C'erano i 3 uomini più ricchi del mondo, tutti e 3, Musk, Bezos, Zuckerberg, il podio del miliardo al completo che dava la benedizione al suo fiduciario salito al potere. Quell'immagine poteva sembrare una parodia oppure una distopia, sono due generi che spesso si assomigliano. La satira e la fantascienza sono sorelle, il titolo comunque lo stesso, Tutto il potere ai miliardari. Poteva essere un film di Mel Brooks oppure l'incubo di qualunque essere umano che abbia a cuore un minimo di uguaglianza e sia ostile alla concentrazione del potere in poche mani. Invece era tutto vero, anzi è tutto vero. Se questo era il punto di approdo della storia, è molto diverso da quello descritto da Fukuyama. Con la fine del conflitto ideologico bipolare non ha affatto vinto la democrazia, ha vinto la tecnoplutocrazia, e tra gli stati è iniziato un conflitto molto simile a quelli dell'Evo antico. Tutti contro tutti, non più due modelli a confronto, piuttosto nessun modello, a meno che si voglia considerare come modello il caos. Con la legge del più forte è l'unica regola rimasta in campo. Se ho cominciato con Fukuyama è perché volevo partire da una buona notizia, scrive Serra, o meglio da quella che secondo me va considerata una buona notizia, anche se ha una colonna sonora fatta di esplosioni, i colori prevalenti sono il rosso del sangue e il nero della guerra. La notizia è che la storia non è affatto finita, molto di brutto e va bene, ma anche molto di eccitante e perfino di bello, le catastrofi, le guerre, le epidemie, le stragi, ma anche le novità, le sorprese, i cambiamenti, le esperienze sconosciute, le avventure mai vissute, i mondi ancora tutti da scoprire, il nuovo mondo digitale per esempio, ci fa la stessa identica paura, ci suscita la stessa eccitata meraviglia di quando, molte generazioni fa, gli uomini salpavano dai porti conosciuti senza avere idea di che cosa avrebbero trovato dall'altra parte del mare. I mostri oppure l'oro, entrambe le cose, i mostri e l'oro, l'ignoto luccica ma a denti affilati. Io credo che la voglia di raccontare venga fondamentalmente dallo stupore e aggiungo dall'impreparazione, da una sorta di ingenuità. È l'ingenuo che ha voglia di raccontare perché accetta di farsi sorprendere da quello che vede. Non ha bisogno di mostrarsi scafato, così esperto del mondo che più niente può coglierlo di sorpresa. Ho visto cose da non credere, dice, e tutti si radunano intorno al narratore, che molto spesso è un viaggiatore di ritorno. Ho sempre l'impressione che la differenza tra raccontare e non raccontare la faccia il modo di porsi di fronte a quello che ci accade intorno. Chi sa già tutto non racconta più niente, al massimo spiega. Quello che conta nel racconto è la capacità di condividere con chi ti ascolta o ti legge la tua stessa meraviglia, oppure il tuo stesso spavento, la tua stessa contentezza, oppure il tuo stesso dolore, procedendo insieme, il narratore e il lettore, alla stessa velocità del racconto, riga dopo riga, parola dopo parola, mano a mano che il racconto si svolge. Tra il narratore e il suo pubblico esiste una perfetta contemporaneità. Sono tutti alla stessa riga, la stessa parola, nello stesso momento. Vivono insieme la stessa vicenda mano a mano che accade. E più il narratore è bravo e più il pubblico è attento, più condiviso il viaggio. Da 35 anni, più o meno da quando Fukuyama ha scritto la fine della storia, scrivo ogni giorno un piccolo articolo quotidiano che si chiama L'amaca. Che tipo di racconto è l'amaca? È il racconto dei miei pensieri, delle mie reazioni di fronte a quello che mi accade. È una specie di diario in pubblico, il rendiconto del mio umore di quel giorno, di quello che mi ha colpito o disgustato o divertito. Ci sono giorni che scrivere mi costa un'enorme fatica, tutto mi sembra risaputo, ripetitivo, tutto già raccontato, e le parole mi sembrano scontate, insignificanti, producono un suono ma non un significato. Scrivo per dovere in quei giorni, non perché mi piace farlo, però è per fortuna. Ci sono giorni che quello che vedo mi sorprende, mi sembra mostruoso oppure ridicolo, mi provoca malessere o rabbia o ilarità. Sono giorni nei quali scrivere è più facile, torna a essere quasi un'urgenza. Ho visto cose da non credere, ci ho pensato e non credo che questa indifferenza dipenda dal modo che mi circonda. Il mondo produce novità con energia incessante, il mondo non smette mai di raccontare. Credo che la differenza dipenda, piuttosto da me, dal mio stato mentale. Quando mi sembra che di aver capito tutto e che tutto sia già accaduto, mi sento alla fine della storia. Quando capisco che tutto è ancora da capire, allora scrivere mi piace. Provando a dirla in un'altra maniera, quando mi sento vecchio mi sembra che il mondo sia vecchio e non ho molta voglia di parlare con gli altri. Quando mi rendo conto che il mondo è giovane e lo è rispetto alla mia età, allora mi sento giovane anche io e mi torna la voglia di scrivere. E con l'augurio di stupirvi di sempre e di rimanere comunque giovani come Michele Serra, anche perché penso che comunque questa riflessione qui sia da portarci dietro sempre, a rimanere in grado di stupirsi anche davanti alle cose che accadono nel mondo, per quanto brutte che esse siano. Sta avvenendo un genocidio a Gaza, ci sono guerre infinite che non riusciamo a raccontare per il ritmo con cui continuano ad accadere, tuttavia ci sono anche avventure mai vissute, mondi ancora da scoprire, come raccontava Michele Serra. E quindi non vuol dire che dobbiamo fare una tara dicendo sì, accade questo, però c'è anche questo. Però insomma, ricordiamo che non sempre tutto è negativo, ma ci sono anche testimonianze di storie costruttive e molto altro. 9:57, adesso finisce Oltre la prima, lo spazio degli approfondimenti, e che oggi abbiamo dedicato in parte anche alla cultura, con grazie a Michele Serra. E adesso ascoltiamo un passaggio musicale, poi vi lascio a Francesco Piperis, che vi appunto con interviste di un po' di tempo fa vi terrà compagnia ancora fino alle 11. Ciao a tutti, a domani.
1: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: Almeno due pagine al giorno, oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione. Su RBE.

0: lo abbiamo anche anticipato in premessa, in apertura di questa nuova settimana di dirette su RBR Radio e TV. Vogliamo parlare in realtà di un tema, di un argomento che è anche limitativo definire tema e argomento, perché è un versante della nostra vita quotidiana con il quale forse non ci confrontiamo abbastanza spesso. Insomma, vogliamo parlare di moda, vogliamo parlare di quello che compriamo e che indossiamo, ma che ha dietro un mondo che è stato attraversato in maniera molto approfondita da un saggio pubblicato come sempre dalla nostra amatissima Altra Economia in maniera molto efficace. Allora, intanto voglio dare il benvenuto su RBR Radio TV a Deborah Lucchetti in collegamento con noi. Deborah, buongiorno, benvenuta su RBR.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, Deborah Lucchetti, che coordina la campagna Abiti Puliti, presidente di FER, esperta di diritti umani, ha già scritto anche altri saggi e che insieme ad Alessia Cesana e Martina Ferlisi ha pubblicato La moda e potere, come un'industria modella il nostro futuro. Questa è la copertina, per chi ci segue anche sul nostro canale 87 del digitale terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming da ovunque sul sito rbe.it. Allora, Deborah, intanto davvero grazie per il tempo che ci dedica stamattina, perché, come dicevo poco fa, questo è un versante che ci riguarda in maniera molto forte, ma insomma che sottovalutiamo sostanzialmente, perché è normale che i nostri armadi pullulino, come dire, di abiti che magari mettiamo una volta soltanto, a volte neanche togliamo l'etichetta, o di scarpe che hanno lo stesso destino, ma che in realtà ha dentro di sé un mondo anche di sfruttamento, ma anche di come dire, di distortura del mercato globale, sul quale avete realizzato un lavoro assolutamente prezioso. Da dove prende le mosse il vostro saggio? In maniera molto ampia, Deborah, vogliamo partire da qui stamattina.
1: Ma forse da un'esigenza e da un'urgenza, dal fatto di voler offrire uno strumento di comprensione, di lettura, di analisi della realtà, ovviamente uno strumento critico, e anche però uno strumento di attivazione. Questo è un libro che ha tante chiavi di lettura, di interpretazione, se vogliamo, no? Perché da una parte è un libro inchiesta che attraverso un viaggio ovviamente forse un po' inedito per molte di noi, no? Le persone che normalmente, cioè tutti e tutte, comprano i loro vestiti, forse non immaginano quanto l'industria della moda sia complessa, sia organizzata, sia frammentata e scorra come attraverso le filiere globali un po' in tutto il mondo. Quindi è questo viaggio di paese in paese, ogni paese è una storia, ogni paese è un problema che cerchiamo di affrontare, è una sfaccettatura di quelli che sono appunto gli impatti sociali e ambientali di un'industria potentissima e molto pesante. E quindi abbiamo sentito l'urgenza, no, di mettere insieme tutti questi tasselli in un unico volume, proprio per dare un quadro sistemico, no? E soprattutto per provare a fare un esercizio di quell'esercizio di unire i puntini, come si dice, esatto. No? Per cui parte da tutte le storie, da tutti i casi, eccetera, per scoprire in realtà appunto quali sono, no? I tanti aspetti, no? che sottendono a questa industria, e perché ci riguarda così tanto, perché è così importante occuparcene e perché ha questi alti impatti su di noi, sulla natura, sulla biodiversità, sulle comunità, sui lavoratori e lavoratrici. Ma soprattutto, come dicevo all'inizio, vuole essere non soltanto uno strumento di denuncia, quindi un racconto di quello che non funziona, ma anche un tentativo di delineare delle traiettorie per il cambiamento, no? Perché il nostro approccio come campagna Abiti Puliti, che è una campagna internazionale, è quello certamente di denunciare ciò che non funziona, ma anche quello di proporre concretamente strategie per il cambiamento.
0: E sta dentro anche la struttura del vostro saggio, perché se c'è, cioè, è effettivamente questo un giro del mondo, e chi avrà il piacere di leggerlo, spero siano in tanti, molti lo hanno già fatto, compreso il sottoscritto, ci sono i focus su vari luoghi del mondo, però c'è poi anche a corredo, se mi posso permettere, spero di non essere troppo semplificativo, c'è un'intervista, diciamo, che in realtà a qualcuno che in realtà è sul campo e che prova a trovare un una alternativa, diciamo una strategia. Questa è interessante, come dire, come anche come struttura di un saggio, perché di solito si tende, come dire, a focalizzare l'attenzione su un problema, su un fenomeno, e poi, come dire, a lasciare sullo sfondo o a ignorare la fase, diciamo, anche propositiva e di movimento, se posso dire, anche per il cambiamento. Le chiederei di aggiungere qualche riflessione su questa struttura, però vorrei anche farle un'altra domanda che credo vada insieme, insomma, e che sta poi dentro anche la prefazione del vostro saggio. Cioè, è una fase, diciamo, di grandi conflitti questa che viviamo in questo momento, di guerra guerreggiata, non voglio semplificare da questo punto di vista, da queste parti parliamo moltissimo anche di quelle guerre che si chiamano invisibili quando non si vogliono guardare. Venerdì abbiamo parlato del Congo, abbiamo parlato del Sudan, parliamo del genocidio di Gaza praticamente tutti i giorni, ma come si fa a parlare di questo tema in un momento così complesso, così doloroso, devo dire, per l'umanità? Insomma, la risposta ovviamente la chiedo a lei, però insomma sta dentro le 300 pagine del saggio sostanzialmente. Deborah.
1: Intanto grazie per questa domanda. Per la prima, sulla struttura, è un punto molto importante. Effettivamente questo viaggio è accompagnato, a un certo punto dà la voce, diciamo, a protagonisti che in molti casi sono attivisti e attiviste, in alcuni casi sono esperti che però sono anche loro attivisti ed attiviste, quindi è molto interessante. Abbiamo voluto dare uno spaccato di come funziona, di come anche si organizza un movimento globale, che è anche in Italia molto vasto, che mette insieme con tante competenze e che prova a cambiare questo sistema. Quindi questo è anche un modo non soltanto per portare dei contributi molteplici, anche molto, peraltro secondo me molto accurati, molto interessanti, molto competenti, ma anche per mostrare al lettore e alla lettrice come funziona poi questo movimento globale di opposizione a questo sistema, in questo caso la moda è potere, appunto questo sistema di potere utilizzato in maniera molto spesso abusiva, al punto da produrre sistematicamente violazioni ed abusi sulle persone, sui lavoratori, sull'ambiente. Però esiste anche un altro mondo, un mondo che è un contropotere, che cerca appunto di organizzarsi all'interno dei vari paesi, ma anche tra paesi. Ecco, e quindi questo è un po' il tentativo, anche attraverso le interviste, di dare conto, no, di questo straordinario movimento, di questa straordinaria rete che negli anni si è costruita, che poi è quella di cui faccio parte, che si chiama appunto Clean Clothes Campaign, in italiano Campagna Abiti Puliti, di cui fanno parte molte le persone che abbiamo intervistato, che a loro volta sono ricercatori, ricercatrici, giornalisti, giornaliste, accademici, e che hanno scelto di prendere posizione, a favore dei lavoratori e delle lavoratrici del settore della moda. E in effetti, appunto, nella prefazione scrivo appunto che sembra quasi oltraggioso, no? Pubblicare un libro e parlare di moda in questo momento storico, un momento di grandi guerre e conflitti, un momento in cui sembra che il collasso, no, di un sistema, del sistema mondo, non solo quello ecologico ma anche quello sociale, sia proprio arrivato al suo punto di maturazione. Ebbene, io credo che parlare di moda in questo contesto sia non solo opportuno ma sia anche necessario. Perché? Perché noi lo facciamo attraverso una lettura delle dinamiche che permettono questo tipo di situazione che denunciamo, no? Quali sono le dinamiche che producono sfruttamento endemico, che costringono milioni di persone, di lavoratrici e lavoratori e di comunità, a vivere con sofferenza il proprio lavoro, ad essere sottopagati, ad essere abusate, a vivere condizioni di vita, di lavoro veramente paraschiavistiche. Quindi di fatto la guerra comincia prima della guerra, diciamo nella prefazione. La guerra, il lavoro è già un'esperienza di conflitto, un'esperienza di sofferenza, è un'esperienza di estrazione di valore che le grandi multinazionali attraverso le catene globali di fornitura operano dal sud globale verso il nord globale, dal basso della filiera verso l'alto, quindi estrazione di valore da lavoratori, dall'ambiente, per produrre profitti per pochi, ma comprimendo i costi per tanti e i diritti per tanti e per tante, producendo di fatto una situazione, una forte asimmetria di potere innanzitutto, ma soprattutto lasciando sul campo molti feriti, a volte anche dei morti, perché voglio ricordare che il lavoro produce non solo sofferenza e abusi e violazioni, ma produce anche infortuni, produce anche morti sul lavoro, che sono un problema drammatico in Italia prima di tutto, ma in tutti i paesi di cui noi ci occupiamo. E voglio ricordare la tragedia del Rana Plaza, no? Nel 2013, certo, quando morirono sul crollo del palazzo 1138 lavoratrici semplicemente per andare a produrre delle magliette per la fast fashion, una cosa inaccettabile.
0: E la guerra sta anche nei numeri, hai citato la tragedia, la strage, direi annunciata sostanzialmente, non voglio essere cinico ovviamente, del Rana Plaza, ma la guerra sta anche nei numeri, perché insomma il costo orario di un lavoratore, di una lavoratrice che sta dentro una manciata di centesimi, che poi insomma ovviamente si ripercuote poi anche sul prezzo finale, come dire, racconta anche qui, come dire, di una guerra in atto. Assolutamente, c'è tutta una parte molto preziosa, diciamo, di numeri che racconta quanto questa non sia assolutamente una passeggiata, ma è un dramma di dimensioni globali che sta anche dentro i numeri, ovviamente. Insomma, da queste parti diciamo sempre che forse i numeri sono noiosi, però citarne alcuni, Deborah, non so se sei d'accordo, insomma, ci serve anche a focalizzare meglio una questione, no?
1: Assolutamente sì, una delle guerre più feroci è proprio quella ai salari, no? Quella che i salari di fame che i lavoratori e lavoratrici percepiscono nel settore rappresentano. Tanto per citare due esempi, parliamo di ultra fast fashion, quindi parliamo del modello Shein, certo, Temu, che tra l'altro è fondato su un distretto produttivo unico in Cina, dove le lavoratrici che lavorano a cottimo 12, 13, 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, guadagnano tra i 6 e i 25 centesimi al capo, e lavorano per appunto a cottimo per vendere prodotti che poi arrivano nelle nostre case. Per cui parliamo di Shein, parliamo quindi di economia di piattaforme digitali, parliamo anche di una nuova frontiera dell'acquisto, del consumo, che ha ulteriormente accelerato già le tempistiche e le modalità feroci della fast fashion. Quindi si vendono capi che costano poco, valgono anche molto poco, ma che sono fatti con lo sfruttamento di lavoratrici appunto che non possono permettersi di vivere con il loro stipendio. Ma dall'Italia, facendo un esempio dall'altra parte del mondo, e mi riferisco alla questione del lusso in Italia, le indagini di cui parliamo molto nel libro, che fortunatamente ha condotto la Procura di Milano col PM Storari, citiamo nel libro uno dei tanti casi che hanno portato poi l'amministrazione giudiziaria di tanti brand del lusso, quello di Loro Piana, appunto, di maglioni di cashmere che vengono venduti, giacche che vengono vendute a 3.000 euro nei negozi del lusso di Milano, prodotti da lavoratori cinesi sfruttati, ipersfruttati per 4 euro, 3 e mezzo, 4 euro all'ora nell'Interland milanese. Quindi ecco, questo rappresenta, questi numeri polarizzati e opposti rappresentano plasticamente il livello di conflitto, il livello di come dire, di estrazione, no, di questo modello capitalistico lineare, criminale e direi anche colonialista, che di fatto prende, estrae, assorbe valore, come dicevo, dalle persone razzializzate e in condizioni di massima vulnerabilità per produrre profitti veramente per pochi.
0: Questa è la dimostrazione di quanto ovviamente poi tutte le questioni si tengono anche da questo punto di vista, ecco perché poi parliamo anche di guerra, perché effettivamente è una catena, una filiera che come dire, che ha un inizio e ha una fine, insomma, sostanzialmente. Da questo punto di vista abbiamo ancora una manciata di minuti, Deborah, perché insomma anche la fast fashion, però anche l'ultra fast fashion, le chiederei anche di una riflessione anche intorno a questa nuova definizione, diciamo, del consumismo sfrenato rispetto a questo versante, ha delle ricadute anche poi sul diciamo anche sul clima, insomma, possiamo dire anche questo da questo punto di vista. Insomma, c'è un capitolo dedicato alla Spagna in cui si parla di fast fashion killer del clima. Abbiamo un problema anche da questo punto di vista, Debo?
1: Abbiamo un problema, abbiamo molti problemi. La moda, gli aspetti ambientali li trattiamo in tanti capitoli, citiamone quindi: la moda è responsabile, secondo i calcoli, i dati internazionali, si dice tra l'8 e il 10% dell'emissione di CO2 in atmosfera. E questo perché? Perché ovviamente da una parte si utilizzano materie prime come il poliestere, in gran parte utilizzato per i prodotti soprattutto della fast fashion, che sono derivanti da, come sappiamo, dal fossile, ma soprattutto perché la moda utilizza gli aerei per trasportare i prodotti. E sembra una cosa incredibile, perché una maglietta, un pantalone non è deperibile come un prodotto alimentare, né urgente come può essere un medicinale salvavita. Eppure citiamo il caso di Zara, che è campione, ma non è l'unico ovviamente, ma è campione nei dati di moda volante, l'abbiamo chiamata così, con i suoi 1600 voli all'anno da Saragozza, dove è il centro logistico in Spagna, che dove arrivano e da cui poi partono tutti i carichi. Parliamo di 1600 voli aerei all'anno, cargo, carichi di prodotti tessili che devono andare velocemente da una parte all'altra del mondo, perché questo è il questa logistica è il modello organizzativo di Zara, che sostanzialmente non vuole avere magazzini, vuole ridurre al minimo gli acquisti, e quindi stressa moltissimo i fornitori e i lavoratori della filiera, perché vuole tutto e subito e rapidamente, con lotti anche molto contenuti, per testare meglio il mercato e per guadagnare di più. Chi paga tutto questo? I lavoratori e le lavoratrici, come ho detto prima, le imprese che devono sottostare a queste dinamiche, ma anche l'ambiente, il clima, per l'appunto, perché capirete bene che avere 1600 voli all'anno soltanto da Zara, che fanno viaggiare vestiti, non aiuta questa fase drammatica in cui appunto il collasso climatico bussa alle nostre porte ormai ogni minuto, per ricordarci quanto la situazione sia grave e quanto sia necessario un cambio di passo radicale.
0: E per quanto riguarda il cambio di passo radicale, insomma, dicevamo anche in apertura, c'è anche una parte, diciamo, propositiva, che racconta, oltre che in ogni capitolo, quanto sia possibile, quanto sia già in movimento, insomma, un lavoro per il cambiamento. C'è una seconda parte che ha un titolo bellissimo dal mio punto di vista programmatico: cambiare il sistema, non l'armadio, focalizzando anche l'attenzione sulla transizione giusta nella moda. Evidentemente, insomma, c'è già un grande movimento che lavora per questo. Voi citate la Clean Clothes Campaign, ovviamente gli abiti puliti, insomma, vogliamo focalizzare un po' di più l'attenzione su questo progetto anche di giustizia, che è giustizia del lavoro, giustizia sociale, ma che è anche un percorso culturale nuovo rispetto, insomma, a questa materia, Deborah.
1: Sì, assolutamente. La rete della Clean Clothes Campaign, infatti, insieme a tanti e tante soggetti, noi siamo una rete mondiale che è nata 35 anni fa, che ha più di 250 organizzazioni collegate tra ONG e sindacati, ma poi c'è tutto un movimento di altre associazioni e organizzazioni con cui peraltro la Clean Clothes collabora, e abbiamo proprio recentemente, primo di maggio, abbiamo scelto non a caso per lanciare il manifesto per la giusta transizione della moda, che è un documento di ispirazione, dove ci sono nuovi principi, un po' una piccola costituzione, diciamo, cui ispirarci per immaginare e costruire la moda che vogliamo, che per essere una moda sostenibile ha bisogno di tenere insieme ovviamente la giustizia sociale e quella climatica. Questo lavoro è prezioso per due ragioni: uno, perché è un po' il punto d'arrivo di 35 anni di lavoro della Clean Clothes, e due, perché è stato fatto in maniera collettiva attraverso la raccolta di centinaia e centinaia di contributi di associazioni, organizzazioni, sindacati, lavoratori in tutto il mondo, associazioni giovanili, femministe. Quindi quello che abbiamo distillato, e che vedrete appunto un documento sintetico ovviamente di 9 principi, è il frutto di una domanda pubblica che abbiamo posto 2 anni fa, chiedendo a tutti e a tutte di aiutarci a costruire una visione per la moda, per il cambiamento della moda. E questo cambiamento, nel libro è scritto molto chiaramente, ha bisogno di intraprendere dei percorsi, delle traiettorie di radicale trasformazione. Che sono naturalmente, in particolare riguardano il ribaltamento, il riequilibrio di questo potere enorme trattenuto in poche mani e in pochi decisori, in un'oligarchia di grandi imprese multinazionali che dettano le condizioni lungo le intere catene di fornitura. Questo potere va redistribuito in tanti modi, non soltanto quello economico, ma anche quello politico di partecipazione, perché un punto fondamentale che emerge a più volte nel libro è la centralità e l'importanza della guida dei lavoratori e delle lavoratrici per ogni tipo di trasformazione. Però la guida dei lavoratori e delle lavoratrici può avvenire solo in un modo, attraverso la loro possibilità libera di associarsi in sindacati liberi di loro scelta. E questa possibilità purtroppo ancora oggi, anzi oggi più che mai, perché i dati del sindacato internazionale su questo sono allarmanti, loro ogni anno, il sindacato internazionale pubblica i dati sullo stato di salute dei diritti sindacali nel mondo, e la situazione è allarmante, cioè si stanno restringendo le libertà individuali, le libertà collettive, la possibilità di organizzarsi, di dimostrare il proprio dissenso, di manifestare, ma anche di organizzare e strutturare sindacati nelle aziende. Questo è un problema gravissimo, ed è questo uno dei punti da cui partiamo nella parte propositiva, perché riabilitare, rinforzare il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ad organizzarsi è il primo punto per guidare un processo trasformativo nel settore. Senza i lavoratori e le lavoratrici non possiamo fare né la transizione sociale che vogliamo, giusta, cioè una moda che rispetta diritti, salari, eccetera, ma nemmeno la transizione ecologica necessaria a rimettere la moda, come tutta l'industria, non soltanto la moda, e l'economia dentro la società in una logica di rispetto dei limiti della biosfera. Questo, per fare questo abbiamo bisogno che questo processo trasformativo sia guidato, co-guidato dai destinatari, cioè i lavoratori e le lavoratrici che producono quello che ci mettiamo addosso tutti quanti ogni giorno.
0: E ho sotto mano il manifesto per la transizione giusta nella moda in 9 principi, vorrei leggerne il 5: la produzione di abbigliamento soddisfa i bisogni di tutte e tutti nel rispetto dei limiti planetari, quei planetary boundaries che in queste settimane abbiamo affrontato con economisti, con attivisti, con osservatori, con giornalisti anche all'interno di questa trasmissione, e che insomma dimostra ancora una volta quanto sia necessario, direi urgente, anche un lavoro di rete rispetto anche a questo tema. Ma intanto abbiamo parlato della moda e potere come un'industria, modella il nostro futuro. L'hanno scritto Deborah Lucchetti, Alessia Cesana e Martina Ferlisi per Altre Economie. Ecco qui la copertina del saggio. Deborah, grazie, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato. Spero, mi auguro davvero sia stato un buon tempo anche per lei. Buon lavoro, buona giornata, speriamo di incontrarci presto.
1: Posso dire su un'ultima cosa?
0: Prego, assolutamente.
1: Il manifesto è un documento aperto, quindi più saremo a sottoscriverlo, più avrà forza. Quindi chiedo a tutti e a tutte di andare sul nostro sito, potete firmarlo e aderirvi, sia che siate persone singole, sia che siate organizzazioni. Questo penso sia anche un altro strumento di pressione pubblica dal basso, e vi chiediamo di aiutarci in questa direzione. Allora, grazie a voi.
0: Grazie a lei, Deborah Lucchetti. Allora, cercate Campagna Abiti Puliti, cercate FER, leggete questo saggio, come diciamo sempre, insomma, quei saggi fondamentali, non solo da mettere accanto al comodino, ma di leggerlo davvero, portarlo in giro, farlo conoscere. Deborah, grazie ancora.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Corte d'Appello di Budapest ha ridotto da 8 a 7 anni la pena detentiva inflitta a Maya T, l'antifascista 25enne non binaria, accusata per l'aggressione ai neonazisti del giorno dell'onore del 2023. Il giudice ha spiegato che il periodo già trascorso in custodia cautelare verrà detratto dalla pena. Inoltre osservato che Maya T non ha agito in quanto membro di un'organizzazione criminale, contrariamente a quanto stabilito dalla Tribunale di primo grado, la difesa aveva chiesto l'assoluzione.
3: La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti del volo Dubai Tel Aviv, che è stato fatto atterrare in emergenza, hanno avuto una lite in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, ha detto la compagnia aerea. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina.
2: Amnesty International denuncia presunti casi di tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti da parte di membri delle forze armate spagnole ai danni di migranti a Ceuta durante una missione nell'exclave spagnola. Dal 10 al 15 settembre Amnesty ha intervistato 65 migranti e richiedenti asilo, 22 di quali hanno denunciato pestaggi, intimidazioni e umiliazioni, furti di denaro e confisca dei telefoni cellulari attribuendoli ai militari. Circa la metà dei denuncianti è minorenne.
3: Secondo il Financial Times, Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale per il midterm per il suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri di possibili interruzioni

0: interruzioni delle forniture.
1: Alla Fincantieri di Ancona sono in corso 8 ore di sciopero dopo il grave infortunio sul lavoro avvenuto ieri sera in cui è morto un operaio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima con un suo collega erano impegnati nel taglio di una lastra di ferro quando una fiammata li ha investiti. Portati entrambi in ospedale in gravi condizioni, uno dei due lavoratori è morto poco dopo. Entrambi lavoravano per una ditta in appalto. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 12:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valenza in orario 8:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
5: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
6: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
5: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
4: e ai locali della ex Biblioraga.
7: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
4: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
6: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
7: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
6: Pinerolo suona giovane.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
8: Almeno 2 pagine al giorno, oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

0: Summertime Blues, li lasciamo anche sorridere, gli Stray Cats che insomma avevano realizzato una cover di questo classico in realtà del 58 di Eddie Cochran, Summertime Blues, e il brano, questa versione è finita su una raccolta degli Stray Cats pubblicata da Rialto nel 1997. Di altri felini abbiamo ascoltato anche, come dire, nella prima parte della nostra trasmissione con un classico di Manu Dibango, The Panther, ma noi stamattina dobbiamo parlare di felini molto più vicini a noi, molto domestici, non di gatti randagi, almeno ce lo faremo dire dal nostro ospite. Intanto io sono davvero davvero molto felice stamattina di tornare a conversare con Joshua Eldin in collegamento con noi. Ciao Joshua, buongiorno, bentornato su RBE.
1: Buongiorno, ciao Francesco, grazie dell'invito.
0: È un piacere enorme perché l'abbiamo detto anche in apertura della diretta stamattina, avevo incontrato l'anno scorso durante il Sinodo Valdese Metodista Joshua Held, che aveva raccontato in maniera molto ironica il mondo valdese, lo avevamo raccontato in una delle dirette dell'anno scorso da Torre Pellice. Ebbene, allora adesso invece Joshua torna, lo dicevo poco fa fuori onda, con un libro che parla di gatti in maniera con un taglio davvero graffiante, anche molto divertente, molto tenero, molto concreto, insomma, Il gatto sa, manuale felino per umani domestici, pubblicato da Gallucci Balloon. Questa è la copertina. Intanto sono anche contento che Joshua abbia trovato del tempo per raccontarci questo libro, perché è a Berlino e questa sera insomma incrocerà le sue matite, i suoi colori con la musica, no? Dico bene, Joshua? Intanto grazie ancora per essere qui con noi stamattina.
1: Esatto, io non sono a casa mia, sono a Berlino, perché sabato e domenica ci saranno due date in cui disegno con una band di Berlino che si chiama E la Luna, che sono specializzati in repertorio italiano, e faremo due serate dove loro suonano, io disegno mentre loro suonano, quindi è una cosa molto bellina e sponsorizzata dall'Istituto di Cultura Italiano, quindi anche tutta una cosa, diciamo, ufficiale, se vogliamo. Sono molto contento.
0: Allora, se c'è qualcuno ovviamente tra i nostri ascoltatori o spettatori, esatto, che in questo momento è a Berlino, sappiate che insomma è una serata imperdibile secondo me, perché insomma Joshua Held io credo sia una garanzia. Poi ovviamente io sono molto innamorato del lavoro di Joshua, però insomma sono di parte, ma neanche tanto, voglio dire, non mi ha neanche pagato per questo, faccio il mio mestiere, sono un appassionato anche di racconti per immagini. Allora, Il gatto sa, insomma, ovviamente la domanda più banale: che cosa sa il gatto che noi non sappiamo? Perché queste pagine raccontano di cose che in realtà il gatto ha capito, che forse dovremmo capire anche noi. Il libro, attraverso i tuoi disegni, è declinato in vari versanti: le pubbliche relazioni, il cibo, l'amore, lo io gatto, gli oggetti che rendono invisibile, la salute e benessere, l'arte del sonno. Insomma, che cosa sa il gatto che noi non sappiamo? Insomma, dico anche questo, scusami ancora un secondo, io non sono un gattaro, non ho gatti, convincimi a prendere un gatto, allora mi verrebbe da dire.
1: Allora, questo poi magari dopo la trasmissione o quando ci rivedremo cercherò di convincerti di fare, certo, come dire, un'opera di convincimento. No, allora, se funziona con un non gattaro, non specificamente gattaro, tanto meglio, vuol dire che il libro effettivamente arriva. Questo mi fa piacere. Prima hai usato un termine che è perfetto, hai detto che questo libro ha uno sguardo anche tenero. Ora, non voglio essere melenso, però
0: certo,
1: è un po' questo l'obiettivo del libro, nel senso che spesso abbiamo una visione dei gatti un po' stereotipata, come se ci fosse qualcosa di malefico, che facciano, come se fossero degli animali che hanno, non so, un secondo fine, eccetera, che nel senso che cercano di fare cose distruttive in casa, sono in parte, questo è vero, ma io ho voluto un pochino rettificare questa visione, cioè di non far vedere solo l'aspetto così un po' malandrino dell'animale, ma semplicemente un aspetto, ho voluto un po' ribaltare le cose, ecco, se si può dire. Quindi cosa succede? Le persone, i personaggi umani del libro a un certo punto dicono: beh, sarebbe bello essere un gatto, e allora il gatto li accontenta. Questo non è uno spoiler, perché non è
0: no,
1: che
0: no,
1: ci
0: certo,
1: sono.
0: Certo.
1: Questo è il presupposto del libro, e quindi poi ci sono tutta una serie di passaggi in cui il gatto mostra agli umani cosa fare per essere gatti, e scopriamo che ci sono delle cose che in realtà coincidono anche fra noi e i gatti, che facciamo le cose in maniera anche simile, e sono due punti di vista praticamente, no? È come guardare la stessa cosa da due punti di vista.
0: E da questo punto di vista, intanto, ogni tanto esibirò, ma molto furtivamente, perché come diciamo sempre, i libri vanno acquistati, sfogliati, letti, regalati, riacquistati, riregalati. Faccio vedere soltanto una piccola tavola, diciamo, siamo all'inizio in realtà, no? Si legge a pagina 8, c'è una coppia, insomma, che parla anche di gatti. I gatti hanno capito il senso della vita, sono dei veri filosofi, sono così saggi, hanno tutto da insegnarci. Nelle vite precedenti ero una gatta, anch'io, viva i gatti, sì, anche noi siamo gatti, ecco perché ci siamo scelti, insomma. Ed è, come posso dire, forse anche un termometro il gatto delle relazioni sociali, ma anche delle relazioni amorose. C'è molto amore tra gli umani anche dentro questo libro, che però incrocia, come dire, questa sorta di termometro, mi verrebbe da dire, no? Di delle vite delle persone che hanno scelto o hanno deciso di prendersi in casa un gatto. È una semplificazione eccessiva? Sono fuori rotta riflessione?
1: No, sei proprio assolutamente sul punto. Anche questo incensare i gatti è un pochino, sai, c'è come quando esageriamo nei complimenti verso delle persone o verso, non so, categorie di persone, eccetera. A volte facciamo con disservizio, no? Questa idea che i gatti siano così speciali, sono filosofi, è diventato anche un po' un cliché, no?
0: Certo.
1: E allora questo libro qui cerca un pochino di riportarlo su un terreno pratico, no? Dice: ok, vi piace, volete essere gatti? Allora, dalle parole passiamo ai fatti. I gatti, poi anche rima. E quindi è tutto lì, è per un po' ridimensionare questo aspetto un po' esoterico, un po'. Capisci, no? Il gatto o è troppo intelligente o è troppo filosofo, oppure è terribile, oppure è demoniaco, è cattivo, non si esce mai da questa cosa qui. Invece il gatto è un animale, come siamo tutti animali del resto, e ha le sue caratteristiche e fa determinate cose, e nel libro ci dice: guarda, volete fare come me? Allora fate così. È chiaro che ci sono anche dei momenti in cui ovviamente quelle cose coincidono con quelle negative, tipo le unghie, tutte le cose che sappiamo che possono essere, fare un po', diciamo, andare controcorrente rispetto alla vita familiare.
0: Ma infatti vedo molti anche miei amici, persone che conosco che hanno gatti, che sono, diciamo, evidentemente segnati, diciamo, dalla loro relazione con i gatti, anche fisicamente, no? Insomma, devo dire che questo è uno dei motivi, è uno dei deterrenti per quanto mi riguarda, ma non è soltanto questo, no? Poi c'è una parte molto interessante, per esempio, dentro il tuo libro, molto, anche molto divertente, di quegli oggetti che rendono invisibili. Cioè, i gatti sono capaci davvero di diventare, allora lì sì, di sparire, no? Oppure di rendersi invisibili almeno fino all'ora di pranzo. Sono meravigliosi, sono delle creature magiche, possiamo dire anche questo, no?
1: Allora, c'è poi un aspetto, come tutti gli esseri, tutte le creature, esiste un aspetto, poi c'è l'aspetto un po' magico, un po' mistico, che io non nego.
0: Certo.
1: Allora, quello lì però viene fuori dall'esperienza diretta, cioè chissà, ma io penso che questo riguardi anche chi ama i cani, cioè tutto, ognuno c'ha, ogni, però sicuramente il gatto ha degli aspetti un po' bizzarri, cioè ci sono delle cose che fanno i gatti che non credo faccia nessun altro animale. Ma questo, appunto, ti dico, io ti invito, poi, ma ne parleremo poi in seguito quando ci vediamo in cena. Ossia, poi quando ci vediamo ti porto direttamente un gatto, perché dove vivo io ne nascono in continuazione, io ne ho sei. Perciò,
0: beh, sei è già un numero, diciamo, significativo. Sei gatti è un bel numero, insomma.
1: Sì, abito in campagna, certo. Non sarebbe impossibile, chiaramente, però è così.
0: Senti, Joshua, ti devo chiedere anche un'altra cosa intorno a un altro elemento molto interessante, un altro elemento con il quale io mi confronto sempre, diciamo tutte le notti. Mm-hmm. L'arte del sonno è uno dei capitoli, diciamo, interessanti. Se non sai dormire, non sarai mai un gatto. Impara a dormire dappertutto. Ed è bellissimo perché il gatto, come dire, diventa poi la voce narrante dentro il tuo libro, no? E ti dà dei consigli pratici per stare al mondo, sostanzialmente. L'arte del sonno la trovo geniale, insomma, bisogna anche imparare a dormire, magari guardando i gatti.
1: Ma se uno, allora, quando hai un gatto ti rendi conto che loro passano una quantità incredibile della loro vita semplicemente dormendo, riposando, poi un'altra parte lavandosi, si puliscono in continuazione, e poi c'è una parte minoritaria della loro vita dedicata alle attività, quelle tipo se sono in campagna alla caccia oppure mangiare, eccetera eccetera. Però diciamo il sonno è veramente è un fattore determinante del gatto. E quindi sì, ho dedicato una parte del libro a questo, perché è importante. Se tu non sai dormire, non potrai mai essere un gatto, non c'è verso. Devi proprio imparare il piacere di dormire, l'importanza di dormire.
0: E questo
1: loro sono i maestri perfetti in questo. Cioè, è come noi adesso oggigiorno parliamo della mindfulness, di essere dalla meditazione, eccetera. Ma questi sono i veri guru di quell'aspetto lì della vita.
0: Cioè, perché allora non invitano dei gatti, come dire, a tenere degli incontri di formazione di mindfulness? Questo è molto interessante. Potremmo poi girare ad alcuni formatori che ho anche in mente, devo dire, questo tuo volume, ma lo dico con affetto perché sono persone a cui voglio anche molto molto bene. Questo libro è un libro che racconta anche di desideri. Desideri qualcosa, chiedilo senza sosta. Beh, da questo punto di vista, i gatti quantomeno sono chirurgici, sanno come chiedere le cose, no?
1: Sì, sanno quando insistere, hanno anche questo modo di... non hanno pietà per certi versi, in certi momenti, in certi frangenti non chiedere il cibo, però qualche volta anche per chiedere affetto. Per esempio, ci sono molti gatti che insistono. Io ho una gatta, per esempio, che si arrabbia se non gli fai le coccole. A un certo punto diventa molto, arriva addirittura un po' morbida,
0: si irrigidisce, diventa, diciamo così, sì, usiamo un eufemismo.
1: Esatto, sì, usiamo quindi sì, c'è un po' di dispotismo, se vuoi, c'è, questo è vero, però è tutto in una dimensione comunque di estrema anche fondamentalmente il gatto ti lascia vivere, ecco, non ti impone quasi niente. La verità è questa: sono molto indipendenti, questo è un altro cliché, ma è vero, sono indipendenti. Sono animali che riescono per loro natura a stare anche molto da soli. Ora è vero, se tu hai un gatto e gliene dai, sì, anche la compagnia fra gatto e gatto è strana. Gatti che stanno bene insieme, ma a volte in una stessa casa ce ne possono essere due o tre e non si fanno il gioco dei quattro cantoni: uno sta sulla libreria, l'altro sta sulla poltrona, l'altro, si scelgono i loro posti e si osservano a vicenda. È tutto un gioco strano di cui noi in realtà non sappiamo niente. Potrebbe essere questo il tema di un secondo volume, non lo so dove entriamo più.
0: E che magari raccontiamo ancora, che racconti magari ancora meglio che cosa vuol dire la felicità, e quando sei felice te ne devi anche un po' rendere conto, perché questa è un'altra delle poche tavole che voglio far vedere, perché poi ovviamente i libri ve li dovete comprare, come dico sempre. La felicità è un intenso suono vibrante, no? Si legge in questa pagina, e anche questo è un modo per dimostrare di essere felici anche con questo suono continuo, no? Che poi, come dire, si allinea un po' anche con chi tiene i gatti, no? Con le persone, si diventa allo stesso tempo, si vibra allo stesso modo. Non so se questa riflessione è fin troppo poetica. Beh, o new age, allora, diciamo così.
1: Allora, di aneddoti del tipo: ah, stavo male, mi sentivo male, ero giù, cioè, il gatto mi è salito addosso, ho cominciato a fare le fusa e mi sono sentito meglio. Questo adesso io non sono molto, sono abbastanza materiale nelle cose, non, certo, sono, non credo troppo in queste, però devo dire che c'è qualcosa, nel senso, quando questa sorta di rumore continuo, qualcuno lo chiamerebbe un mantra, non lo so, qualcosa di molto, è vero che e lo fanno solo loro, quindi non conosco un altro animale che fa una cosa del genere. E devo dire che è molto piacevole all'udito, crea qualcosa. Io non so cosa, ti ripeto, non sono propenso a questo tipo di, no, voli con la mente, però devo ammettere che mi sono domandato anch'io che cos'è, che perché questo suono produce benessere, come mai?
0: E intanto ci sono anche delle pagine che però insomma di benessere parlano molto bene, ci sono queste pagine dedicate allo yogatto che sono notevoli, anche assumere le posizioni dei gatti fa evidentemente bene anche alla salute, no? Mi sembra di capire anche da quello che disegni dentro il tuo libro.
1: Sì, noi facciamo ginnastica, facciamo yoga, facciamo tutte queste cose, i gatti che sono effettivamente fisicamente sono animali molto molto elastici, sono molto atletici, sono ora forse nelle versioni da appartamento un po' meno, perché anche loro bisogna stare attenti come con tutti gli animali all'alimentazione, non renderli troppo, certo, pesanti, eccetera. Però in realtà il gatto è estremamente efficiente, è un animale come tutti i felini, sono animali molto belli, molto slanciati, eccetera. E mi piaceva far vedere un po' questo, appunto, mettere in confronto la nostra forse minore flessibilità umana, la nostra minore capacità di creare delle posizioni strane col corpo, e quella del gatto che invece è completamente naturale, si acciambella, si mette a pancia in su in maniera completamente così naturale. E questo è così. Poi mi faceva ridere la parola yogatto, quindi yogatto mi faceva ridere questa cosa.
0: Siamo praticamente in conclusione di questo tempo che è volato letteralmente, ma è interessante. L'ultimo versante che voglio sottoporti e che tu ci restituisci molto bene dentro questo tuo libro: bisogna dimenticare la parola no, se sia un gatto, insomma, non esiste. Giusto?
1: Sì, non lo capisco, perché sono intelligenti, capiscono tutto, imparano a fare un sacco di cose, ma il punto, la cosa che fa ammattire gli umani, che noi non concepiamo perché siamo una specie molto organizzata, è che poi non usano questa intelligenza per fare, cioè tu non gli puoi insegnare a fare un trucco, a dare la zampa, a fare queste cose, cioè il gatto sa che lo deve fare, ma dice, non lo fa, perché dice perché lo devo fare. E questo ci mette in contatto con delle domande sicure molto importanti su perché dobbiamo fare delle cose, chi ci obbliga a fare qualcosa, no? E secondo me questo forse è un buon modo di chiudere, no?
0: Assolutamente.
1: Questa è la riflessione grande che ci pongono i gatti, cioè il perché siamo obbligati a rientrare in certi schemi.
0: Cioè, in una società performativa come quella in cui viviamo, poter,
1: esatto,
0: dire no,
1: perfetto,
0: significa mettersi di traverso e non sottostare a obblighi che molto spesso diciamo non hanno neanche fondamento, no? Mi verrebbe da dire.
1: Come sai la novella di Melville, di Bartleby, lo scrivano?
0: Esatto, esattamente.
1: Avrei preferenza di no.
0: Esattamente.
1: Come viene tradotto in vari modi, penso preferirei di no.
0: Esattamente, dovremmo preferire di no, insomma, un po' di più se vogliamo nella vita, e lo possiamo fare invece dicendo sì a questo libro veramente molto molto interessante, che è Il gatto sa, manuale felino per umani domestici di Joshua Held, pubblicato da Gallucci Balun. Ecco qui la copertina del libro. Joshua, siamo in coda a questa conversazione anche
1: a Luca Comics,
0: benissimo,
1: questo... Luca Comics.
0: Grazie, questa è un'informazione molto interessante, torneremo su Luca Comics anche nelle prossime settimane. Joshua, allora, che dire, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te, speriamo di incontrarci presto, insomma, buona giornata, buona permanenza a Berlino, buon concerto e buon lavoro per stasera, insomma.
1: Ti mando poi il link delle date, se vuoi girare.
0: Volentieri. Volentieri. Grazie,
1: grazie
0: Joshua.
2: Mille. E ora
1: grazie a
2: te. Pubblicità.
1: Ciao a tutti.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 30 settembre, un uomo è stato trovato senza vita a Novara, nei pressi dei binari della linea ferroviaria tra Novara e Vercelli. Sul posto è intervenuta la Polfer di Novara, impegnata nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Il ritrovamento ha comportato la sospensione della circolazione ferroviaria e pesanti ripercussioni sui collegamenti tra Novara, Milano e Torino. Si è aperta questa mattina al Tribunale di Ivrea l'udienza preliminare del processo per la strage di Brandizzo, avvenuta il 23 agosto del 2023. La Procura di Ivrea ha depositato le richieste per 21 persone e 3 società coinvolte, RFI in quanto committente, la Costruzione Linee Ferroviarie, azienda capofila che aveva ottenuto l'appalto principale per l'esecuzione degli interventi sui binari, e la Sigifer di Borgo Vercelli, ditta attualmente in liquidazione, a cui erano stati affidati i lavori in subappalto e della quale erano dipendenti 5 operai deceduti. I reati ipotizzati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, mentre è caduta l'ipotesi iniziale di omicidio volontario. Si sono costituiti parte civile, numerose istituzioni ed enti locali, oltre ai sindacati Fillea e Filt CGL, come spiega ai nostri microfoni il segretario regionale di Fillea CGL, Massimo Cogliandro.
5: Noi vorremmo dare un segnale importante, perché quindi sia noi, Fillea CGL, gli edili, e sia il Filt CGL, i trasportatori, insomma il sindacato dei trasporti. Perché il tema sicurezza continua nel nostro paese a essere affrontato sull'emergenzialità, ovvero succede il disastro, perché dobbiamo parlare di disastro, nel senso che quando il singolo morto ormai è stato metabolizzato e tante volte non ci si indigna quasi più. Di fronte al disastro se ne parla, tutti indignati, finché i riflettori mediatici sono accesi. E nel momento in cui si spegne la macchina mediatica, si finisce di parlare, si aspetta il prossimo morto, discutere poi del prossimo morto, ma non cambia mai nulla. Allora noi, per dare un segnale, abbiamo deciso, non solo questa volta in occasione della strage di Brandizzo, ma noi tutte le volte che c'è una vittima, io sono segretario di Torino e del Piemonte degli edili, tutte le volte che c'è una vittima sul lavoro, noi le chiamiamo vittime del dovere, perché sono persone che non dovrebbero morire in questo modo, i numeri sono spaventosi, sono persone, nel caso di Brandizzo, che sono state comandate a fare un lavoro in violazione della legge, che non dovevano essere comandate a fare quel lavoro, quindi sono state messe in pericolo. Allora, per dare un segnale, noi abbiamo deciso, tutte le volte che c'è una vittima del dovere, una persona che muore sul luogo di lavoro ingiustamente, noi ci costituiamo parte civile. Ci sono dei familiari che rimangono soli, ci sono dei familiari che quando perdono una persona cara spesso si devono scontrare con delle committenze importanti, spesso sono committenze pubbliche. Pensiamo in questo caso che bisogna scontrarsi con RFI, che sono delle vere e proprie potenze. Noi dobbiamo immaginare che ci sono, che i processi, quando va bene oggi, poi dipende anche dove capita l'incidente, quando si tratta di realtà piccole, dove sono piccole procure, che tante volte hanno difficoltà di uomini e mezzi. Se noi pensiamo che la procura di Ivrea poverina è sotto organico del 40%, questo dicono i dati, hanno fatto quello che potevano. Oggi siamo di fronte al fatto che i processi, quando va bene, iniziano dopo 3-4 anni. E i familiari, nel frattempo, devono anticipare spese legali, devono spese processuali. Cioè, ci sono familiari di vittime che ci hanno raccontato che hanno speso 20-30 mila euro prima che iniziasse il processo. Spesso e volentieri è uno scontro impari. Cioè, se il disastro, la tragedia capita a una persona che non è benestante, a una persona che è in difficoltà economica, quella famiglia non lo può fare quello sconto.
4: Nella mattinata di oggi è in corso un presidio davanti al grattacielo della Banca Intesa San Paolo a Torino da parte del personale della InnoAway, azienda di servizi digitali per imprese e pubblica amministrazione, e della NBT Call Center, per chiedere stabilizzazioni a seguito di mesi di cassa integrazione, dichiarazioni di esubero, programmi di incentivo all'esodo e costante dirottamento delle chiamate su altri fornitori, reinternalizzazione progressiva di importanti volumi e peggioramento costante delle condizioni di lavoro. Le due aziende sarebbero in balia delle nuove politiche societarie di Intesa San Paolo, che ha deciso di reinternalizzare i servizi che erano svolti in subappalto da InnoAway, con il rischio di 30 esuberi fine settembre. Al personale di NBT con sede alle INI era stata garantita a luglio una nuova commessa da parte della banca della durata di 12 mesi legata alla filiale online. Alle rassicurazioni non sarebbero però seguite certezze sui volumi delle chiamate e sulla durata del servizio. Si è svolto nella serata di ieri il presidio organizzato da Bike Pride davanti a Palazzo di Città a Torino in solidarietà ai familiari delle vittime sulle ciclabili cittadine e a richiesta di interventi urgenti e incisivi all'amministrazione comunale. Le cronache parlano di oltre 300 biciclette presenti davanti alla sede del municipio per un appuntamento che si è svolto parallelamente anche a Milano. Alla mobilitazione ha partecipato anche una rappresentanza del mondo universitario, oltre 200 tra ricercatori, docenti e rappresentanti dell'Università di Torino, compresa la rettrice Cristina Prandi, hanno sottoscritto e inviato una lettera aperta al sindaco Stefano Lorusso dedicata al tema della sicurezza stradale. Una delegazione composta dai rappresentanti delle associazioni e dei comitati promotori durante il presidio è stata ricevuta a Palazzo Civico per incontrare il sindaco Stefano Lorusso e l'assessora alla viabilità Chiara Foglietta per un confronto durato circa un'ora e mezza. Sentiamo le parole di Andrea Chicco di Bike Pride.
6: Sì, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori. Le giornate, o meglio l'iniziativa di Ciclabile Umana nasce ovviamente il giorno stesso in cui è avvenuto la tragica morte del bambino di Nicolò, e per far vedere comunque alle persone, all'amministrazione, che persone che si spostano in bicicletta hanno bisogno di maggior sicurezza. E abbiamo ricevuto, pur diciamo così attivando la macchina delle associazioni e quindi delle iniziative anche di diverse realtà, abbiamo ottenuto subito una grande collaborazione. È un tema fortemente sentito, perché poi al di là di attivisti siamo tutte persone che appunto si muovono nella città e hanno bisogno però di poter scegliere, diciamo così, i mezzi di spostamento non sulla base di quelli che ci danno più probabilità di sopravvivenza, ma appunto a quelli che rendono la nostra mobilità anche più sostenibile. Stiamo proseguendo con appunto l'iniziativa della Ciclabile Umana, perché secondo noi al momento non ci sono risposte da parte dell'amministrazione e stiamo attendendo appunto che la politica si muova, perché c'è bisogno di intervenire, non possiamo più attendere. Diciamo che ci sono già state troppe vittime sulla strada e quindi chiediamo appunto all'amministrazione che vengano attivate delle misure immediatamente.
4: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, nubi più compatte in mattinata soprattutto a ridosso dei rilievi su Cuneese, Torinese e Alto Piemonte, alternate a parziali schiarite sulle pianure orientali e su Novarese, Astigiano e Alessandrino. Nel pomeriggio e in serata ampie schiarite ovunque. In Liguria, prevalenza di cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la regione a causa di infiltrazioni di aria più umida, salvo temporanee timide schiarite. Precipitazioni generalmente assenti sulla costa, non si esclude invece la possibilità di brevi e isolati piovaschi relegati principalmente lungo i rilievi montuosi. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Quando due menti meravigliose si incontrano, quando due anime come quella di Roger Nelson, conosciuto come Prince, e Sinéad O'Connor si uniscono, propongono gioielli come quello che vi ho proposto in apertura di questa puntata di Café Bleu, Nothing Compares to You. Sinéad O'Connor alle 11:20 minuti e 30 secondi, torniamo in onda su RBA Radio, RBA TV, e apriamo una nuova puntata di Café Bleu, 22esima puntata della 12esima stagione di questa trasmissione, il bistro radiofonico e televisivo di RBA, che ho il piacere, l'onore e la responsabilità di condurre ormai appunto da quasi 12 anni su RBA Radio, RBA TV. Era all'inizio dell'ottobre 2015 quando partirono le trasmissioni di questo programma, che fin dall'inizio, fin dalla prima puntata, ha cercato di proporvi, di offrirvi una ricerca della bellezza quotidiana, quella bellezza piccola, necessaria per il nostro tempo libero o per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupate e occupati nelle nostre attività giornaliere. E sono pronto per raccontarvi anche quello che accadrà oggi. Parleremo dell'Archeo Film Festival, avremo con noi l'assessora alla cultura della città di Cuneo, Cristina Clerico, che ci accompagnerà dietro le quinte di questo festival particolare di cinema che unisce l'archeologia alla magia del cinema. Di cosa si tratta, cosa propone? E poi scopriremo il nuovo lavoro dei Savannah Funk, band di cui torniamo ben volentieri a parlare qui su RBE, con il loro nuovo singolo e l'anticipazione del tour che li vedrà in giro nel nostro vecchio continente. C'è tanta musica qui a Café Bleu. A partire dalla prossima canzone, invito la regia di Mattia Stesano di far partire il prossimo brano, Fortunate Son.

Father and Son, Credence Clearwater Revival, 11:24 minuti. Parleremo quindi di dialoghi particolari, dialoghi curiosi come quello tra l'archeologia e il cinema da domani, primo di ottobre, a Cuneo, l'Archeofilm Festival. Adesso un dialogo in musica che amo tantissimo, quello tra Vanessa D'Amata e Ben Harper. Per voi, buon sorci.

E dopo il dialogo tra musica e parole di Vanessa D'Amata e Ben Harper per Boassorci, una bella fortuna ha avuto la band torinese delle I Rossa anche nel paese latinoamericano del Brasile, e proprio dedicato agli ascoltatori e alle ascoltatrici di questo incredibile e meraviglioso paese, hanno dedicato le I Rossa una loro canzone dell'ultimo album interpretata in portoghese brasiliano. Per voi amici e amiche di RBE, il video delle I Rossa con l'intervista trasmessa qui a Caffè Blu su RBE Radio e RBE TV, prossimamente sul canale YouTube di RBE. Ma prima, gustiamoci, vi lascio alle note di Seus Dedos in Moveish.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Lei era Nada, amici e amiche di RBE, torniamo in onda alle 11.34 minuti abbondanti su RBE Radio, RBE TV, una TV che potete guardare in provincia di Torino, Asti e Cuneo. E andiamo a Cuneo ben volentieri per l'apertura il giovedì 1 di ottobre della quarta edizione dell'Archeo Film Festival. Domani, appunto, giovedì 1 di ottobre alle 20.45, il complesso monumentale di San Francesco in via Santa Maria 10 ospita l'apertura della quarta edizione del Cuneo Archeofilm, il festival internazionale di arte e ambiente che mette al centro l'archeologia, l'arte e ambiente. Tanti appuntamenti dal 1 al 3 di ottobre in cui l'ambito, la chiesa, lo spazio, l'ex chiesa, il complesso di San Francesco si porrà al pubblico con una serie di proiezioni di film a tema archeologico ma anche storico e ambientale. Al termine della manifestazione, che ricordo avrà luogo fino al 3 di ottobre, il pubblico potrà votare il film migliore con un premio che sarà assegnato al produttore e al regista del documentario più apprezzato. Il premio Cuneo Archeofilm, che sarà quindi dato alla fine della manifestazione, ma anche i giovani e le giovani, quindi gli studenti e le studentesse, potranno decretare l'idea vincitrice del premio Cuneo.

0: film per le scuole, con una premiazione pubblica che avverrà sabato al termine delle proiezioni del festival. Questo progetto del Cuneo Arc Film è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo in collaborazione con Firenze Arc Film e Archeologia Viva, un importante progetto che mette al centro quindi la produzione cinematografica, in particolare documentaristica, legata a quella storia, a quella parte della preistoria e quindi alle radici della storia che sono molto presenti a Cuneo e nella provincia di Cuneo, non solo nel capoluogo della provincia grande. Negli scorsi anni, ad esempio, intorno al Cuneo Film Festival avevamo parlato dei resti di ciò che testimonia l'importanza, insomma, del lavoro archeologico nella provincia di Cuneo, ad esempio ricordando quello che gli studiosi e le studiose hanno avuto modo di ritrovare e riportare alla luce, i resti disponibili ad esempio non lontano da Cuneo, nel paese, insomma, nel contesto di Beleva Genna. Insomma, un festival, quello dell'archeofilm, che propone appuntamenti gratuiti aperti al pubblico dalle 11:30 dalle 20:45 del primo di ottobre. Abbiamo in collegamento con noi l'assessora alla cultura della città di Cuneo, Cristina Clerico, per presentare l'edizione 2026 dell'Archeofilm. Buongiorno Cristina, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per questo spazio.
0: Innanzitutto vorrei capire l'importanza, insomma, come è nato questo dialogo tra questo festival dedicato all'archeologia, che, come dicevamo nella nostra introduzione, ha origine a Firenze. Come è nato questo legame con la città di Cuneo?
1: È nato dall'essere noi il riferimento provinciale per la materia archeologica, ma è nato soprattutto dall'avere noi una conservatrice del museo, che ora è la dirigente di tutti i servizi alla persona, che crede molto nella necessità di condividere la passione archeologica con il numero maggiore di persone e quindi renderla un'attività, una passione e una conoscenza non per pochi ma per tanti. È entrata lei in contatto con questo progetto bellissimo, che è un progetto di archeologia viva, l'abbiamo trasferito e trasformato e implementato nell'edizione cuneese dell'Archeofilm Festival.
0: Un festival che quest'anno propone appunto degli incontri, anche degli appuntamenti dedicati anche alle scuole. Abbiamo accennato in apertura, nell'introduzione, Cristina, nell'introduzione di questo contenuto di RBE, anche lo spazio dedicato alle scuole, quindi con il premio, col riconoscimento che le scuole, quindi gli studenti e le studentesse, daranno nel corso della manifestazione all'opera che giudicheranno migliore. Ecco, questo rapporto con le scuole, come l'avete sviluppato quest'anno?
1: È fondamentale per noi il rapporto con le scuole. Cerchiamo di coinvolgere in un modo attivo, perché quello che ci chiedono gli insegnanti è rendere i ragazzi protagonisti, non solo passivi ascoltatori di contenuti, ma protagonisti delle scelte e anche di quello che sarà il Cuneo Archeofilm Festival nel futuro. Quindi con le scuole lavoriamo sia per cogliere i contenuti e quindi i progetti docufilm che arrivano durante il festival e che vengono valutati dai ragazzi, e i ragazzi quindi consegnano in modo simbolico uno dei premi dell'Archeofilm Festival, sia raccogliendo le impressioni e migliorando le edizioni successive alla luce di quello che chiedono le scuole.
0: Questo appuntamento avrà luogo appunto dal primo al 3 di ottobre, è un appuntamento organizzato dalla città di Cuneo con il Museo Civico di Cuneo. Anche questo penso che sia un patrimonio importante che vorrei, insomma, ricordare in questo momento. Vedo alle spalle la SC, la nuova biblioteca di Cuneo, inaugurata proprio in questi giorni, un vero e proprio gioiello. Vorrei anche ribadire un po' l'importanza di queste strutture come museo civico, oltre ovviamente a questa biblioteca fondamentale. Insomma, come state portando avanti questo lavoro e che valore ha, insomma, un museo come quello civico per voi?
1: Altro, sono di fronte a San Francesco, perché SC e San Francesco sono in dialogo stretto sia ideale che culturale che geografico. Uh-huh. E quindi si tratta di un unico grande polo culturale che contiene tutta questa passione sia per i libri che per le attività che qui si andranno a realizzare di vario tipo, eventi, concerti, e dal canto suo San Francesco porta la parte più aulica legata alle nostre collezioni archeologiche, quindi in dialogo stretto con una concezione della cultura come patrimonio di tutte e tutti e bisogno soprattutto di tutte e tutti, partendo dai più giovani, arrivando sino a chi in nuova della vita, che sempre più si affacciano perché l'età media si allunga, si ha la possibilità di sperimentare nuove passioni e venirle a cogliere. Da 0 a 200.000 anni.
0: Ottimo. 200.000 anni, come immagino, insomma, sia un po' l'età di alcuni dei reperti archeologici che sono raccontati del festival. Archeofilm Festival a Cuneo, amici e amiche di RBE. Da domani, giovedì 1 di ottobre, fino a sabato 3 di ottobre, nella suggestiva cornice del complesso monumentale San Francesco, i film, i documentari, come si sta evolvendo il lavoro archeologico e perché è così importante e perché viene raccontato attraverso il cinema. Abbiamo parlato dell'Archeofilm Festival, un appuntamento gratuito di 3 giorni nel capoluogo della provincia Granda, con noi l'assessora alla cultura della città di Cuneo, Cristina Clerico. Grazie Cristina, buon proseguimento, buon lavoro e cicin via sui calici per la SC, per quella meravigliosa biblioteca. Grazie ancora.
1: Grazie, Rebien.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Jefferson Airplane, White Rabbit, nella mattina di RB per Caffè Bleu, alle 11.47 minuti in onda, in radio, tv e web su rba.it e sul nostro sito di RBE, ma anche sulla piattaforma Spreaker, dove poter ascoltare i podcast di RBE e anche di Caffè Bleu. Ne approfitto per ringraziare tutte e tutti coloro che ascoltano questo podcast con le interviste, gli incontri che questa trasmissione giornalmente vi propone sulle frequenze radio tv di RBE. E nel podcast di Caffè Bleu e anche sul sito rb.it recentemente abbiamo pubblicato un articolo che annunciava l'apertura del WordPress Photo 2026, un'apertura avvenuta lo scorso 18 di settembre all'Accademia Albertina di Torino, un'esposizione aperta al pubblico fino alla prossima domenica 13 di dicembre 2026. Questo progetto del WordPress Photo propone i lavori premiati di fotogiornalisti e fotogiornaliste di tutto il mondo, quindi il reportage, i reportage di tutto il mondo, il lavoro giornalistico raccontato attraverso le immagini. I lavori dell'anno scorso, del 2025, giudicati da una giuria del WordPress Photo e selezionati appunto tra le centinaia di lavori giunti alla sede del WordPress Photo, che ricordo è ad Amsterdam. Dal 1955 il lavoro di questa fondazione va avanti, quella del WordPress Photo, e da 10 anni questo lavoro viene esposto a Torino grazie al lavoro della CIME, che cura le esposizioni del WordPress Photo in tutto il nostro paese. E come vi dicevo, fino al 13 di dicembre a Torino è a disposizione questa mostra, che propone non solo la cura del lavoro di fotogiornalisti e fotogiornaliste e la loro sensibilità, il loro occhio, che è andato a raccontare avvenimenti che ricordiamo risalgono all'anno scorso, perché il premio riporta coloro che hanno vinto il WordPress Photo grazie al lavoro svolto nel 2025. E quello che possiamo vedere tra le sale dell'Accademia Albertina di Torino è un racconto della mutazione, del cambiamento del nostro pianeta, della nostra società nel corso del tempo. Dell'ambito di Terra Madre, il recente Salone del Gusto di Torino, che ha avuto luogo la scorsa settimana fino a domenica 27, ebbene 25 di settembre, venerdì scorso, è andato in scena il primo degli appuntamenti che ha visto una delle persone vincitrici del WordPress Photo partecipare a un appuntamento pubblico sul tema del suo lavoro, del suo reportage, che lo ha impegnato per anni, per diverso tempo, per diversi anni. E il fotografo argentino ha portato in scena il suo lavoro sull'incidenza, sull'importanza della tossicità, quindi degli agenti tossici nell'agricoltura, un lavoro riportato appunto grazie a questo incontro avvenuto nell'ambito di Terra Madre. E prossimamente ci saranno altri incontri anche dedicati alle scuole, sempre nell'ambito di WordPress Photo 2026, sempre all'Accademia Albertina di Torino. Adesso vi propongo un estratto video dell'intervista trasmessa qui su RBE con Vito Cramarossa, il direttore della CIME, la realtà che in Italia cura i progetti espositivi del WordPress Photo. Che cosa propone WordPress Photo 2026? Ecco il servizio video e audio.
1: WordPress Photo quest'anno porta 42 progetti che raccontano il 2025. Cosa è avvenuto nel 2025? Ora, il 2025 è un frame nell'arco temporale della storia dell'uomo, quindi se vogliamo la storia dell'uomo è dettata da Turner, da circoli di circuiti e ritorni storici che sotto forme diverse si ripresentano. Il 2025 ci racconta come il mondo oggi sta vivendo diverse tipologie di crisi che spesso sono anche collegate tra di loro. Penso a crisi politiche dettati dall'inasprimento di un governo diventato sempre più autocrata, sempre più restrizioni per quanto riguarda i diritti, e dall'altra parte la lotta dei cittadini per avere poter riscattare la propria libertà, un fenomeno molto che sta attraversando l'Asia. E abbiamo qualche spiraglio anche magari in Europa, e sono le rivolte di questa generazione Z che sta portando diversi paesi a nuove, anche con degli scontri, diciamo, a nuove forme di governo, salvo poi spesso essere in realtà nel momento in cui c'è la ricostruzione del nuovo governo vengono di fatti messe di lato. Però è un elemento. Altro elemento è la crisi sociale, economica, dettata anche dalla crisi climatica, che trasforma i nostri territori rendendoli spesso inabitabili. In tante zone del mondo, purtroppo, la siccità legata a quello che può essere un bacino, a un fiume, può di fatti essere una tragedia per una città intera o un popolo che è costretto a spostarsi, a lasciare la propria vita, e qui nascono quei fenomeni economici, sociali, ma di migrazione che portano l'uomo da sempre un po' a spostarsi. Ecco, quest'anno quindi veramente World Press Photo parla della crisi dell'uomo legata al territorio e ai rapporti sociali così come li vivono. In particolare, parlando di crisi migratoria, questa viene affrontata in diversi modi diversi dai diversi fotoreporter. La World Press Photo of the Year parla appunto in maniera sempre del fenomeno migratorio, però affrontato negli Stati Uniti, nella grande democrazia dell'America. In questo periodo con l'ICE si è visto una situazione in cui i diritti vacillano e tante situazioni di crisi familiari e crisi anche sociali, nell'ordine sociale, vanno riordinandosi. In questo scatto di Carol Guzy noi abbiamo la separazione di una famiglia, perché il marito, che manteneva dopo tutta la famiglia, è stato considerato dall'ICE, è stato prelevato dall'ICE e verrà poi espulso dal paese, creando ovviamente. E la foto chiaramente è una foto di disperazione. La scelta di questa foto come foto dell'anno è anche a sua volta, diciamo, un atto politico, certo, che punta il dito su quella che dovrebbe essere una grande democrazia, che in realtà sta restringendo quelli che sono i diritti fondanti di un paese, anche come un paese come gli Stati Uniti.
2: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

In the end, Depeche Mode nella mattina di RBE per Caffè Belluno alle 12:03 minuti e 40 secondi proprio in questo momento, mercoledì 30 di settembre. Amici e amiche di RBE, noi amiamo ascoltare nuova musica, non solo pezzi che recuperiamo dal passato e che cerchiamo di rendere sempre nuovi attraverso la selezione musicale e lo spunto, la sensibilità di questa trasmissione. Ebbene, amiamo le novità e amiamo progetti come i Savannah Funk, trio che abbiamo avuto modo di incontrare in più di un'occasione, che è stata tra l'altro ospite in questo settembre 2026 a Torino nell'Hiroshima Mon Amour il 12 di settembre, in scena con il loro concerto, con il tour del nuovo disco dal quale è tratto il singolo uscito il 25 di settembre, L'Abbas, un brano che riporta Savannah Funk sulla scena con un nuovo lavoro e lo rilancia in vista dell'imminente tour europeo che vedrà il trio di Aldo Betto, Blake Franchetto e Youssef Mustafa in tournée per toccare diverse capitali del nostro bel vecchio continente. E c'è una novità in questo brano che vi introduco che riguarda la realizzazione di questo singolo, di questo brano, di questa canzone. È una canzone che vede appunto il batterista della band, Youssef, non solo suonare e tenere il ritmo in maniera magistrale, ma anche cantare. Quindi c'è anche la voce, finalmente, perché abbiamo in più di un'occasione scoperto Savannah Funk attraverso più che altro la loro nota, il loro flusso musicale, il loro fluido musicale. Ebbene, in questo caso, in questo esperimento che tra poco vi propongo, un esperimento che è diventato un brano, il nuovo singolo dei Savannah Funk, c'è anche la parte vocale, che onestamente stupisce rispetto alle precedenti produzioni di questa band. Ricordo ancora Savannah Funk in concerto nel tour europeo, di cui parleremo ancora qui su RBE, e subito dopo questo brano restiamo nel groove con ritmi che arrivano sempre dall'altra parte del mondo, in questo caso con Amadou e Mariam e la loro Filao Bestame, reinterpretata dal DJ di origine italiana, storico firma del club di tutta Europa, mi riferisco a Serrone o a Serrone, con la loro Filao Bestame. Ma prima lasciamoci accompagnare dalle note, dalle suggestioni di L'Abbas, Savannah Funk, che tornano nella selezione musicale di Café Bleu e di RBE in rotazione a partire da oggi.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE, alle 12:14 minuti e 43 secondi riprendiamo la linea, pronti per lanciare il momento dedicato totalmente alla musica, quello che abbiamo definito in questa trasmissione Geddu, un termine pronunciato dal mio piemontese un po' così, scusate, lo dico agli amici piemontesi che ascoltano, alle amiche piemontese, insomma è un termine che a me piace tantissimo, Geddu. Insomma, riproduce un po' quella definizione di groove che cerchiamo in ogni puntata di questa trasmissione di riproporvi nella selezione musicale di Café Bleu, che accompagna ogni piatto, tra virgolette piatto, del menù di questo bistrò radiofonico e televisivo. Giusto qualche notizia prima di lanciare la selezione che partirà con i Culture Club. Vi do una bella notizia per coloro che conoscono e hanno visto solo da lontano e non sono mai saliti in cima alla Sacra di San Michele, in quel di Sant'Ambrogio e Avigliana, insomma siamo all'ingresso della Val di Susa. Ebbene, proprio in questi giorni, proprio oggi, stamattina è arrivata la notizia della nuova disponibilità dell'ascensore che permette di salire fino in cima alla Sacra di San Michele, quindi di nuovo accessibile a tutte e a tutti, quindi non solo con le scale ma anche con l'ascensore. Lo dico a coloro che magari insomma preferiscono e devono e non hanno alternative per poter assistere a questo spettacolo meraviglioso della Sacra di San Michele, è possibile di nuovo accedere alla sommità di questo monumento meraviglioso del nostro Piemonte attraverso l'ascensore nuovamente disponibile. Adesso lasciamo spazio alla musica, amici e amiche di RBE. Oggi vi propongo una selezione musicale che ci riporta indietro a metà degli anni 80. A proposito, c'è un video sul canale YouTube di RBE che riporta il ragionamento intorno a The Age of Consent dei Bronski Beat 1984, andate a guardarlo e poi fateci sapere. Adesso spazio alla musica, The Commoners con la voce di Jimmy Somerville, ex Bronski Beat, e poi Fire and Animals, Soft Cell, e subito Culture Club per voi.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Allarme in Israele per un incidente a bordo di un volo Dubai-Tel Aviv. Atterraggio di emergenza dopo una lite nella cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti avrebbe cercato di far schiantare l'aereo, l'altro lo avrebbe accoltellato. Il governo israeliano parla di terrorismo. Un operaio morto e un altro gravemente ferito alla Fincantieri di Ancona sono stati investiti da una fiammata mentre lavoravano del ferro. In corso 8 ore di sciopero indetto dai sindacati che puntano il dito contro il sistema di subappalti a cascata. 7 anni di carcere a Maiati, ridotta di un anno la condanna per l'antifascista in carcere in Ungheria per l'aggressione a neonazisti durante il giorno dell'onore. Stati Uniti via libera alle deportazioni di migranti in paesi terzi. La Corte Suprema dà ragione a Trump e concede temporaneamente all'amministrazione di riprendere con il piano delle espulsioni di massa. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Le autorità israeliane considerano un atto terroristico quanto avvenuto questa mattina a bordo del volo della compagnia Fly Dubai che collegava Dubai a Tel Aviv. Dopo un segnale d'allarme inviato dal velivolo, l'aereo è stato fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Inizialmente si pensava si trattasse di un dirottamento. Secondo i dettagli che stanno emergendo ora, l'allarme sarebbe stato lanciato per una lite tra pilota e copilota. Mi ha raggiunto in studio Martina Stefanone con gli aggiornamenti. Martina.
3: Buongiorno, sì, una lite sì, ma man mano che emergono i dettagli sembra sempre meno una lite personale. A differenza di quanto si era detto nei primi momenti, i due piloti non erano uno russo e uno ucraino, ma uno omanita e l'altro emiratino. Secondo quanto sta venendo ricostruito in questi momenti, il pilota omanita avrebbe tentato di far schiantare l'aereo e il suo copilota, nel tentativo di fermarlo, lo avrebbe accoltellato. I passeggeri a bordo, in larga maggioranza israeliani, hanno raccontato di aver sentito delle urla provenienti dalla cabina di pilotaggio e di aver sentito che l'aereo perdeva quota velocemente. Secondo i dati di tracciamento di Flightradar24, è passato in meno di 2 minuti da un'altezza di 10.400 metri a poco più di 5.000 metri. I passeggeri hanno forzato la porta della cabina di pilotaggio, hanno allontanato i due copiloti, mentre altri due piloti che erano a bordo del volo in abiti civili hanno preso il controllo dell'aereo e hanno portato a termine l'atterraggio d'emergenza. I passeggeri stanno tutti bene, anche se diversi sono sotto shock. Il pilota omanita sarebbe ora interrogato dalle autorità saudite. Il governo israeliano ha detto, come dicevi, che sta trattando l'incidente come un attentato terroristico e Netanyahu ha annullato una visita nel sud di Israele per gestire la situazione.
2: Grazie a Martina Stefanoni. Alla Fincantieri di Ancona sono in corso 8 ore di sciopero dopo il grave infortunio sul lavoro avvenuto nella tarda serata di ieri, in cui un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, la vittima con un suo collega erano impegnati nel taglio di una lastra di ferro quando una fiammata li ha investiti, portati entrambi in ospedale in gravi condizioni. Uno dei due lavoratori è morto poco dopo. Tutti e due lavoravano per una ditta in appalto. Sara Galassi è la segretaria della FIOM di Ancona.
4: Ora è tutto sotto sequestro e sotto indagine. Quello che assolutamente mi sento di dire che mai la responsabilità è di chi lavora, perché se avvengono certe cose avvengono perché non ci sono abbastanza investimenti sulla sicurezza, non si fa la formazione sulla sicurezza, ci sono dei ritmi di lavoro veramente allucinanti, ma la responsabilità più grande quando parliamo di Fincantieri è sicuramente quella del modello organizzativo che si è dato, cioè quello di costruire quasi tutta la nave con ditte di appalto e subappalto. Questo determina una catena di sfruttamento e di lavoro non dignitoso. Lo sciopero è in corso, fino a questo momento ha un'adesione del 100%, il cantiere è completamente fermo, sono tutti fuori. Questa mattina abbiamo fatto anche un presidio partecipatissimo ed inoltre non abbiamo oggi, ci sembrava rispettoso nei confronti del lavoratore deceduto, ma nei confronti proprio della dignità del lavoro, non far partire la nave

0: sarebbe dovuta partire questa mattina in prove a mare. Ci sembra il minimo che oggi il cantiere sia completamente fermo.
1: E al tribunale di Ivrea si è aperta questa mattina l'udienza preliminare per la strage di Brandizzo in cui morirono 5 lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera, 34, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 53, Giuseppe Aversa, 49 anni, operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. La notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 stavano facendo manutenzione sui binari vicino alla stazione di Brandizzo, nel Torinese. Poco prima di mezzanotte erano già sulla linea. Un convoglio li travolse, uccidendoli. In 3 anni di indagini, la Procura di Ivrea ha ricostruito presunto omissione e carenze in prevenzione, vigilanza, coordinamento e formazione, insomma un intero sistema lungo tutta la catena d'appalto. Secondo l'accusa, gli operai erano su binari quando la circolazione non era ancora formalmente interrotta. È il punto centrale dell'inchiesta, una prassi diffusa per velocizzare i lavori e mettere pressione ai lavoratori, senza che nessuno nella catena d'appalto controllasse il rispetto delle procedure che avrebbero salvato la vita ai 5 operai, neppure adeguatamente formati. Per l'ispettorato, inoltre, nonostante le prescrizioni, nulla sarebbe poi cambiato. Fallimento organizzativo lo definiscono, oggetto di un altro filone di indagine. Le accuse a vario titolo sono omicidio colposo plurimo, disastro ferroviario colposo, violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La procura ha chiesto rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 dirigenti aziendali societari, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e da poco promosso da amministratore delegato del gruppo FS.
1: Ed è di poco fa la notizia di un altro morto sul lavoro. Si tratta di un operaio di 48 anni che stava svuotando il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. La legge elettorale torna oggi alla Camera, dal pomeriggio si inizia con la discussione generale, domani si entra nel vivo delle votazioni con le pregiudiziali di costituzionalità, per cui è probabile il voto segreto. Il voto finale, sempre segreto, è previsto invece per l'8 ottobre. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Alle 16.30 approda in aula la legge elettorale, suo ultimo passaggio, la seconda volta alla Camera dei Deputati, dove circa 3 mesi fa 37 franchitiratori l'avevano bocciata, suonando l'allarme per il governo. Ora tutto è pronto, in particolare i modi e le pressioni della stessa Meloni affinché tutto vada liscio. Il primo step importante sarà domani con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, sarà il primo dei due voti segreti, il secondo è quello finale, sul quale saranno puntati l'8 ottobre gli occhi della maggioranza e degli alleati per capire quale sarà anche il proseguimento della legislatura. Pressioni perché tutti siano presenti nella maggioranza e soprattutto perché votino secondo le indicazioni, e questo avviene attraverso quella che si definisce moral suasion sul futuro, la promessa di ricandidature o in caso diverso di ricollocamenti, tutto perché la legge passi. Poi quello che sarà dopo è un punto interrogativo, perché il giorno dopo saranno pronti i ricorsi alla Consulta, aspetti di incostituzionalità ce ne sono, a cominciare dal numero enorme di firme necessarie per i partiti che per la prima volta vogliono correre alle elezioni, oltre che alla mancata alternanza di genere nei capilista. Ma per Giorgia Meloni il passaggio serve a controllare la compattezza della maggioranza, la minaccia di andare subito al voto serve a questo, sapendo bene che rompere con gli alleati sulla legge elettorale rende difficile un minuto dopo allearsi con loro per andare al voto subito. L'orizzonte rimane quello di aprile, ma per questo è necessario capire se la legge elettorale verrà approvata, uno scoglio decisivo anche per il PD che oggi riunisce la segreteria per mettere a punto un percorso per arrivare alla riunione degli alleati per un programma condiviso. Oggi la segreteria e venerdì la direzione, due passaggi importanti per Elly Schlein che difende le primarie e la sua unica candidatura. Linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Budapest ha ridotto da 8 a 7 anni la pena detentiva inflitta a Maya T, persona non binaria, antifascista, accusata per le aggressioni a neonazisti del giorno dell'onore del 2023. Il giudice ha spiegato che il periodo già trascorso in custodia cautelare verrà detratto dalla pena. Inoltre ho osservato che Maya T non ha agito in quanto membro di un'organizzazione criminale, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale di primo grado. La difesa aveva chiesto l'assoluzione. Le deportazioni dei migranti negli Stati Uniti in paesi terzi possono riprendere. Lo ha stabilito la Corte Suprema degli Stati Uniti, ribaltando la sentenza emessa recentemente da un tribunale federale che aveva bloccato il piano dell'amministrazione Trump. Il governo statunitense aveva contestato questa sentenza e la Corte Suprema ha dato loro ragione, ma solo per il momento. Una nuova udienza è fissata per dicembre. Sentiamo Roberto Festa.
4: È una vittoria, magari temporanea, ma comunque una vittoria, quella che la Corte Suprema, maggioranza conservatrice, ha di nuovo consegnato all'amministrazione di Donald Trump. I giudici della Corte, contrari alle tre liberal, hanno stabilito che il governo federale può proseguire nelle deportazioni di migranti verso paesi che non sono quelli d'origine, paesi con i quali i migranti non hanno alcun legame e dove i loro diritti sono a rischio. Le deportazioni erano state bloccate dal giudice di una corte inferiore che aveva sentenziato che il governo deve dare ai migranti il tempo sufficiente per chiedere di non essere inviati verso paesi dove rischiano tortura o persecuzione. La Corte Suprema da ora invece le via libera e le deportazioni, in particolare verso Liberia, Guinea Equatoriale, Costa Rica e Repubblica Centrafricana, possono riprendere. C'è un'unica postilla, questo che è un ordine di emergenza. La Corte cioè afferma di voler ascoltare il caso a dicembre di nuovo per emettere una sentenza definitiva nel 2027. Considerato quello che i giudici hanno deciso ieri, ci sono poche possibilità che le deportazioni di questo tipo vengano proibite. Per restare in tema, un'ultima cosa. L'amministrazione Trump sta per assumere altri 5.000 agenti dell'ICE. Saranno impiegati soprattutto proprio nell'attività di arresto e deportazione. Si tratta di un aumento del 17% nel personale complessivo di un'agenzia che, sotto Donald Trump, ha esteso in modo considerevole i propri poteri, seminando preoccupazione e terrore nelle comunità di immigrati.
1: In Francia le rivelazioni di Mediapart sulle frasi antisemite di Jordan Bardella stanno mettendo in crisi il suo partito, il Rassemblement National, in vista delle presidenziali del 2027. Il servizio da Parigi.
5: Gli ebrei controllano le banche e vogliono controllare e sottomettere gli altri popoli e il mondo. Frasi di antisemitismo di base, tradizionale o primario che dir si voglia, che secondo il famigerato media d'inchiesta francese Mediapart, Jordan Bardella, il 30 presidente del Rassemblement National numero 2 di Marine Le Pen, avrebbe scritto poco più di una decina d'anni fa, nel 2013, allora non ancora diciottenne, frasi scritte come giovane neomilitante all'epoca del Fronte Nazionale e scambiate sui social e via email con altri giovani militanti di estrema destra ispirati da ideologi antisemiti rinomati che alimentavano il partito di Jean-Marie Le Pen, lui stesso più volte condannato per antisemitismo. Detta altrimenti, niente di straordinario che nel 2013 Jordan Bardella, giovane militante del principale partito di estrema destra, tenesse dei propositi antisemiti. Più sorprendente che un decennio dopo lo stesso Bardella si voglia il difensore degli ebrei francesi e campione di lotta all'antisemitismo, virtù della strategia di normalizzazione e rispettabilità voluta da Marine Le Pen, ma che non cancellano visibilmente decenni di pensiero e pratica di estrema ma destra impegnati di antisemitismo, per così dire, storico e fondamentale. Jordan Bardella, invece di ammettere, fare ammenda onorabile e spiegare che si può cambiare rispetto ai propri 17 anni, ha preferito negare in blocco e denunciare un falso, un complotto o una manipolazione. Risposta in stile Trump, ma che in Francia rischia di non bastare, mettendo un peso sulla campagna presidenziale della candidata di estrema destra, Marine Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: La Premier League ha confermato con un comunicato che il Manchester City è stato giudicato colpevole di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Liga nelle nove stagioni tra il 2009 e il 2018. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
6: Manchester City arranged sham contracts,
7: contratti di sponsorizzazione fittizi e conti gonfiati. Dal 2009 al 2018 il Manchester City ha violato sistematicamente le regole della Premier League e i limiti di spesa. Una frode da circa 1 miliardo di euro. Un comunicato, quello di ieri, che lascia davvero poco spazio all'interpretazione. Mentre sul campo il City vinceva 4 campionati inglesi e vari altri trofei, i suoi amministratori alteravano i conti del club attraverso i finanziamenti dei proprietari, l'Abu Dhabi United Group dello sceicco Mansour Bin Zayed. Tra le accuse c'è anche quella di aver pagato l'attuale CT della nazionale Roberto Mancini attraverso un secondo contratto non ufficiale che serviva a raddoppiargli lo stipendio. Qualche giorno fa lo stesso Mancini aveva risposto così:
8: il Manchester City non è colpevole e il fatto di avere il doppio contratto non riguarda assolutamente a me, ma è un problema loro eventualmente.
7: 8 anni di indagini per arrivare a questo primo verdetto. Il Manchester City si è sempre detto innocente e dice di avere delle prove inconfutabili. I tifosi però sono pessimisti. Le pene potrebbero andare da una multa di centinaia di milioni fino alla revoca dei titoli vinti o la retrocessione d'ufficio. Il Manchester City ha tempo fino a venerdì per presentare appello.
1: Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15:30.
9: Popolare Network.
10: E ora pubblicità.
11: La bacheca annunci di RBE.
10: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
11: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
19: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
19: Un film luminoso e pieno di speranza.
21: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
19: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai,
24: a settembre
23: siamo streghe.
24: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
24: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
24: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
26: Looking for somebody that's gonna stay up.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
3: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
4: Buongiorno e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest, in studio Darianna Tedesco. Arrestato a Torino un uomo sorpreso mentre fuggiva con il cassetto di un registratore di cassa, strappato con violenza in un negozio della zona. Gli agenti della squadra mobile lo hanno bloccato dopo essere stati allertati da un passante che lo inseguiva. Poco prima, secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe tentato un colpo analogo in un secondo esercizio commerciale della stessa zona, senza però riuscire nell'intento. Le immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire la sequenza degli episodi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti e destinatario di un avviso orale del questore, è stato arrestato e condotto alla casa circondariale Lorusso e Cotugno. Secondo quanto emerso dalla perizia balistica di ieri a Val di Sero d'Asti, in provincia di Cuneo, la notte tra il 19 e il 20 settembre Roberto Mollo sarebbe salito sul balcone della sua abitazione per sparare verso i ladri in fuga, colpendo a morte Giovanni Lazri. La distanza dagli spari, secondo quanto dichiarato dai tecnici della scientifica, va tra i 10 e i 30 metri ed è possibile che quella reale fosse di non più di 14 metri. I carabinieri hanno repertato 12 bossoli raggruppati. Si presume che abbia esploso i colpi da un unico posto verso le luci delle torce degli intrusi. Tra quelle repertate dai militari, una era vicina al cadavere, attribuita a Lazri. Si preannuncia però un nuovo sopralluogo, in orario notturno e senza spari, che avrà l'obiettivo di verificare la visibilità, possibilmente con le stesse condizioni lunari e climatiche di quella notte. Si è aperta questa mattina al Tribunale di Ivrea l'udienza preliminare per il processo per la strage di Brandizzo, avvenuta il 23 agosto del 2023. La Procura di Ivrea ha depositato la richiesta per 21 persone e 3 società coinvolte, RFI in quanto committente, la Costruzioni Linee Ferroviarie, azienda capofila che aveva ottenuto l'appalto principale per l'esecuzione degli interventi sui binari, e la Sigifer di Borgo Vercelli, ditta attualmente in liquidazione, a cui erano stati affidati i lavori in subappalto e della quale erano dipendenti 5 operai deceduti. I reati ipotizzati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, mentre caduta l'ipotesi iniziale di omicidio volontario. Si sono costituiti parte civile numerose istituzioni ed enti locali, oltre ai sindacati Fillea e Filt CGL, come spiega ai nostri microfoni il segretario regionale di Fillea CGL, Massimo Cogliandro.
5: Noi vorremmo dare un segnale importante, perché quindi sia noi, Fillea CGL, gli edili, e sia il FILT CGL, i trasportatori, insomma il sindacato dei trasporti, perché il tema sicurezza continua nel nostro paese a essere affrontato sull'emergenzialità, ovvero succede il disastro, perché dobbiamo parlare di disastro, nel senso che quando il singolo morto ormai è stato metabolizzato e tante volte non ci si indigna quasi più. Di fronte al disastro se ne parla, tutti indignati, finché i riflettori mediatici sono accesi, e nel momento in cui si spegne la macchina mediatica, si finisce di parlare, si aspetta il prossimo morto, per discutere poi del prossimo morto, ma non cambia mai nulla. Allora noi, per dare un segnale, abbiamo deciso non solo questa volta in occasione della strage di Brandizzo, ma noi tutte le volte che c'è una vittima, io sono segretario di Torino e del Piemonte degli edili, tutte le volte che c'è una vittima sul lavoro, noi le chiamiamo vittime del dovere, perché sono persone che non dovrebbero morire in questo modo, i numeri sono spaventosi, sono persone, nel caso di Brandizzo, che sono state comandate a fare un lavoro in violazione della legge, che non dovevano essere comandate a fare quel lavoro, quindi sono state messe in pericolo. Allora, per dare un segnale, noi abbiamo deciso tutte le volte che c'è una vittima del dovere, una persona che muore sul luogo di lavoro ingiustamente, noi ci costituiamo parte civile. Ci sono dei familiari che rimangono soli, ci sono dei familiari che quando perdono una persona cara spesso si devono scontrare con delle committenze importanti, spesso sono committenze pubbliche. Pensiamo in questo caso che bisogna scontrarsi con RFI, che sono delle vere e proprie potenze. Noi dobbiamo immaginare che ci sono che i processi, quando va bene oggi, poi dipende anche dove capita l'incidente, quando si tratta di realtà piccole, dove sono piccole procure, che tante volte hanno difficoltà di uomini e mezzi. Se noi pensiamo che la procura di Ivrea Proverina è sotto organico del 40%, questo dicono i dati, hanno fatto quello che potevano. Oggi siamo di fronte al fatto che i processi, quando va bene, iniziano dopo 3 o 4 anni. E i familiari nel frattempo devono anticipare spese legali, devono spese processuali. Cioè, ci sono familiari di vittime che ci hanno raccontato che hanno speso 20-30 mila euro prima che iniziasse il processo. Spesso e volentieri è uno scontro impari. Cioè, se il disastro, la tragedia capita a una persona che non è benestante, a una persona che è in difficoltà economica, quella famiglia non lo può fare quello scontro.
4: Nella mattinata di oggi è stato in corso un presidio davanti al grattacielo della Banca Intesa San Paolo a Torino da parte del personale della Innova Way, azienda di servizi digitali per imprese e pubblica amministrazione, e della NBT Call Center, per chiedere stabilizzazione a seguito di mesi di cassa integrazione, dichiarazione di esubero, programmi di incentivo all'esodo, costante dirottamento delle chiamate su altri fornitori, reinternalizzazione progressiva di importanti volumi e peggioramento costante delle condizioni di lavoro. Le due aziende sarebbero in balia delle nuove politiche societarie di Intesa San Paolo, che ha deciso di reinternalizzare i servizi che erano svolti in subappalto da Innova Way, con il rischio di 30 esuberi entro fine settembre. Al personale di NBT, con sede a Leinin, in provincia di Torino, era stata garantita a luglio una nuova commessa da parte della banca della durata di 12 mesi, legata alla filiale online. Alle rassicurazioni non sarebbero però seguite certezze sui volumi delle chiamate e sulla durata del servizio. È stata presentata nella giornata di ieri in conferenza stampa, nei locali dell'oratorio San Filippo Neri, la 19ª edizione di Portici di Carta, manifestazione letteraria in programma da sabato 10 e domenica 11 ottobre, che trasforma il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 chilometri, organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi tra indipendenti, di catena, reminders e antiquarie, 56 case editrici e 46 espositori de Il Libro Ritrovato. Come ogni edizione, anche quella di quest'anno sarà dedicata a una personalità significativa del panorama culturale italiano, e il nome scelto è quello di Dario Fo, nel centenario della nascita e del decennale della morte, ricordato dal figlio Jacopo Fo e da Mattias Martelli, tra i più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo e, per l'editoria dedicata all'infanzia, Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno affiancati eventi e presentazioni con ospiti di rilievo quali Nicola Lagioia, Chiara Gamberale, Francesca Giannone e molti altri.
6: È una manifestazione che è un po' un unicum a livello, pensiamo, non soltanto nazionale, perché 2 chilometri di libri nel centro della città davvero sono, credo, un'esperienza unica che credo molte città ci invidiano, e che mette insieme tutti i soggetti della filiera, perché anche quest'anno avremo una rappresentanza davvero nutrita di librerie indipendenti, di catena, reminder, cioè 71. Abbiamo anche le case editrici indipendenti piemontesi, che sono ben 56, e 48 anche delle librerie che si associano al libro ritrovato, cioè coloro che si occupano prevalentemente di libri antichi e rari. E poi, oltre agli editori, oltre ai librai, ci sono anche gli autori e c'è il pubblico. E quindi davvero è una manifestazione che li tiene tutti insieme e li tiene en plein air, che insomma, diciamo pure che fa sì che davvero il libro diventi un oggetto di aggregazione straordinario, perché davvero mette insieme tutte le realtà della città e le persone che amano molto questa manifestazione, perché è una manifestazione che ha una matrice assolutamente popolare e anche un'occasione per vivere la bellezza di questi portici fino ottocenteschi, inizio del Novecento, che caratterizzano il centro della città, oltretutto oggetto di una riqualificazione, di una pedonalizzazione. Quindi siamo anche un po' curiosi di vedere l'effetto che procurerà a una manifestazione che già di per sé negli anni passati è stata particolarmente frequentata dai torinesi, non solo, ma vediamo questa nuova pedonalizzazione se porterà dei vantaggi, come pensiamo, dei vantaggi ulteriori a questa edizione di Portici.
4: E giungiamo infine al meteo. In Piemonte, dopo una mattinata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, nel corso del pomeriggio e in serata si apriranno ampie schiarite ovunque. In Liguria, prevalenza di cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la regione, con soltanto temporanee e timide schiarite, precipitazioni generalmente assenti sulla costa. Non si esclude la possibilità di brevi isolati piovaschi, relegati principalmente lungo i rilievi montuosi. Temperature tra i 22 e i 26 gradi in entrambe le regioni. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo mercoledì 30 di settembre la meditazione è curata dal pastore emerito Eugenio Bernardini. In chiusura ascolteremo l'inno numero 87, Son io che vi consolo. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è stata offerta da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 15, il versetto 2. Se cercate il Signore, Egli si farà trovare da voi. Leggiamo poi ancora dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, i versetti 25 e 26. La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo».
3: Un saluto a chi ci ascolta. Per la prima volta nel Vangelo di Giovanni, Gesù dichiara di essere il Messia tanto atteso dai credenti, e colpisce che questa dichiarazione la faccia a una donna straniera. Con questa donna Gesù intrattiene un dialogo teologico molto intenso, fino ad arrivare a svelarle la sua identità più profonda, quella di essere il Messia, parola ebraica tradotta in greco con Cristo, dunque colui che ci annuncerà e svelerà ogni cosa, come afferma la donna samaritana con una certezza che ci colpisce. La stessa certezza che le aveva fatto dire un istante prima: io so che il Messia deve venire. Chi di noi ha la stessa certezza, la stessa fiducia, la stessa fede? Che Gesù discorra di teologia con una donna, per di più straniera, in un luogo pubblico come un pozzo, è un fatto estremamente sorprendente per la cultura di quel tempo. Infatti il Vangelo di Giovanni lo sottolinea. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Ma Gesù, lo sappiamo dai racconti evangelici, non è molto interessato alle convenzioni sociali, anzi tende a romperle, a sorprenderci con le sue domande, con le sue risposte, con il suo esempio e insegnamento. Per Gesù prima di tutto vengono le persone e il loro cambiamento di vita e mentalità, tutto il resto è secondario. Chi ritiene che il cristianesimo sia una religione che difende le convenzioni e le convenienze sociali, evidentemente non ha letto i Vangeli o li ha letti con delle fette di salame sugli occhi. Gli stranieri non meritano la nostra attenzione? Beh, Gesù discute di teologia con una rappresentante di un popolo a quel tempo disprezzato e nemico di Israele. I conflitti tra giudei e samaritani erano stati talmente pesanti, frequenti e anche recenti che al tempo di Gesù chi doveva transitare tra la Galilea e la Giudea preferiva allungare la strada passando dall'altra parte del Giordano. Le donne non sono adatte a ricoprire ruoli tradizionalmente maschili? Su questo giudei e samaritani andavano molto d'accordo, in buona compagnia purtroppo con tanti altri fino ai giorni nostri. Ma Gesù è di tutt'altro avviso. Un bravo credente non parla con gente di dubbia moralità? Nel corso del colloquio veniamo a sapere che la donna ha avuto 5 mariti e quello con cui convive ora non è suo marito. Ma Gesù non ha pregiudizi, lui non utilizza categorie automatiche di inclusione o esclusione come invece facciamo noi. Quello che conta per Gesù è la fede della donna, che dice: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, io lo so, e quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa». Per questo Gesù le dice: «Sono io colui che tu attendi, sono io che ti parlo. Amen.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Un producer album è un progetto guidato da un produttore musicale, qualcuno che tiene le redini del progetto e che ne cura le basi e la musicalità. Oggi a Giradischi parliamo di Maya, disco di Mace. Mace non è un nome nuovo nella musica italiana, già molti anni fa produceva molte basi per alcuni dei rapper migliori in Italia, poi successivamente decise di prendersi una pausa dall'hip hop per dedicarsi alla realizzazione di musica elettronica e techno in giro per il mondo. Ma nel 2021 decide di tornare a produrre per artisti rap e urban con Obe, progetto che andrà benissimo non solo a livello di numeri ma soprattutto nella realizzazione. Poi dopo alcuni anni un disco di musica elettronica pura nel 2024 torna con Maya. Ascoltiamo l'intro del disco con Jamie Tides e John Tiele, questo è Viaggio contro la paura.

come stavo dicendo prima, Mace non canta, è una sorta di progettista, è colui che mette insieme i musicisti, crea le basi e decide che sonorità deve avere tutto il disco. Potremmo definire queste figure un po' come i compositori della musica classica, loro non suonano, ma creano la musica che le orchestre suoneranno poi sotto la propria direzione. A differenza di Obe, il progetto precedente, Mai è sicuramente più pop. Anche gli artisti selezionati fanno parte della sezione indie e urban della musica italiana, ma questo non lo rende meno complesso a livello di argomenti e soprattutto a livelli di sonorità, mai banali quando si parla di Mace. Continuiamo con Fuoco di Paglia con Jamie Tights, Marco Mengoni e Fra Quintale.

Come rivelato dallo stesso Mace, nome d'arte di Simone Benussi, gli anni passati a produrre musica elettronica in giro per il mondo lo hanno istruito molto. Senza quelle esperienze ed esercitazioni non sarebbe il produttore di ora. Inoltre, anche se Mace è uno dei nomi più grandi all'interno delle produzioni italiane, nel disco non sono presenti solo grandi star, ma spesso il produttore di Milano cerca di introdurre nuovi cantanti che magari non sono esplosi, ancora non si sono riusciti a ritagliare la propria fetta di pubblico. È il caso di 100.000 cari e Vince Altea e molti altri. Andiamo alla terza canzone con Strano Deserto di Cosmo e Raresh.

Ma lo zampino di alcuni rapper è ben visibile, molto presenti i vari Easy, Jamie Tights, Kid Yugi, tutti i rapper che puntano molto sul testo e sul valore delle parole. Trovo che questo progetto sia un ottimo jolly, può essere un eccellente entry level per chi volesse provare a scoprire la musica italiana contemporanea senza perdersi i generi che vanno per la maggiore e senza tralasciare un'ottima musicalità fatta di strumenti veri, non sample, e una cura dei dettagli impressionante. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di Maya, disco di Mace. Chiudiamo con Lumière di Easy, Ernia, Tony Boy e Astro.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi collegati alle 14 in punto di questo ultimo giorno del mese di settembre.
2: Ciao settembre, ci mancherai.
1: Ciao settembre, ma soprattutto buon inizio di giornata a chi invece con noi inaugura il mese di ottobre. Ci ascolta con la replica di del mattino.
2: Hai ragione, stiamo vivendo in due momenti differenti.
1: Pazzesco,
2: della storia.
1: Hai visto?
2: Contemporaneamente. Questo è il bello di fare radio e di essere anche in replica il giorno successivo dalle 6 alle 7 del mattino. Ben ritrovati amici e amiche mattinieri, è bello stare insieme in queste ore terribili della giornata che io considero veramente le peggiori in tutto il giorno, tra le 6 e le 7, proprio quel momento in cui... No?
1: Niente,
2: invece a te piace.
1: Lo scoramento. A me non dispiace. Io sono una piuttosto mattiniera e soprattutto che riesce a carburare abbastanza velocemente, ma ognuno ha i suoi bioritmi.
2: Sì,
1: ed è
2: così,
1: giusto
2: è
1: rispettarli. Così. Anzi, è veramente doloroso quando conduci una vita che non segue il tuo bioritmo. È proprio una fatica. Quindi, insomma, mi auguro che quantomeno, se siete svegli a quest'ora, sia all'interno, di un'abitudine sostenibile della vostra quotidianità.
2: A proposito di sostenibilità, ecco. Allora, oggi tante notizie, tante iniziative da segnalarvi, ma anche voi potete segnalarci.
1: CBP.
2: Troppe lettere l'alfabeto italiano, mi dispiace, ma potete segnalarcele al numero 328 8757 845, oppure alla email diretta@rbe.it.
1: Esatto, tante notizie che inizieranno subito dopo il primo brano musicale.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Bravissima cantautrice Simona Molinari, che abbiamo ascoltato poco fa, piuttosto giovane, che però ama riprendere queste sonorità degli anni 50,
1: bellissimo.
0: 40.
1: Bellissimo, quindi. La gelatina sui capelli, le ondine, a me piacevano quelli
0: ondine. Le paillette.
1: Bellissimo, guarda, sfondi un portone già largamente aperto. Belle, belle.
0: Allora, vorremmo tornare sull'attualità, vorremmo iniziare questa prima parte di Voci Protestanti dando uno sguardo all'attualità. Lo sapete che sovente lo facciamo, travalichiamo un po' quelli che sono i confini geografici, ma ci rivolgiamo al mondo esterno. Intanto tra poco vi daremo anche notizia dell'arrivo di persone questa mattina, dovrebbero essere arrivate, dopo cercheremo dei dettagli proprio dell'ultima ora attraverso i corridoi umanitari delle persone dalla Turchia. Ma a proposito di persone che si spostano, di flussi migratori, purtroppo una delle notizie che ci ha colpito quest'oggi è un comunicato stampa che è arrivato da Save the Children e che riguarda le morti in mare. Dal 2014 1500 bambini e bambine morti durante l'attraversamento dei mari. Non c'è solo la rotta mediterranea, ci sono altre rotte, e tra l'altro ne parliamo anche perché si avvicina quello che è un anniversario importante che ci aiuta sempre a tornare con il tema dei flussi migratori, che è l'anniversario del 3 ottobre 2013, quando appunto a Lampedusa, sulle coste di Lampedusa, dell'isola di Lampedusa, ci fu un tremendo naufragio che provocò la morte di centinaia di persone. Quindi ci avviciniamo a questa data, che ricorderemo anche nei prossimi giorni, ma anche Save the Children, in vista del 3 ottobre, fa un po' il punto della triste, drammatica situazione.
1: Sì, e questa cifra dei 1500 bambini e bambine morti o dispersi in mare è una cifra approssimativa per difetto, perché molte tragedie sfuggono ai radar, quelli letterali, ecco, delle guardie costiere, ma anche in generale moltissime altre morti probabilmente non sono né state registrate né segnalate. In questo contesto, con questi numeri e soprattutto pensando a quante vite si sono spezzate in mare così presto, le politiche europee, secondo quanto denunciato da Save the Children, continuano a privilegiare la protezione dei confini a quella delle persone, e l'organizzazione che lavora ormai da oltre 100 anni accanto proprio alla salvaguardia della tutela dei bambini e garantire un loro futuro segnala appunto che in questi anni purtroppo le morti hanno continuato ad esserci, anche quando ci si era detti che non ci sarebbero più stati morti in mare, che si sarebbe tutelata la vita umana e soprattutto dei bambini. E quindi ancora una volta Save the Children chiede con determinazione di aprire dei canali regolari e sicuri verso l'Europa, che garantiscano il rispetto dei diritti umani, di riuscire ad attivare un sistema coordinato di accoglienza e soprattutto, ma non soltanto, per quanto riguarda i minori.
0: Esatto, e proprio qui ci colleghiamo con la notizia appunto di cui vogliamo parlarvi tra poco: l'arrivo a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, questa mattina, attraverso appunto questi corridoi legali, sicuri, tutelati, dei corridoi umanitari. Ne parliamo tra poco.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Politiche migratorie, flussi migratori, l'attenzione alle persone che si spostano, una tutela che dovrebbe essere con un cappello internazionale, che invece una tutela che viene affidata e che viene presa in carico per lo più da associazioni, enti, terzo settore, chiese, via dicendo. Ne parlavamo già prima attraverso un comunicato stampa che è arrivato proprio questa mattina di Save the Children, in cui si faceva un po' il punto della situazione sulle vite che si sono spezzate nella traversata, scusate, in mare, e soprattutto parliamo di vite di bambini e di bambine. Continuiamo a parlarne con una notizia proprio di queste ultime ore, è stata confermata proprio 2 ore fa, perché si sa, insomma, può sempre accadere qualcosa che impedisce, diciamo, la regolarità dell'arrivo, ma in questo caso invece 4 ore fa sono arrivati i primi post social sul canale di MH, Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti delle nostre chiese evangeliche, ed è arrivata la conferma dell'arrivo sane e salve di 22 persone all'aeroporto di Roma Fiumicino attraverso appunto un corridoio umanitario dalla Turchia. Quindi insomma possiamo dare conferma dell'avvenuto arrivo di queste persone.
1: Esatto, queste persone sono di origine afghana, iraniana, somala, e si tratta di 5 famiglie con minori, parlavamo prima dei bambini, e anche di in più 4 uomini. Tra questi 2 nuclei familiari, 2 famiglie iraniane sono convertite al cristianesimo, e una famiglia con una ragazzina ha disabilità fisica e cognitiva, e alcune persone hanno segnalato di essere state vittime di tortura durante sia la loro permanenza in paesi in cui erano migranti, rifugiati, oppure proprio dal paese di origine. E questo è un simbolo. Ovviamente sono 22 persone, non sono tantissime, ce ne rendiamo conto, ma sono comunque 22 vite, 22 persone che hanno avuto la certezza di fare un viaggio sicuro, di poter arrivare in un paese sicuro in cui verranno accolti. Infatti verranno poi successivamente accolti in tutta Italia, tra Genova, Roma, Firenze e altre città, grazie proprio all'accoglienza della Diaconia Valdese.
0: Sì, questa è anche la parte importante, al di là del viaggio, che già per sé è una tappa importantissima, un viaggio che non sia pericoloso, che non metta in pericolo la vita delle persone e che sia garantito, perché sovente sappiamo che purtroppo questi viaggi hanno delle vicissitudini incredibili anche nella durata, nel costo, però poi c'è anche tutto un, diciamo, un accompagnamento nel percorso di integrazione di questi arrivi, di queste persone in arrivo. Quindi vengono accompagnate sia nel percorso lavorativo che nel percorso scolastico, nell'apprendimento della lingua italiana. Ecco perché è importante la rete che sostiene i corridoi umanitari, una rete composta non solo dagli enti capofila, che sono la Comunità di Sant'Egidio, la Tavola Valdese, la Federazione delle Chiese Evangeliche, ma anche tanti altri, la Diaconia Valdese, UNHCR, tantissime associazioni sui vari territori. Sulla pagina Facebook e sui canali social di MH trovate anche i primi commenti, in particolare il commento di Marta Bernardini, coordinatrice nazionale di MH Mediterranean Hope, è stata nostra ospite anche qualche tempo fa, non ultimo il sinodo delle chiese metodiste valdesi, ospite della trasmissione curata da Francesco Piperis. Ritrovate l'intervista sul nostro canale YouTube e sul nostro sito rbe.it. Marta Bernardini ribadisce, insomma, quanto siano importanti questi passi in avanti. Peraltro è la prima volta della Turchia che arriva un corridoio umanitario, e queste persone, è vero, sono solo 22, ma si vanno ad aggiungere alle centinaia, anzi migliaia, di persone che ormai da 10 anni circa a questa parte sono arrivate in Italia o in Europa grazie ai corridoi umanitari.
1: Ecco, molto spesso si critica l'immigrazione, perché poi queste persone che arrivano per esempio in autonomia sui cosiddetti barconi attraverso i mari, oppure nei percorsi invece terrestri, poi arrivano e non hanno certezza di dove poter stare, che lavoro fare. Spesso sono persone che poi vengono discriminate, alcune di queste non hanno documentazione. Invece i corridoi umanitari hanno già previsto dei colloqui di lavoro con alcune aziende che sono state identificate in base anche alle esperienze lavorative, alle richieste di queste persone, già prima ancora di arrivare. E quindi c'è una preparazione, una velocizzazione del percorso di inclusione lavorativa in Italia. E viene segnalato che tra queste 22 persone ci sono un filmmaker, due grafici e informatici, un ricercatore, un contabile, due saldatori e un meccanico, quindi persone che potranno spendere in maniera precisa, netta, la propria presenza nella vita lavorativa italiana. Quindi è importantissimo, certo, riuscire a contribuire a questi tipi di percorsi.
0: Esatto, persone che hanno una professionalità che non riescono ovviamente ad utilizzare nei luoghi da cui provengono, che invece può essere messa a beneficio della società, del paese che li accoglie e in cui arrivano. Se volete avere maggiori informazioni e dettagli, ribadisco, sulle varie pagine social di MH Mediterranean Hope trovate anche delle immagini, delle fotografie, ovviamente che non inquadrano i volti di nessuno, ma che raccontano anche questo emozionante e commovente momento dell'arrivo, oppure fate riferimento al sito ufficiale, ovvero mediterraneanhope.com. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
0: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
0: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Comunque, tripla V, in realtà è WWW, quindi dovrebbe essere 6V.
2: È vero, Daniela. È vero. Tripla W. volendo utilizzare
1: la seconda.
2: Esatto, la W al cubo. Potrebbe anche dire così, pensa un
1: mamma
2: po'.
1: Mamma mia, incredibile.
2: Come direste voi, come siete abituati voi a indicare un sito quando ve lo chiedono, fatecelo sapere, 328-8757-845, numero per gli sms, WhatsApp.
1: Ultimamente c'è l'abitudine ormai di non dire neanche più www, dico rbe.it, sappiamo che il sito è www. Bene, allora veniamo a due appuntamenti che avverranno il 2 di ottobre. Mamma mia, che impressione già dire 2 di ottobre, venerdì.
2: Dopodomani.
1: Dopodomani. Domani, se ci state ascoltando, esatto. In replica, ovviamente. E il primo sarà a Villarpellice. Infatti, la Casa Valdese per Anziani Miramonti vi invita al mercatino Colori d'Autunno. Quindi ci sarà questo appuntamento pomeridiano dalle 2 alle 5 del pomeriggio, in cui sarà possibile acquistare in questo mercatino libri, abbigliamento, prodotti locali. Quindi un modo per cominciare insieme questo autunno.
2: Solitamente è molto apprezzato questo mercatino perché propone anche un riciclo di oggetti che magari per alcune persone non servono più e per altre invece sono molto utili, quindi vi consigliamo di andare a curiosare.
1: Poi è anche il periodo giusto per prendersi le nuove sciarpe, i guantini, i capellini, che prenderli
2: le giacchette,
1: esatto,
2: i perché foulard.
1: Tutto l'armadio deve nominare Daniela Gre, perché poi quando lo fai in estate ci sono anche i mercatini così, però non ti viene da comprare il berrettino di lana.
2: Non lo fai, non tanto, a meno che tu sia veramente molto previdente. Invece a San Germano Chisone, quindi ci spostiamo veramente di vallata, dalla Valpellice alla Val Chisone, sempre venerdì pomeriggio segnaliamo una conferenza di Micaela Fenoglio, insegnante di francese, dedicata proprio al tema del francese che si parla fuori dalla Francia e quindi anche nelle valli valdesi. Francophonie d'ici et d'ailleurs ou en sommes-nous, cioè dove, a che punto siamo con la francofonia. Un tempo la francofonia era veramente molto radicata, famiglie intere che parlavano francese, nonne e nonni che anche coi nipotini parlavano francese. In questi ultimi anni, decenni, si è un po' persa questa abitudine, però esiste ancora e quindi Micaela Fenoglio ne parlerà. L'appuntamento alle ore 17 alla Biblioteca Baci, archivio del 500 di San Germano Chisone, questo venerdì 2 di ottobre.
1: Ringrazio Daniela Grilla per aver pronunciato correttamente il titolo di questo incontro, di questa conferenza, e a questo punto sono le 14:27 minuti, una doppia pausa musicale per voi. Cominciamo con Mika, Modern Times.

E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Mercoledì 30 settembre, sono le 14:36 minuti, dato che domani sarà il primo di ottobre. Io ho tirato fuori la mia giacchettina di velluto turchese.
2: Di mezza stagione.
1: Sì, a me piace tantissimo indossare le giacchette. Questo è proprio il periodo giusto, motivo per cui ottobre è un gran bel mese.
2: Ecco, così la promozione per questo mese in arrivo. Allora, voi intanto continuate a segnalarci, insomma, eventuali eventi, iniziative, appuntamenti che magari state organizzando, si stanno delineando appunto per il prossimo periodo autunnale, perché come abbiamo visto la vita, la vitalità dei vari territori è ripresa alla grande da settembre in poi. Ci sono una serie di rassegne, di appuntamenti che addirittura alcuni si protraggono già fino alla primavera prossima, quindi insomma sì. Calendario ricchissimo. Di incontri. Noi invece adesso, almeno con la fantasia, vogliamo negli Stati Uniti d'America per segnalarvi un articolo comparso quest'oggi sul sito riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, in cui si fa riferimento ad una richiesta che arriva da 120 leader cristiani degli Stati Uniti d'America, pastori e pastore, teologi, teologhe, attivisti e attivisti, che hanno scritto al presidente Donald Trump per chiedere di spendere i soldi previsti per la sanità, per le persone, per la salute, per i programmi di assistenza sanitaria nel mondo, mentre sappiamo bene che Trump si è tirato indietro anche da accordi internazionali tipo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, particolarmente importanti.
1: Esatto, sono andati giustamente

0: a bussare alla porta del presidente per chiedergli di spendere, di sbloccare 1,35 miliardi di dollari, quindi non proprio bruscolini, che sono destinati a iniziative per la salute globale prima che i fondi possano scadere di fatto alla fine del mese, perché c'è proprio questo rischio. E la lettera è stata mandata, come detto appunto, da 120 leader cristiani, ma anche musicisti e autori, tra cui evangelici, sia conservatori che progressisti, che quindi sono uniti proprio per chiedere a gran voce una attenzione anche maggiore da parte del governo statunitense a ricordare che la salute delle persone, sia statunitensi che non, passa anche attraverso i fondi. Non basta pensare al proteggere gli USA, gli Stati Uniti, se poi non ci si cura di fatto dei cittadini. E così come si parla ovviamente di cura degli esseri umani, quindi investimento sulla salute, ma non soltanto, si parla proprio di salute anche dell'ambiente, del suolo, perché tutto, lo diciamo molto spesso, è tutto collegato. E sembra che in questo momento il governo Trump non sia assolutamente attento a queste politiche.
1: No, c'è anche un risvolto prettamente lavorativo di cui che viene sottolineato e di cui evidentemente non era stato preso, tenuto conto e debito conto, ovvero il fatto che bloccando il governo Trump, bloccando tutti questi programmi di aiuto internazionale, di fatto ha bloccato il lavoro di centinaia, migliaia di persone che nelle agenzie umanitarie lavorano e che quindi si potrebbero ritrovare paradossalmente senza lavoro.
0: Sì, e oltretutto l'amministrazione Trump, come anche Russell Vaughn, hanno negato le accuse secondo cui i tagli ai programmi di aiuto estero avrebbero causato anche un elevato numero di morti. Ora, sembra banale dirlo, ma se non si portano aiuti, tendenzialmente qualche vittima c'è in mancanza appunto di supporto, per non pensare appunto a tutti quei lavoratori, e ce ne sono moltissimi cittadini statunitensi o che hanno comunque cittadinanza statunitense per poter lavorare in questi progetti, che di fatto non possono più svolgere il proprio lavoro perché non riprendono né stipendi, non ricevono né stipendi, ma tantomeno ricevono risorse qualsiasi per poter portare aiuto.
1: Esatto. L'articolo completo, anche con dettagli, link che vi permettono di andare un po' più a fondo rispetto a quello che vi abbiamo velocemente tentato di riassumere, lo trovate su riforma.it. Il titolo è: leader cristiani USA chiedono fondi per la salute globale. Viene citato anche un altro appello che è stato mandato, oltre a questo che appunto è recente di questi ultimi giorni, da parte dei rappresentanti leader religiosi degli Stati Uniti d'America, ma in questo caso anche dall'estero, e in particolare alcuni evangelici in Italia si ritrovarono proprio a Campidoglio per una veglia di preghiera per gli aiuti esteri, e anche in quel caso ci fu una esortazione rivolta appunto all'amministrazione Trump. Quindi insomma non è la prima volta che viene rivolta questa richiesta appunto all'amministrazione Trump.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un'iniziativa intanto ve la segnaliamo noi, non si tratta di un appuntamento concreto vero e proprio, oddio, un appuntamento anche perché a cadenza regolare usciranno dei video, anzi il primo è già proprio uscito in questi giorni, questa mattina, anzi ieri per essere precisi, sul sito chiesavaldese.org, e poi regolarmente ogni settimana verrà pubblicato un video sia sul sito che sui canali social per la nuova serie video intitolata Padre Nostro. Perché? È una serie video che la Chiesa Valdese di Firenze sta realizzando, in particolare il pastore Francesco Marfè della Chiesa Valdese di Firenze, insieme ad alcuni catecumeni e catecumene della sua realtà, della sua comunità, che hanno deciso di giocare anche un pochino sulle domande che possono emergere quando si frequenta un corso di catechismo, che si sia giovani o che si sia invece più adulti, e quindi si parte dal Padre Nostro, dalla preghiera del Padre Nostro, per far emergere delle domande: perché padre non madre? Se sei lassù nei cieli vuol dire che non sei vicino a noi, quindi io come ti posso trovare poi nella quotidianità? Insomma, tutta una serie di piccole e grandi riflessioni che appunto partono dai ragazzi e dalle ragazze in un modo anche divertente, simpatico, cioè si gioca anche molto sull'ironia in questa serie video, che davvero vi consigliamo, perché io ho guardato questo che è la puntata zero, si potrebbe chiamare così, il trailer che presenta la serie video, ma è molto divertente, molto simpatica.
1: Sì, è divertente perché appunto il pastore lancia lì la proposta, cioè se avete dei dubbi
0: chiamatemi. Fatemi sapere, però pensando tanto nessuno mi chiamerà.
1: Si mette sul divano, si rilassa, qua potete vedere anche mentre
0: tenta di cucinare, di farsi la barba, però viene interrotto continuamente da telefonate.
1: Esatto, quindi la serie parlerà anche però delle domande che hanno i ragazzi, ma che in realtà sono domande che possono essere condivisibili anche dagli adulti, quando si ripensa magari al significato di determinate preghiere o di alcuni passaggi che si danno per scontati, no? Insomma, Padre Nostro che sei nei cieli, ma quali cieli? Perché solo lì? Ma sei tra noi? Perché? Insomma, esatto, quello che dicevi tu, esatto, no? Giustamente. Quindi ogni venerdì salvate sul vostro calendario una nuova puntata che troverete sul sito della Chiesa Evangelica Valdese o anche sul canale YouTube, appunto perché poi questi video saranno parte di una playlist proprio della Chiesa Evangelica Valdese. Padre Nostro, perché? Why? Perché?

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Ultimi istanti della puntata di quest'oggi di Voci protestanti, perlomeno per la prima parte, ecco, di Voci protestanti, e continuiamo a parlare di serie, ma molto molto differenti. Infatti vi vogliamo parlare di una docu-serie che è disponibile sulla piattaforma Netflix dal 26 di agosto, dal titolo Death of the Pastor's Wife, cioè la morte della moglie del pastore, ed è quindi una serie documentaria che vuole infatti narrare le vicende legate alla morte di una donna, appunto, che venne uccisa da suo marito, quindi un pastore, un carismatico pastore della, viene proprio definita, mega chiesa Solid Rock in South Carolina.
2: Esatto, in realtà c'è un processo in corso, non è stato ancora definito che sia stata uccisa, almeno la serie porta avanti queste indagini anche da parte, appunto, della polizia, questa ipotesi che però sembrerebbe essere un'ipotesi fortemente fondata, intanto perché i familiari, insomma, segnalarono ai tempi, è un episodio avvenuto l'anno scorso, nel 2025, segnalarono delle incongruenze con i vari alibi che vennero restituiti alla polizia dalle persone indagate, e poi perché appunto questo pastore evangelico, ex pastore della chiesa Solid Rock, è una persona che poi si è scoperto essere particolarmente manipolatrice nei confronti delle persone, e quindi anche possibilmente della moglie. Avrebbe infatti usato la Bibbia per controllare la moglie, faceva delle prediche in cui attribuiva alle donne, al genere femminile, una responsabilità nell'ambito dei tradimenti familiari. Insomma, nel documentario ci si chiede anche come sia possibile che centinaia e centinaia di fedeli non abbiano mai colto questi segnali, appunto, di predicazione manipolatoria, come sia stato possibile che nessuno abbia segnalato delle modalità un po' particolari di gestione del culto e via dicendo. E sono tematiche che si inseriscono benissimo anche nell'attualità, in cui il tema del l'abuso spirituale, che non è per forza solo o anche un abuso fisico, sessuale, ma è anche un abuso psicologico, sovente anzi è un abuso di controllo, si è notato come insomma stiano emergendo casi di questo tipo, soprattutto appunto in luoghi come le chiese, dove i pastori, le pastore, in qualsiasi genere, in qualsiasi denominazione e religione sia, però hanno un ruolo riconosciuto e sovente abusano di questo ruolo, si sentono magari autorizzati, esatto, a giudicare e a dare delle indicazioni che però superano quella che è l'etica deontologica della loro professione.
1: Sì, infatti erroneamente avevo dato come autore di questa morte il marito, John Paul Miller, ma questa serie parte proprio dal fatto che, nonostante la polizia abbia archiviato la morte di questa donna di 30 anni come suicidio, effettivamente si sollevano numerosi interrogativi, anche perché questa morte avvenne proprio 2 giorni dopo che la donna chiese il divorzio dal marito. Quindi ora, è strano che un suicidio possa avvenire in una condizione del genere, proprio quando questa donna aveva trovato il coraggio per farlo. Quindi ci sono vari elementi che lasciano supporre che probabilmente questi abusi psicologici, fisici, che sono anche stati riportati dai diari della donna, dai messaggi, dalle prove di tracciamento che sono state messe a disposizione appunto dagli autori del documentario riportano. In ogni caso, come diceva giustamente Daniela, è un documentario che può servire al di fuori del caso di true crime di rendersi conto come effettivamente, soprattutto in determinate comunità magari un po' più isolate, questo rischio ci possa essere. Quindi se volete capirne un po' di più, se siete curiosi rispetto a questo caso ma in generale i temi trattati, Death of the Pastor's Wife, il caso Mika Miller, cioè il nome proprio di questa donna deceduta nel 2024, quindi anche un fatto di cronaca abbastanza recente, se non ne avete sentito parlare può essere anche per questo motivo, perché effettivamente è molto molto recente.
2: Trovate la serie su Netflix, è stata pubblicata appunto da fine agosto di quest'anno. Noi dobbiamo chiudere questa prima parte di Voci Protestanti, salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto, a domani con tutte e tutti voi. Per chi invece sta ascoltando la diretta, pochi minuti di musica e poi proseguiamo con la seconda parte. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: È presente, Dari, quando ti presentano, ti vogliono presentare un amico, un'amica?
1: Sì.
2: E tu, incuriosito, magari c'è anche un po', no, di aspettativa, chiedi, ma com'è, com'è? Simpatica,
1: ecco.
2: fa tipo, ecco. E da lì capisci tante cose.
1: Quale sarà il problema? Qual è l'inghippo? Ecco, questo è quello che accadde il 30 settembre, stiamo introducendo la rubrica qui ora, qualche anno fa, il 30 settembre del 1817. Carlo Alberto di Savoia, destinato a succedere allo zio Carlo Felice, tutti Carlo si chiamavano in quella famiglia, ma lo so, cioè pieno di piazze che si chiamano Carlo, Vittorio e basta, conosce a Firenze la 16enne Maria Teresa, che era niente poco di meno che la figlia del granduca Ferdinando d'Asburgo e Lorena.
2: E anche lì Maria Teresa si spegne nella storia.
1: Sì. Dal 1600 abbiamo faticato a trovare la Maria Teresa giusta.
2: Perché abbiamo cercato l'immagine di Maria, ecco, Teresa? Perché ci incuriosiva. E ci incuriosiva perché a quanto pare il 30 settembre Carlo Alberto di Savoia, giorno in cui sposò Maria Teresa, sì, quindi è la data delle nozze nel 1817, però aveva fatto un commento un po', diciamo, poco carino nei confronti della sedicenne Maria Teresa, dicendo, gli do anche l'accento piemontese.
1: Vai.
2: Perché era di Torino. Per quanto non sia bella, non è male. Matematicamente parlando, dovrei essere felice con lei.
1: Matematicamente.
2: Cioè, allora, dall'alto della bellezza di Carlo Alberto, che non era, diciamo, chissà che, si permise di criticare la bellezza di Maria Teresa.
1: Ora vi facciamo vedere un dipinto di Maria Teresa. Ora, è vero che poi ovviamente i pittori cercavano un po' di togliere difetti, abbellire un po' i committenti, però a me non mi sembra una brutta donna.
2: Certo che no. Quindi, insomma, questo Carlo Alberto di Savoia aveva forse un po' esagerato. Però è passata alla storia questa frase ha detto, è stata annotata agli atti e ancora adesso, 2026, ne parliamo.
1: Non sappiamo se Maria Teresa seppe mai di questo commento, ma comunque dal loro matrimonio nasceranno Vittorio Emanuele, futuro re d'Italia, e Ferdinando, duca di Genova. Quindi, comunque, forse, non so se hanno adempiuto ai doveri coniugali regali, ma in ogni caso, è stata un'unione relativamente, da quello che ne sappiamo, felice. Se ne sapete di più della relazione tra Carlo Alberto e Maria Teresa, facciamo un po' di gossip d'epoca, scriveteci al 328 8757 845 oppure diretta @rbe.it.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Questa canzone che avete appena sentito non arriva dagli anni 50, come sembrerebbe, ma è del 2009. Paolo Nutini, Pencil Full of Lead.
2: È vero, incredibile. È vero, ha delle sonorità però che richiamano decenni passati,
1: esatto,
2: in questo brano. Allora, parliamo di rassegne, parte, riparte anche quest'anno la rassegna Montagnard a Luserna San Giovanni, è un appuntamento ormai atteso di anno in anno. Soprattutto dagli amanti della montagna, si tratta di una serie di film, sono dei film, dei documentari, cortometraggi, mediometraggi che raccontano la vita in montagna, lo fanno attraverso le testimonianze di persone che la montagna l'hanno vissuta da quando sono nati fino agli ultimi giorni o che pure sono ancora in vita. Parla di avventure diciamo di sport in montagna e quindi insomma sono davvero sempre molto molto belli anche come testimonianza di cosa significa vivere veramente la montagna, questi filmati. La rassegna Montagnard organizzata dal CAI Valpellice prenderà il via questo venerdì 2 ottobre alle 21 al Teatro Santa Croce di Luserna San Giovanni. La proiezione sarà la prima proiezione sarà quella del film La mia vita finché capita, film di Niccolò Maria Pagani dedicato a Mauro Corona, che insomma la montagna è proprio un pezzo di sé, ma parte del suo DNA.
1: Mi piace moltissimo il titolo, ecco, la montagna finché campo, anzi no, finché capita, finché ce la faccio. E poi seguiranno altre serate non soltanto di cinema ma anche di teatro, infatti il 4 ottobre sarà una replica dello spettacolo teatrale Vaillant, molto famoso, dedicato alla tragedia del 9 ottobre 1963, raccontato attraverso la voce di Marco Paolini e di Tina Merlin. Mentre poi nel corso anche della seconda metà di ottobre e anche a novembre inoltrato, per non parlare anche di appuntamenti che arriveranno ad aprile 2027, quando vi diciamo che un calendario bello corposo anche per i mesi a venire, lo è letteralmente, ci saranno anche altri spettacoli teatrali come per esempio Il Re delle Alpi, uno spettacolo dedicato a Walter Bonatti a cura di Alberto Barbi, venerdì 30 ottobre Fino alle montagne, un film di Sophie Deraspe che racconta la storia vera di Mathias, un pubblicitario francese, è passato anche per i cinema, sì, per qualche settimana, che lascia la città per diventare un pastore in Provenza e deve vedersela un po' con chi vi abita, che da una parte non ama la sua presenza, invece altri se lo prendono a cuore, gli insegnano a diventare pastore. Poi seguiranno tanti altri appuntamenti che vi diremo poi in seguito nelle prossime puntate.
2: Intanto la cosa che possiamo dirvi è che si ripete di settimana in settimana, di mese in mese, che tutti gli appuntamenti sono di venerdì alle 21, quindi insomma la cadenza, esatto, di Montagnard è il venerdì al Teatro Santa Croce, non tutti i venerdì ma cade di venerdì alle 21 al Teatro Santa Croce di Luserna San Giovanni in via Tolosano 8.

0: come?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. 3288757845 SMS WhatsApp oppure diretta @rbe.it per le vostre mail. Parlavamo prima di ottobre, che ormai è veramente dietro l'angolo, cioè domani dobbiamo,
3: tra qualche ora
2: oggi se ci, no, oggi non ci state più ascoltando in replica, quindi no, ma è domani. E ottobre fa anche, sai cosa, Darianna, rima con frutti diversi rispetto all'estate, ad esempio mele,
3: che
2: di
3: bello,
2: ogni tipo, di ogni grandezza, di ogni colore e di ogni sapore, però la mela è la regina dei frutti, diciamo, di inizio autunno.
3: Che bello, che bello. La mela a me piace tantissimo. Può sembrare un frutto banale, ma si adatta a tantissime ricette. Lo si può mangiare così, con la buccia. Lì si dà una pulitina, come si faceva una volta con la manica della camicia. La si mangia, ognuna è diversa, si può scegliere la tipologia che si vuole. E poi una delle cose che amo è fare la sfida con la mia famiglia a chi fa la buccia più lunga. Tu la fai?
2: Sì, l'ho fatta, ho sempre perso.
3: Anch'io,
2: non ce l'ho.
3: Pessima, faccio sempre la buccia, taglio la buccia troppo spessa.
2: Però è vero, la buccia, se siete sicuri e sapete da dove arriva, fa benissimo, quindi insomma, se siamo appunto certi della provenienza, che la mela insomma è sicura da questo punto di vista, mangiamola con la buccia.
3: Esatto, se la tagliate datela al coniglio, come si fa nella mia famiglia.
2: Ma soprattutto acquistiamola nei prossimi giorni, perché la mela è il simbolo della campagna dell'AISM e quindi dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E il 2, 3, 4 ottobre la mela di AISM ci aspetta in tantissime piazze in tutta Italia. E quindi insomma, oltre a fare del bene a noi, perché si sa che una mela al giorno leva il medico di torno, facciamo del bene anche a questa associazione che porta avanti moltissimi progetti di ricerca, ma anche progetti di sostegno a persone che hanno la sclerosi multipla, ai familiari. Quindi insomma è veramente un modo per fare della solidarietà a noi stessi e agli altri, è un modo per contribuire anche alla circolazione della conoscenza di questa associazione, che forse qualcuno all'ascolto ancora non conosceva, non sapeva che esistesse, invece c'è.
3: Conoscetela.
2: Ed è molto attiva.
3: Molto attiva. E sappiate che sul sito che trovate come sostienici.aism.it trovate appunto tante notizie rispetto a questa campagna, tra cui anche un sistema per trovare la piazza più vicina a voi, ma anche una modalità per diventare ambasciatori, il che significa di potersi mettere a disposizione in eventi come questi come volontari, ma non soltanto, anche in altri momenti dell'anno per partecipare alle iniziative, anche occuparsi della logistica,
2: sì,
3: che non va assolutamente sottovalutata. Quindi se ne avete la possibilità, a qualche momento libero si può dedicare appunto a questo. E quelli dell'AISM hanno avuto un'idea geniale, secondo me, perché ovviamente potete andare a prendere la vostra retina di mele, portarvele a casa, mangiarle, fine, finisce là. Ma non si sono assolutamente limitati a questo. E no, perché sullo stesso sito, oltre alle informazioni che vi dicevo, potete anche trovare tantissimi video di ambasciatori, tra cui anche molti VIP, molti content creator, che hanno fornito una video ricetta di mela, quindi come utilizzare la mela, l'insalata con la mela verde, lo strudel di mele furbo, i muffin alle mele, la carbo pizza che prevede anche le mele,
2: le frittelle di mele quando insomma andate nei mercatini d'autunno, che ci sono queste frittelle che escono direttamente insomma dalla padella, e ce n'è veramente di ogni tipo. Ed è, in effetti è molto bella, molto curiosa, questa simpatica, questa idea di non solo promuovere chiaramente la vendita delle mele a favore dell'AISM, dell'Associazione Sclerosi Multipla, ma anche dare delle idee su come utilizzarle poi queste mele.
3: Allora andate a vedere il sito sostienici.aism.it per trovare anche il banchetto più vicino a voi per trarre ispirazione proprio da queste video ricette. C'è anche Luca Pappagallo, io lo dico, che è uno dei miei food blogger preferiti. Allora sono le 15:22 minuti e a proposito di mela, io sento mela e mi viene in mente una canzone, Bianco con Mela, viene da sé.
2: Preciso.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti, come avrete scritto, come avete ascoltato, e parliamo, è stato un lapsus, perché parliamo adesso di scritte, di affissioni, di immagini, di lotta, ed è una notizia piuttosto d'attualità. Avrete sentito anche parlare nelle scorse giornate di alcuni cartelli che invitavano alla pace, che erano affissi davanti a delle scuole anche del Pinerolese, che sono state tolte, ma non tolte da dei passanti critici, ma dalle forze dell'ordine. E questo divieto di oppressione, affissioni, scritte, immagini di lotta, e anche, tra le altre cose, non volendolo, ecco, ma è arrivato in un momento giusto, una mostra che sarà presente negli spazi di Stampè, ed è a cura del collettivo Frico a Torino, dal 2 al 25 di ottobre.
0: Manifesti, locandine, fotografie, graffiti, adesivi e tanti altri materiali nati appunto in occasione di mobilitazioni sociali, ambientali, culturali, civili, per parlare anche del diritto a manifestare. Manifestare è l'atto più politico e democratico che ogni cittadina e ogni cittadino può esercitare per difendere i propri diritti e quelli delle altre persone, così dicono nel comunicato stampa. Ed è da quest'idea, insomma, che nasce appunto questa mostra, Divieto di oppressione, una mostra che indaga in modo particolare la scena torinese, quindi si dedica a Torino e provincia e alle principali manifestazioni che ci sono state a Torino e provincia nell'arco dei decenni, quindi anche mobilitazioni nelle piazze, dalle più recenti a quelle più datate, e soprattutto racconta le manifestazioni dal punto di vista di come vengono comunicate, dal linguaggio visivo che le accompagna, la grafica, come vengono anche immaginati i colori che vengono utilizzati, le immagini, perché a volte ci rimane in mente un'immagine di quella manifestazione o di quella campagna, ed è un'immagine solitamente collegata proprio alla comunicazione grafica.
1: Esatto, il collettivo Frico è un collettivo di freelancer, soprattutto, che lavorano proprio nell'ambito della comunicazione, della grafica, e nasce anche all'interno dell'ambito proprio dell'attivismo LGBTQIA+, ma non soltanto, anche transfemminista. Infatti il vicepresidente del collettivo Frico è Luca Minici, l'ex coordinatore del coordinamento Torino Pride, che proprio parla in questo comunicato stampa di quanto un volantino, qualcosa di affisso, una scritta sul muro, per quanto magari illegale, abusiva, possa davvero dare delle indicazioni con due parole, due frasi, anche solo un disegno di quella che è l'opinione pubblica. E per quanto poi magari questo cartellone, questa scritta venga coperta, venga tolta, l'importante è della comunicazione. Tante di queste fotografie, di anche proprio alcuni sticker saranno presenti in questa immagine, le potrete trovare appunto in questa mostra dal 2 al 25 di ottobre negli spazi di Stampè. E Stampè è un luogo che è stato scelto non a caso, perché a parte che in via Stampa Tori 5, quindi con una lunga, antica tradizione di stampa, ma poi è proprio un luogo in cui si cerca di recuperare proprio l'arte della stampa, l'arte della litografia, l'arte della di fatto della grafica, della comunicazione, e cercare di riseguirne un po' alcuni dettagli, alcune indicazioni della storia che magari adesso stiamo un po' perdendo con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. No, è facile fare una locandina, fare uno sticker, ma farlo essendo consci di ciò che vogliamo comunicare forse ha un valore aggiunto in più.
0: Esatto, e soprattutto farlo togliendo elementi anziché aggiungerne. Sovente troviamo, vediamo in giro locandine ridondanti con tanti elementi dati che poi confondono anche un po'. Invece una delle caratteristiche di questa comunicazione legata al tema manifestazioni e attivismo è proprio quello di essere estremamente semplice, sintetica, ma molto efficace. Non solo la mostra, ma anche 4 appuntamenti sempre negli spazi di Stampè con ingresso libero, 9, 16, 23, 25 ottobre, tutti alle 18:30, ognuno con un tema diverso. Sono appunto dei momenti di confronto a cui le persone potranno partecipare per parlare appunto anche di questa mostra, molto interessante.
1: Se volete avere maggiori informazioni sia sulla mostra che in realtà su le varie iniziative del collettivo Frico, cercate proprio su internet collettivo Frico, scritto come freeco.it.

0: sia successo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv in Israele, forzato a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Uno dei due piloti avrebbe aggredito l'altro con un coltello. Il velivolo avrebbe perso quota molto rapidamente. Altri due piloti a bordo per il volo successivo avrebbero poi preso il controllo della cabina con un atterraggio, appunto, in Arabia Saudita. I due piloti sono feriti e sono stati ricoverati. I passeggeri sarebbero tutti salvi. Il governo israeliano parla di possibile attacco terroristico.
1: L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla sua proposta per finire la guerra in Medio Oriente. Lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, senza specificare però il contenuto. Trump ha però già detto più volte che la proposta è stata respinta. La risposta americana sarebbe stata consegnata agli iraniani dal Qatar.
0: Alla Camera questo pomeriggio inizia la discussione in aula sulla riforma della legge elettorale, domani il primo dei due voti segreti previsti sul provvedimento, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità. Stamattina il deputato di Più Europa Riccardo Maggi ha annunciato uno sciopero della fame, in particolare contro la norma del testo che ha quadruplicato le firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni.
1: La legge sull'antisemitismo in discussione alla Camera. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato il mandato al relatore del provvedimento, Paolo Emilio Russo di Forza Italia. Con i voti della maggioranza ed Italia Viva, contrari Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD non ha partecipato al voto. Una scelta che dovrebbe precedere la richiesta del partito di cambiare la legge nel suo punto più critico, cioè la definizione di antisemitismo, che al momento rischierebbe di punire anche le critiche allo Stato di Israele.
0: È iniziato subito nel caos il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al Tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali, familiari, parti civili presenti oggi all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. Sotto accusa la catena di subappalti, la violazione delle procedure di sicurezza, 21 dirigenti di ferrovie e società subappaltatrici per cui si deciderà sul rinvio a giudizio, tra cui l'attuale amministratore delegato di FS, Giampiero Strisciuglio, allora dirigente di RFI 35, le richieste di costituzione di parte civile. L'udienza è stata sospesa, aggiornata al 28 ottobre anziché al 14, come inizialmente previsto. I legali hanno chiesto il trasferimento nell'aula bunker di Torino. Proteste dei familiari delle vittime e dei loro legali. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare, ci sentiamo trascurati, hanno detto. In solidarietà erano presenti anche i familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio.
1: In provincia di Milano un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Illeso l'altro operaio che lavorava con lui. Servono più sicurezza, formazione e controlli nella catena di subappalti. È l'appello dei sindacati che hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dopo la morte di un operaio alla Fincantieri di Ancona. Un altro è rimasto gravemente ferito. Non è possibile che ci siano in questo cantiere 800 dipendenti Fincantieri e 4.000 delle ditte di appalto, sottolinea la FIOM.
0: Sono state depositate in Cassazione 600.000 firme per un referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. La campagna è stata lanciata da Fabrizio Marrazzo e Marina Alzela, promotori dell'omonimo comitato, che hanno annunciato che chiederanno alle istituzioni competenti di valutare lo svolgimento del referendum nella stessa giornata delle elezioni amministrative. Il referendum propone l'abrogazione della legge Valditara sul consenso informato sulle attività scolastiche relative ai temi della sessualità, che introduce il divieto totale di queste attività anche per la scuola dell'infanzia e per la primaria.
1: La Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maia T. e Gabriele Marchesi rispettivamente a 7 e 6 anni di carcere, riducendo di circa un anno le pene decise in primo grado contro le due persone coinvolte nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti e la stessa Salis, ai tempi attivista e oggi eurodeputata, ha commentato la sentenza. Restano pene assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati, pronunciate al termine di un procedimento che ha rappresentato gravissime criticità sul piano delle garanzie processuali. Marchesi è in Italia e finora le autorità del nostro paese si sono rifiutate di consegnarlo a quelli ungheresi, mentre Maia T è in carcere a Budapest da oltre 2 anni.
0: L'apertura da parte delle autorità francesi alla collaborazione apre un nuovo filone, nuove prospettive nella indagine sulla strage di Ustica. L'ha detto il procuratore di Roma Lovoi, che ha chiesto al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Il giudice si è riservato di decidere in merito a questa richiesta. Nei giorni scorsi le autorità francesi hanno detto sì alle richieste italiane su dei documenti che riguardano la strage in cui il 27 giugno 1980 morirono 81 persone. Intanto i legali dei familiari hanno espresso fiducia nella procura e hanno detto che attendono di vedere gli atti che manderà la Francia.

0: la prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Cara Darianna, sì, lo studio si è popolato di gente.
2: Si è animato.
1: E noi siamo contente.
2: Noi sempre contente di ospitare persone, ma oggi sono particolarmente contenta. C'è una grande varietà di altezze, tra l'altro, in studio, perché ci sta seguendo nella nostra versione video. Io mi esprimo nella mia altezza naturale, e che è piuttosto limitata. Ma abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Gulino e Sara Peira di Scuola di Pace. E ci parleranno appunto di questo collettivo che vuole ovviamente parlare di temi legati alla pace, contro il riarmo, ed è nato da poco, giusto? Ciao Federico, ciao Sara,
3: ciao.
2: Benvenuti.
3: Ciao, grazie. Grazie.
1: Chiediamo magari a Sara di introdurci questa Scuola di Pace, come nasce, perché, in che ambito.
3: Sì, la Scuola di Pace come collettivo, come assemblea periodica, è nata verso febbraio all'interno del gruppo Pinerolese contro il riarmo, di cui entrambi facciamo parte, e che ha creato questa micro assemblea più specifica, un tavolo di lavoro contro la militarizzazione delle scuole. E dalle discussioni in quest'ambito è poi nata l'idea di fare qualcosa di concreto, anche parlando tra vari contesti, quindi tra docenti, studenti, educatori, persone che si occupano di educazione sul territorio. È nata l'esigenza di creare un posto in cui stare insieme in modo diverso e in cui contrastare appunto sia la militarizzazione sia la disgregazione, l'individualismo che operano nelle vite di tutti i giorni, non solo degli studenti ma anche di tutti noi.
1: Quindi ha le radici nell'ambito scolastico, ma poi si è allargata, diciamo, alla società intera, e soprattutto trovo molto bello che abbia questa volontà, no, di concretizzare cosa si può fare, perché a volte sembrano temi un po' lontani, uno dice ma io cosa posso fare nel mio piccolo, nella mia quotidianità, contro le guerre nel mondo, e invece no, si può fare tanto partendo appunto dalle piccole cose. Federico, vuoi aggiungere qualche dettaglio?
4: Allora sì, sicuramente, diciamo, il superare l'impasse, no, del non cambia nulla è una cosa molto importante, no, che sentiamo molto anche noi studenti, no? E sia all'interno della Scuola nella Pace, anche nel nostro manifesto che è stato scritto durante le nostre varie assemblee, ci impegniamo a, diciamo, partecipare attivamente al cambiamento, no? Ci siamo impegnati con, per esempio, a Miradolo, abbiamo organizzato un'assemblea, il 2 che è stata proiettata poco tempo fa ci sarà un'altra assemblea, e poi in generale come scuola di pace, diciamo, sì, siamo molto aperti a collaborare con altre realtà presenti sul territorio. Per esempio c'è una stretta collaborazione con i collettivi, del quale per esempio io faccio parte. Con i collettivi anche ci impegniamo molto a organizzare tornei di calcio, concerti,
1: collettivi scolastici,
4: i collettivi scolastici anche, quindi ci impegniamo molto sulla realtà sociale, e questa è una cosa che poi va di pari passo con la Scuola di Pace, quindi siamo molto nel sociale, ci teniamo molto ad organizzare attivamente le cose anche per le persone che vivono il nostro territorio.
1: Certo. E per quanto riguarda allora questo incontro di cui faceva riferimento adesso Federico, l'occasione, insomma, di ospitare Sara e Federico qua in studio nasce proprio da questa iniziativa che si svolgerà venerdì 2 ottobre il pomeriggio alla Biblioteca dei Ragazzi.
2: Esatto, quindi il primo incontro ufficiale, ditemi se sbaglio, dovrebbe essere proprio in questa data, dalle 15 alle 18 alla Biblioteca dei Ragazzi, che ricordiamo è in Viale della Rimembranza 61 a Pinerolo, e sarà proprio un momento di incontro per presentare chi siete, anche perché siete studentu, docentu, educatoru, così come viene proprio segnato tra l'altro con la schwa, che io ho apprezzato moltissimo, e quindi non soltanto in ambito studentesco ma di tutto quello che fa parte dell'istruzione, ed è importante anche parlare di questi argomenti legati in questo momento storico all'istruzione. Sentiamo ormai da mesi parlare di militarizzazione delle scuole, e quindi è un tema che sentite, immagino, in modo molto molto vicino. Sara.
3: Sì, esatto, in molte abbiamo avuto diverse occasioni già a maggio di discutere, di pensare come contrastare. Abbiamo scritto un documento il 4 novembre in occasione appunto di questa celebrazione sempre più pervasiva nelle scuole come docenti. Abbiamo poi partecipato moltissimo con gli studenti per lavorare in questo senso, e il 2 ottobre sarà proprio un'occasione non solo per trovarsi e conoscersi. Sarebbe bello poi che ci fossero persone davvero di tutte le età, di qualsiasi contesto, che semplicemente fossero attratti da questa proposta. Quindi inizieremo con dei piccoli giochi legati alle tecniche del teatro dell'oppresso, per conoscerci, per stare un po' assieme, e poi ci si dividerà in gruppi di lavoro, proprio con l'idea di iniziare una progettualità sul lungo periodo. Trovarsi poi periodicamente, ragionare assieme su alcuni temi e fare proposte concrete. È stato molto bello finora fare assemblea tutti assieme, ma è stata soprattutto una questione teorica. Quindi ci siamo conosciuti, abbiamo riflettuto, abbiamo parlato di moltissimi temi, abbiamo scritto questo manifesto in modo collettivo, però adesso sentiamo la necessità, una spinta pratica. E la cosa bella, direi, di questo spazio è che, poi dimmi tu Federico cosa ne pensi, è che è uno spazio libero che si può riempire potenzialmente con qualsiasi cosa, e chiunque venga, anche se può venire una volta ogni 2 mesi, anche se non è molto presente, porta un contributo proponendo qualcosa di diverso.
2: Sei d'accordo, Federico?
4: Sì, sono assolutamente d'accordo, e anzi è una cosa che ritengo molto bella all'interno delle nostre assemblee, è il fatto che siano partecipate da persone di diversa diciamo età, di diverso lavoro. Ci sono studenti, sono professori, ci sono educatori, sono contadini, e questa è una cosa che trovo molto bella, perché diciamo c'è arrivano idee diversissime, approcci agli stessi problemi molto diversi, e questo scambio di idee, diciamo, è una cosa che io personalmente trovo molto utile. Un'altra cosa che apprezzo dell'approccio, diciamo, che si ha al lavoro, alla lotta sociale all'interno della scuola della pace, di pace, è il fatto che si rinuncino, diciamo, le meccaniche capitalistiche, nel senso noi accettiamo di non doverci concentrare, di non dover, diciamo, forzare le persone a fare lavori. Noi non obblighiamo le persone a fare volantini. Molto spesso all'interno di organizzazioni diciamo viene percepito una sorta di obbligo implicito al compiere lavori. Noi invece preferiamo un approccio rigenerante e soprattutto volontario. Noi accettiamo che ci siano persone che, in base alla loro disponibilità, magari possano venire solo una volta al mese a un'assemblea, o non possono esserci sempre, non riescono a aiutarci come magari avremmo anche bisogno. Noi questo lo accettiamo, lo rispettiamo e anzi lo celebriamo, perché crediamo che sia, diciamo, parte integrante della lotta che portiamo avanti. Questo
1: ognuno fa quel che può quando può,
4: esatto, diciamo.
2: Con le risorse che ha,
1: con le risorse che ha, e quindi questo è comunque un cogliere il buono che alla base c'è di questa condivisione della scuola di pace.
2: Quindi prossimo appuntamento sarà il 2 ottobre, però immagino che l'obiettivo sia quello di crescere sempre di più, ma anche di collaborare con delle realtà del territorio. Quindi vogliamo lanciare un appello anche a chi ci sta ascoltando, enti pubblici, persone private: se vi piace questa idea e volete in qualche modo entrare in collaborazione con Scuola di Pace, come vi possono contattare, come possono approfondire eventuali iniziative insieme, lavori insieme?
4: C'è il nostro profilo Instagram, che è nato da pochissimo, che si chiama Scuola di Pace _ Pinerolo, e qua pubblichiamo tutte le nostre iniziative, sia sulle storie sia sui post. Ce ne sono già qualche vecchia, c'è il manifesto per la scuola di pace, e ne usciranno anche altre a breve.
1: Ok, perfetto. E quindi, oppure chiamate noi, chiamate Radio Banquet e noi vi daremo i contatti appunto di Sara, di Federico, e i riferimenti insomma per questa iniziativa. Mi raccomando, partecipate, Scuola di Pace, venerdì 2 ottobre il pomeriggio dalle 15 alle 18 a Villa Prever, nei locali della Biblioteca dei Ragazzi, Viale della Rimembranza 61. L'ingresso è libero, anzi se ci andate portate anche qualcosa da condividere, giusto, perché poi ci sarà anche un momento conviviale che aiuta sempre a favorire, no, lo scambio di idee, lo ricambio.
2: Sempre in base alle proprie risorse.
4: Sì.
2: Esatto. Quindi vanno benissimo anche i biscotti fatti in casa, anzi, quello che riuscite. Quindi ringraziamo ancora Federico Gulino, Sara Peira e tutte le altre persone che fanno parte di Scuola di Pace e che avranno anche intenzione di partecipare a questo incontro. Grazie mille.
4: Grazie
2: ancora.
4: A voi.
3: Grazie a voi.
2: Ciao.

0: Avete ragione, cari Subsonica. Un altro giorno, un'altra ora ed un momento, ed è il momento di chiudere la puntata di Voci Protestanti.
1: Sono le 15:56 minuti di questa ultima giornata di settembre, mercoledì, ma non vi preoccupate, torneremo domani sempre sulle frequenze di RBE a partire dalle 2 fino alle 4 del pomeriggio per una nuova puntata di Voci Protestanti. E vi rinnoviamo la richiesta: se avete delle segnalazioni da farci rispetto a realtà magari proprio simili a quelle di Scuola di Pace che abbiamo presentato quest'oggi, di iniziative sul nostro territorio, fatecele conoscere. 328 8757 845, oppure l'email diretta@rbe.it.
0: Ciao, a domani.
1: Voci Protestanti Talk: eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio, Nicolo Sezzu. È stato convalidato il fermo in carcere per la 24enne accusata di aver investito un bimbo di 5 anni, figlio acquisito dell'ex compagno. Tentato omicidio e lesioni aggravate, queste le ipotesi di reato formulate. Tutt'altro scenario rispetto a quello raccontato alla donna, che nega tutto e parla di un incidente. Interrogata dal GIP, la ragazza ha riferito che quell'uomo non era il suo ex ma il suo compagno e che sabato scorso lui aveva smesso di rispondere al telefono. Una ricostruzione che non convince la procura e che non coincide con quella dell'uomo, che parla di un gesto volontario diretto a colpire lui stesso. Intanto il bambino resta in grave ospedale, ma stabile, con traumi al torace e all'addome. Si è aperta questa mattina al Tribunale di Ivrea l'udienza preliminare del processo per la strage di Brandizzo avvenuta il 23 agosto del 2023. La Procura di Ivrea ha depositato la richiesta per 21 persone e 3 società coinvolte, RFI, in quanto committente la costruzione linee ferroviarie, azienda capofila che aveva ottenuto l'appalto principale per l'esecuzione degli interventi sui binari, e la Sigfier dei Borgo Vercelli, ditta attualmente in liquidazione, a cui erano stati affidati i lavori in subappalto della quale erano dipendenti 5 operai deceduti. I reati ipotizzati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, mentre è caduta l'ipotesi iniziale di omicidio volontario. Si sono costituiti parte civile, numerose istituzioni ed enti locali, oltre ai sindacati Filea e Filt CGIL, come spiega ai nostri microfoni il segretario regionale di Filea CGIL, Massimo Cogliandro.
2: Noi vorremmo dare un segnale importante, perché quindi sia noi, Filea CGIL, gli edili, e sia il FILT CGIL, i trasportatori, insomma il sindacato dei trasporti, perché il tema sicurezza continua nel nostro paese a essere affrontato sull'emergenzialità, ovvero succede il disastro, perché dobbiamo parlare di disastro, nel senso che quando il singolo morto ormai è stato metabolizzato e tante volte non ci si indigna quasi più. Di fronte al disastro se ne parla, tutti indignati, finché i riflettori mediatici sono accesi, e nel momento in cui si spegne la macchina mediatica si finisce di parlare, si aspetta il prossimo morto, per discutere poi il prossimo morto, ma non cambia mai nulla. Allora noi, per dare un segnale, abbiamo deciso non solo questa volta in occasione della strage di Brandizzo, ma noi tutte le volte che c'è una vittima, io sono segretario di Torino e del Piemonte degli edili, tutte le volte che c'è una vittima sul lavoro, noi le chiamiamo vittime del dovere, perché sono persone che non dovrebbero morire in questo modo, i numeri sono spaventosi, sono persone, nel caso di Brandizzo, che sono state comandate a fare un lavoro in violazione della legge, che non dovevano essere comandate a fare quel lavoro, quindi sono state messe in pericolo. Allora, per dare un segnale, noi abbiamo deciso tutte le volte che c'è una vittima del dovere, una persona che muore sul luogo di lavoro ingiustamente, noi ci costituiamo parte civile. Ci sono dei familiari che rimangono soli, ci sono dei familiari che quando perdono una persona cara spesso si devono scontrare con delle committenze importanti, spesso sono committenze pubbliche. Pensiamo in questo caso che bisogna scontrarsi con RFI, che sono delle vere e proprie potenze. Noi dobbiamo immaginare che ci sono che i processi, quando va bene oggi, poi dipende anche dove capita l'incidente, quando si tratta di realtà piccole, dove sono piccole procure che tante volte hanno difficoltà di uomini e mezzi. Se noi pensiamo che la procura di Ivrea poverina è sotto organico del 40%, questo dicono i dati, hanno fatto quello che potevano. Oggi siamo di fronte al fatto che i processi, quando va bene, iniziano dopo 3 o 4 anni, e i familiari nel frattempo devono anticipare spese legali, devono spese processuali. Cioè, ci sono familiari di vittime che ci hanno raccontato che hanno speso 20-30 mila euro prima che iniziasse il processo. Spesso e volentieri è uno scontro impari, cioè se il disastro, la tragedia capita a una persona che non è benestante, a una persona che è in difficoltà economica, quella famiglia non lo può fare quello scontro.
1: Nella mattinata di oggi c'è stato un presidio davanti al grattacielo della Banca Intesa San Paolo a Torino da parte del personale della InnoWay, azienda di servizi digitali per imprese e pubblica amministrazione, della NBT Call Center, per chiedere stabilizzazioni a seguito di mesi di cassa integrazione, dichiarazioni di esubero, programmi di incentivo all'esodo, costante dirottamento delle chiamate su altri fornitori, reiternalizzazione progressiva di importanti volumi e peggioramento costante delle condizioni di lavoro. Le due aziende sarebbero in balia delle nuove politiche societarie di Intesa San Paolo, che ha deciso di reinternalizzare i servizi che erano svolti in subappalto da InnovaWay, con il rischio di 30 esuberi entro fine settembre. Al personale di NBT con sede a Leini, Torino, era stato garantito a luglio una nuova commessa da parte della banca della durata di 12 mesi legata alla filiale online. Alle rassicurazioni non sarebbero però seguite certezze sui volumi delle chiamate sulla durata del servizio. È stata presentata nella giornata di ieri in conferenza stampa nei locali dell'oratorio San Filippo Neri nella 19ª edizione di Portici di Carta, manifestazione letteraria in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, che trasforma il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 km organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi fra indipendenti di catena Remenders e antiquarie, 56 case editrici e 46 espositori del libro ritrovato, libri antichi fuori catalogo. Come edizione anche quella di quest'anno sarà dedicata a una personalità significativa del panorama culturale italiano e il nome scelto è quello di Dario Fo, nel centenario della nascita e nel decennale della morte, ricordato dal figlio Jacopo Fo e da Mattias Martelli, tra i più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo, per l'editoria dedicata all'infanzia, Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno affiancati eventi e presentazioni con ospiti di rilievo quali Nicola La Gioia, Chiara Gamberale, Francesca Giannone e molti altri.
3: È una manifestazione che è un po' un unicum a livello, pensiamo, non soltanto nazionale, perché 2 chilometri di libri nel centro della città davvero sono, credo, un'esperienza unica che credo molte città ci invidiano e che mette insieme tutti i soggetti della filiera, perché anche quest'anno avremo una rappresentanza davvero nutrita di librerie indipendenti, di catena, Remender, cioè 71. Abbiamo anche le case editrici indipendenti piemontesi, che sono ben 56, e 48 anche delle librerie che si associano al libro ritrovato, cioè coloro che si occupano prevalentemente di libri antichi e rari. E poi oltre agli editori, oltre ai librai, ci sono anche gli autori e c'è il pubblico, e quindi davvero è una manifestazione che li tiene tutti insieme e li tiene en plein air, che insomma diciamo pure che fa sì che davvero il libro diventi un oggetto di aggregazione straordinario, perché davvero mette insieme tutte le realtà della città e le persone che amano molto questa manifestazione, perché è una manifestazione che ha una matrice assolutamente popolare e anche un'occasione per vivere la bellezza di questi portici fino a 800eschi, iniziano a 900, che caratterizzano il centro della città, oltretutto oggetto di una riqualificazione, di una pedonalizzazione, quindi siamo anche un po' curiosi di vedere l'effetto che procurerà a una manifestazione che già di per sé negli anni passati è stata particolarmente frequentata dai torinesi, non solo, ma vediamo questa nuova pedonalizzazione se porterà dei vantaggi, come pensiamo, dei vantaggi ulteriori a questa edizione di Portici.
1: Terminiamo infine col meteo. Domani lieve calo della pressione sul Piemonte, cielo prevalentemente coperto, salvo schiarite sui settori orientali. Sono attese le piogge sui confini alpini occidentali, temperature massime comprese tra i 13 e i 22 gradi, valori notturni fino a 18 gradi in pianura. Anche in Liguria a calo della pressione, la giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime comprese tra i 24 e i 25 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo. L'aggiornamento alle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani regionali. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La playlist di oggi è stata selezionata da Michele Comba. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui.
1: Buonasera, buon pomeriggio, abbiate pazienza, un piccolo ritardo, ma siccome a Luserna hanno ripreso con nostro grande piacere i lavori.
0: Sì,
1: no?
0: Che bello, ma io non ho mai capito che lavori stanno facendo. C'era il semaforo, ma non c'erano i lavori.
1: Secondo me qualcuno... c'erano. Hanno fatto un bel buco in strada nuovo, tanto per cambiare.
0: Ma secondo me qualcuno ha detto, ma sento un po' la nostalgia dell'anno passato.
1: Sì.
0: In questi tempi c'erano 3-4 semafori.
1: È vero, vero. L'anno
0: 20
1: scorso,
0: metri, adesso manco uno, mettetene almeno uno.
1: L'anno scorso sono durati praticamente fino a ieri e adesso riprendiamo un pochettino perché sentivamo la nostalgia.
0: È un po'
1: perché praticamente Luserna è una gruviera, è un buco continuo, cioè si fanno buchi ovunque per strada e poi è bello vedere questi semafori che ti compaiono così all'improvviso.
0: Ma sai che mi piace un sacco questa tua cosa, Luserna è una gruviera?
1: Sì.
0: Ma è un'immagine pazzesca, bellissima.
1: Un formaggio.
0: Beh, sì.
1: A me piace un sacco la gruviera, la Berna, buona
0: la Berna. Ma sai che hai iniziato a farla piacere anche a me? Io che per una vita ho detto no, io il formaggio... La Berna è quella con i buchi?
1: Sì.
0: Ecco, e quello con i buchi non mi piace, ho sempre detto così. Ah. No, non mi piace. Invece poi mi è piaciuto.
1: Pensa che c'era mia zia che quando compravamo la Berna così, poi mi diceva sempre, mi dai il buco, cioè il pezzo col buco, perché le piacevano i pezzettini questi con i buchi, e quindi se no non le piacevano. Pensa un po' che roba, no?
0: Ma è bellissimo.
1: È come se il pezzo del formaggio col buco ci fosse un gusto particolare, no?
0: Certo.
1: Vabbè.
0: È una cosa un po' infantile, bella.
1: Sì, infatti.
0: Bella. Allora, dici un pochino di che cosa parleremo in questa puntata di oggi, Samuel. Siamo tutti orecchi.
1: Allora, andiamo un po' a vedere fra poco che parleremo di Torino che viene passata per Parigi.
0: Torino viene passata per Parigi.
1: Sì, ma sai che solitamente si dice che Torino è una piccola Parigi, no? Perché c'ha uno stile simile, no?
0: Certo.
1: C'hanno qualcosa in comune,
0: certo.
1: Sembrano quasi sorelle, Torino e Parigi. E in questo caso c'è un film che adesso viene girato a Torino, americano, non proprio dei migliori, diciamolo.
0: Di serie B, C,
1: ma
0: D,
1: no, è praticamente un cinepanettone americano.
0: Urca.
1: E viene ambientato a Parigi, ma viene girato a Torino. Ecco.
0: Ah, pure, perché quindi il budget era limitato.
1: Brava! un po' è quello anche.
0: Sono le cose che fanno piacere.
1: Perché sì, chiedere i permessi per Parigi era troppo costoso. Comunque il fatto che insomma ci saranno vari angoli di Torino e verranno passati per come se fossero a Parigi, ma non mi piace sta roba, troppo.
0: Ma neanche a me,
1: mi fa arrabbiare.
0: Perché non dite che siete a Torino, punto?
1: Ma infatti, ma perché?
0: Ma non lo so. Cioè, ma tu ci pensi che
1: mettono le bandiere dei tricolori, quelle non nostre, tricolori francesi per via Roma, ma stiamo scherzando?
0: Tu pensi che siamo una città di serie B?
1: Come
0: in
1: serie
0: un
1: B?
0: Film di serie, cioè perché siamo...
1: Ma che siamo mica di serie B?
0: No,
1: noi.
0: Dico, veniamo spacciati per Parigi, costiamo meno di Parigi.
1: Ah, vabbè,
0: quindi siamo una città di serie B in un film di serie B. Cioè, veramente una roba
1: BB.
0: Vabbè.
1: Comunque parleremo di questa cosa perché fa un po' di polemica,
0: tristezza.
1: Poi andiamo un po' a scoprire, per esempio, quando è nato il primo monopattino elettrico. Andiamo un po', perché questi monopattini che rompono le scatole in una maniera veramente indecorosa.
0: No, veramente sono una
1: rottura. Finalmente forse li hanno un po' regolamentati un pochettino, un po' meglio adesso, perché sennò era proprio la pirateria proprio allo stato libero.
0: Fatelo sfogare. Di sì, va bene.
1: Sono polemico. Allora,
0: cosa vuoi dire?
1: Allora, noi andiamo a vedere quando cavolo è nato sto primo monopattino.
0: Primo monopattino nella...
1: Non puoi neanche immaginarlo.
0: Non lo posso neanche immaginare.
1: No, ma non ci crederesti se te lo dico.
0: Ma è nato prima il monopattino?
1: O prima la gallina? Vabbè, scopriremo quando.
0: Sì.
1: E poi dopo, adesso devo riuscire a dirlo in modo...
0: Ah, sì.
1: Allora,
0: attenzione.
1: Parleremo di soft socializing.
0: Bravo.
1: Che cos'è questo soft? Socializing.
0: È venuto bene una volta, poi dopo.
1: Cos'è?
0: Che cos'è?
1: Allora, intanto è un modo per socializzare senza stress. Che bello, no?
0: Che bello. Questo fa pensare che socializzare porti dello stress.
1: Sì, infatti.
0: Cioè, quindi è compreso questa cosa qui.
1: Beh, se certo, non perché certo. Non pensavi di no. Guarda che socializzare non è una cosa facile, porta un po' di stress dentro.
0: Cioè,
1: perché uno deve impegnarsi tanto.
0: Ma tanto, ma veramente. Ma tanta pazienza devi avere tanta quando pazienza. Socializzi, infatti.
1: Vero.
0: Tanta
1: vero.
0: Pazienza.
1: C'hai un po' il dente avvelenato?
0: No. Per niente, no, perché io
1: vabbè,
0: no, assolutamente.
1: Spero non con me comunque.
0: No, con te
1: tanto con me ormai socializziamo tranquillamente.
0: Sì, no, ma con
1: non
0: te figurati.
1: Non c'è problema, no?
0: E allora andiamo avanti con la musica, hai detto tutto, direi 17:25. Parbleu.
1: Parbleu.

0: 17:29, anzi 30 scoccate in questo istante. Allora il tempo è cimpone di dare
1: tempo tiranno, bisogna farlo viaggiare, perché sennò andiamo troppo in ritardo qui, Marta.
0: E allora, dopo la musica, diamo la linea all'appuntamento delle 17:30 con le notizie di Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. Benjamin Netanyahu ha detto che uno dei due piloti dell'aereo Dubai Tel Aviv atterrato in emergenza in Arabia Saudita è stato arrestato. Secondo le ricostruzioni emerse finora, avrebbe accoltellato l'altro pilota e sarebbe stato fermato dai passeggeri e da alcuni membri dell'equipaggio. Il ministro della difesa israeliano Katz ha parlato di un probabile attacco terroristico di matrice jihadista. Per alcuni minuti l'aereo della Fly Dubai ha perso quota e sarebbe stato recuperato da un altro pilota presente a bordo.
2: Oggi comincia un nuovo capitolo della nostra storia, lo ha detto il primo ministro iracheno al-Zeidi nella giornata del definitivo ritiro degli Stati Uniti dal suo paese. Le ultime forze americane lasciano in queste ore una base a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Erano in Iraq dall'invasione del 2003 contro Saddam Hussein, con una interruzione tra il 2011 e il 2014.
1: La Francia ha dato il via libera all'estradizione dell'attivista antifascista conosciuto come Gino e coinvolto nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti risalenti al 2023.

0: effetti tornano a vedersi anche sul carrello della spesa, la cui crescita è quasi raddoppiata rispetto ad agosto, e sui beni ad alta frequenza di acquisto. In calo anche l'indicatore Istat sul grado di fiducia di imprese e consumatori.
1: La cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori potrebbe non fermarsi alle 2 settimane già annunciate ufficialmente per ottobre. Stellantis avrebbe aggiunto almeno 1 settimana anche a novembre e un'altra a dicembre, secondo quanto riferiscono a Milano Finanza fonti vicine alla produzione. Le fermate produttive tra ottobre e fine anno diventerebbero così almeno 4. Le date non sono al momento note, non sono ancora state comunicate ufficialmente dal gruppo a sindacati e lavoratori, ma secondo le fonti si tratta dell'ultima settimana di novembre e della prima di dicembre. Stellantis al momento non ha commentato. Venerdì i sindacati avevano mandato all'azienda una richiesta di incontro che non ha avuto risposta.
0: Lo scorso fine settimana nelle strade italiane sono morte 39 persone, 9 in più rispetto al weekend precedente, così dice l'associazione ASAPS parlando di bollettino di guerra, aggiungendo che a morire sono stati 19 motociclisti, 12 automobilisti, 4 autisti di mezzi pesanti, 2 ciclisti e 2 pedoni. La regione in cui sono morte più persone, 8, è il Veneto, seguita dalla Puglia con 6.
1: Negli Stati Uniti l'esecuzione di una condanna a morte è stata bloccata un'ora prima che avvenisse. La condannata si chiama Krista Pike, ha 50 anni e ne aveva 18 quando insieme al suo fidanzato di allora picchiò, torturò e uccise una ragazza di 19 anni. Gli avvocati della difesa chiedono che il caso sia discusso nuovamente perché lo stato del Tennessee, che aveva accusato la donna d'aver mentito sul fatto di aver subito abusi sessuali quando era bambina, ha poi ritirato questa accusa. Quella di Pike sarebbe la prima esecuzione di una donna in Tennessee negli ultimi 200 anni. Non è chiaro quanto durerà la sospensione, decisa oggi da un tribunale, e cosa succederà dopo. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: RBE, vicina a te.

0: Francamente con 5 di mattina ci accompagna alle 17:41 e già, che cosa hai aperto, Sam?
1: No, non so, ho schiacciato una cosa che
0: sta facendo? Sta facendo
1: niente,
0: dei disastri,
1: no, ma
0: sta
1: no.
0: facendo saltare tutto il sistema informatico della radio.
1: Addirittura, ma stai tranquilla, rilassati ogni tanto.
0: Ecco.
1: Dai, su, allora andiamo un po' a vedere.
0: Allora, sì.
1: Rilassiamoci mica tanto invece perché si parla di Torino qua. Allora, quando si parla di Torino in questa maniera no, non mi piace, posso dirtelo, è un po' la mia città, io ci sono anche nato, tra l'altro.
0: Ecco,
1: quindi,
0: tra l'altro
1: ci ho vissuto per 9 anni, i primi 9 anni della mia vita li ho vissuti a Torino, sai, Marta?
0: I primi 9 anni sono determinanti nello sviluppo di una persona.
1: Sono stati anche belli, ti posso dire. Comunque, che dire, allora andiamo un po' a vedere che stanno per girare a Torino, stanno girando un weekend da bamboccioni, che tre,
0: esatto.
1: Un weekend da bamboccioni è un film, per dirlo a chi non lo conosce, un po' un cinepanettone all'americana, no?
0: Ecco. Quindi diciamo non proprio un capolavoro del cinema destinato a vincere magari un Oscar, ma una cosetta leggera così, e il cinepanettone non dobbiamo neanche stare a spiegare.
1: Un film cavolata con Adam Sandler, che praticamente è l'equivalente americano di Massimo Boldi,
0: ecco.
1: Che ha un po' la vis comica sua, ma c'ha la notorietà mondiale,
0: lo
1: conosciamo molto tanto in Italia, ma
0: non all'estero, Boldi non dicono Boldi.
1: No, Adam Sandler lo conoscono un po' tutti. Vabbè, che dire, allora questo cinepanettone, un weekend da bamboccioni 3, è girato a Torino, ma in realtà è ambientato a Parigi.
0: No,
1: ecco, pensa
0: vabbè.
1: Un po' che roba. Quindi
0: hanno preso la location di Torino, perché costava meno, diciamocelo.
1: Sì.
0: Ci hanno appeso le bandiere che hanno il rosso, il bianco e il blu, quindi non sono la nostra bandiera, e hanno detto vabbè, spacciamola per Parigi.
1: Ecco.
0: Questa cosa non è la prima volta che succede a Torino, perché già in Fast X, un altro film, appunto, occuparono mezza Torino spacciandola per chi? Per Roma.
1: Per Roma.
0: Addirittura.
1: Sì, non si capisce. Allora, Torino non viene mai spacciata per Torino.
0: È sempre una vergogna. Dici no, sono a Torino.
1: Però la tristezza, io ti posso dire che adesso in questo weekend da bamboccioni 3, che poi è già un film che è un po' scadente, cioè non è che mi piaccia tantissimo, però comunque viene ripresa via Roma con tutte le bandiere francesi, ma è evidente che è via Roma, cioè è chiaro che all'estero magari non la conoscono,
0: tu lo sai,
1: però ma che tristezza passarla per Parigi, ma non ci posso credere, ma puoi fare una cosa così, ma no,
0: però
1: ma
0: penso siamo all'altezza di Parigi.
1: Ma che è l'altezza di Parigi? È vero che poi tanto si dice sempre che Torino è una piccola Parigi, no? Che
0: ecco.
1: Poi piccola, magari è Parigi che è una piccola Torino, vorrei
0: bravo,
1: dire
0: bravo giù, diciamolo.
1: Oh.
0: Esatto.
1: Comunque questa cosa non mi piace tanto. Diciamo
0: vabbè,
1: che
0: però
1: la
0: dai,
1: cosa,
0: intanto
1: la cosa
0: porta,
1: buona
0: porta soldi alla città, comunque.
1: La cosa buona è che il film fa talmente schifo, cioè se no, vabbè, cioè insomma, è un film di un po' di serie B.
0: Sì, il budget è un po' inferiore.
1: No, vabbè, ma a parte il budget, comunque gli attori ci sono, gli attoroni, Adam Sandler comunque è un attorone, ma diciamo che tutto sommato almeno la figuraccia la fa Parigi, no?
0: Noi ci togliamo. Noi facciamo film di ben altro livello, esatto.
1: Sì, infatti.
0: Va bene, questo è quanto. Tra poco si cambia argomento, si viaggia in altre notizie, magari si viaggia e si spazia anche in giro per il mondo.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: c'è Samuel che è indignato, no? Lui ha proprio questa avversione per il monopattino elettrico, diciamolo.
1: Vabbè, no, non mi piacciono, perché qui, quando vanno per strada fanno tanto casino, cioè
0: ma
1: veramente.
0: Tanto casino? Sì, ma fai più casino tu con la tua auto, loro.
1: È sempre pericoloso avvicinarsi perché rischi di toccarli, sono peggio delle biciclette, no? Cioè le biciclette hanno un senso, il monopattino secondo me non ce l'ha.
0: Tu dici perché non consumi neanche, cioè non fai neanche sport, no?
1: No, ma infatti la bicicletta è utile, economica, e ti fa fare allenamento, e tante cose. Il monopattino no, il monopattino è una secondo me è da togliere, via, togliamo questo monopattino.
0: Allora, ha fatto il suo discorso contro il monopattino elettrico e vorrebbe tanto trovare un colpevole, no?
1: Sì.
0: Da giustiziare proprio quasi
1: per
0: questa invenzione.
1: Vabbè.
0: E allora Samuel, mi sa che in questo intento tu non puoi riuscire, perché devi andarlo a ricercare nei primi del Novecento. Non so se è ancora in vita.
1: Vabbè, un mio coetaneo, insomma.
0: Più o meno, dai.
1: Sì. Allora, brevettato nel 1916, il monopattino è stato brevettato tantissimo tempo fa ed era già uscito nel 1915, comunque l'anno prima. Si chiamava Autoped.
0: Autoped, esatto. Questa azienda statunitense avviò la produzione e lo portò poi sulle strade come un mezzo di trasporto personale. Era fatto proprio, ma un po' come quello che c'è adesso, immaginatevi una pedana su due piccole ruote, un motore compatto sopra la ruota anteriore, un manubrio, e aveva poi frizione, acceleratore e freno.
1: Hai capito?
0: Non è che si discostasse molto.
1: Ci sono delle foto qua e fanno un po' sorridere, perché se ci pensi che ha più di 100 anni questo monopattino, sembra pazzesco. Poi è stato utilizzato fino al 1922, poi se ne è un po' perse le tracce, per fortuna, e sono state poi riprese poi in questi ultimi anni recenti, no? Veramente.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: pensa che era elettrico e anche a benzina, poteva raggiungere i 32 km orari, costava all'incirca $100, i $2,700 attuali, e proprio per questo motivo, per il costo elevato, ebbe vita breve,
1: vabbè, $2,700 attuali, alla faccina, ma costava tanto, comunque, vabbè, adesso io non so quanto...
0: dovevi mettere il casco, tu te li
1: all'epoca
0: bastavano già i cappellini, no?
1: Anche se viaggiare già i 32 chilometri orari, se cadi ti fai male, comunque. Comunque vabbè, senti, allora di chi è stata la colpa, allora? Chi è che ha inventato sto monopattino? La company, come si chiama? L'Autoped Company di Long Island City.
0: Sono loro,
1: colpa loro,
0: Samuel, fatene una ragione.
1: Vabbè, senti, adesso che facciamo? Passiamo
0: alla
1: linea?
0: Allora adesso ci sono gli spot, ancora la musica, e poi diamo la linea al notiziario locale delle 18.
2: E ora pubblicità.
3: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Procedono le indagini rispetto all'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di Via Gulli a Torino. Sono state disposte dalla procura le analisi forensi sui cellulari sequestrati ai tre indagati alla vittima per ricostruire le ore precedenti l'omicidio dell'uomo. L'indagato per omicidio, Christian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, avrebbe ammesso di aver aver soffocato la vittima. Rispondono di favoreggiamento e concorso in occultamento di cadavere la professoressa Nicole Formichetti, 47 anni, affittuaria dell'appartamento, e Kate Simon Domingo Buttig, 22 anni. L'autopsia, disposta per venerdì 2 ottobre, dovrà chiarire cause e orario della morte. I genitori della vittima si costituiranno parte civile. Si è aperta oggi al Tribunale di Ivrea l'udienza preliminare del processo per la strage di Brandizzo, a più di 3 anni dalla tragedia in cui morirono 5 operai travolti da un treno il 30 agosto 2023. La procura ha indagato, oltre ai 2 superstiti, le società RFI, Sigifer e la costruzione Linee Ferroviarie, per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, mentre è caduta l'ipotesi iniziale di omicidio volontario. Duro lo sfogo dei familiari sulle condizioni dell'udienza, svoltasi in 2 aule videocollegate troppo piccole. Indecoroso fare udienza così, ha dichiarato l'avvocato Enrico Calabrese. Ancor più critico il legale Marco Bona, che ha chiamato in causa il ministro Nordio. Dovrebbe vergognarsi uno scempio che non rispetta la dignità delle parti offese. Fa discutere anche il risarcimento accettato dalla madre biologica di una delle vittime, che il fratello ha definito irrispettoso. Si sono costituiti parte civile numerose istituzioni ed enti locali, oltre ai sindacati Fillea e Filt CGL, come spiega ai nostri microfoni il segretario regionale di Fillea CGL, Massimo Cogliandro.
2: Noi vorremmo dare un segnale importante, perché quindi sia noi, Fillea CGL, gli edili, e sia il Filt CGL, i trasportatori, insomma il sindacato dei trasporti, perché il tema sicurezza continua nel nostro paese a essere affrontato sull'emergenzialità, ovvero succede il disastro, perché dobbiamo parlare di disastro, nel senso che quando il singolo morto ormai è stato metabolizzato e tante volte non ci si indigna quasi più. Di fronte al disastro se ne parla, tutti indignati, finché i riflettori mediatici sono accesi. E nel momento in cui si spegne la macchina mediatica, si finisce di parlare, si aspetta il prossimo morto, per discutere poi del prossimo morto, ma non cambia mai nulla. Allora noi, per dare un segnale, abbiamo deciso, non solo questa volta in occasione della strage di Brandizzo, ma noi tutte le volte che c'è una vittima, io sono segretario di Torino e del Piemonte degli edili, tutte le volte che c'è una vittima sul lavoro, noi le chiamiamo vittime del dovere, perché sono persone che non dovrebbero morire in questo modo, i numeri sono spaventosi, sono persone, nel caso di Brandizzo, che sono state comandate a fare un lavoro in violazione della legge, che non dovevano essere comandate a fare quel lavoro, quindi sono state messe in pericolo. Allora, per dare un segnale, noi abbiamo deciso, tutte le volte che c'è una vittima del dovere, una persona che muore sul luogo di lavoro ingiustamente, noi ci costituiamo parte civile. Ci sono dei familiari che rimangono soli, ci sono dei familiari che quando perdono una persona cara spesso si devono scontrare con delle committenze importanti, spesso sono committenze pubbliche. Pensiamo in questo caso che bisogna scontrarsi con RFI, che sono delle vere e proprie potenze. Noi dobbiamo immaginare che ci sono, che i processi, quando va bene oggi, poi dipende anche dove capita l'incidente, quando si tratta di realtà piccole, dove sono piccole procure, che tante volte hanno difficoltà di uomini e mezzi. Se noi pensiamo che la procura di Ivrea poverina è sotto organico del 40%, questo dicono i dati, hanno fatto quello che potevano. Oggi siamo di fronte al fatto che i processi, quando va bene, iniziano dopo 3 o 4 anni. E i familiari nel frattempo devono anticipare spese legali, devono spese processuali. Cioè, ci sono familiari di vittime che ci hanno raccontato che hanno speso 20-30 mila euro prima che iniziasse il processo. Spesso e volentieri è uno scontro impari. Cioè, se il disastro, la tragedia capita a una persona che non è benestante, a una persona che è in difficoltà economica, quella famiglia non lo può fare quello sconto.
1: Inaugurata questa mattina a Torino la nuova sede dell'ufficio immigrazione della Questura in via Val della Torre. La struttura, già parzialmente operativa dal 31 agosto, riunirà entro fine anno tutte le attività finora dislocate tra via Dorè e via Botticelli. Su tre piani, con sale d'attesa coperte e spazi per l'accoglienza, la nuova sede punta a migliorare le condizioni sia per l'utenza che per il personale. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Donato Giovanni Cafagna, il questore Massimo Gambino e il direttore centrale dell'immigrazione Claudio Galzerano, il quale ha dichiarato: «Siamo qui per far rispettare la legge, non per discriminare nessuno», sottolineando la collaborazione con terzo settore e associazioni religiose. Si è conclusa alla fine della scorsa settimana la prima edizione di Carovana del Po, campagna itinerante di sensibilizzazione ambientale nata per raccontare le trasformazioni del fiume Po, le sue fragilità di fronte alla crisi climatica e le strategie di adattamento, e promossa dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e da Legambiente nel contesto più ampio del progetto europeo Life Climax Po. In un percorso di 9 giorni e 20 tappe lungo il corso del fiume più lungo d'Italia, la carovana ha alternato escursioni a piedi o in bicicletta, discese in canoa, visite sul campo, incontri scientifici e momenti di divulgazione culturale attraverso il teatro e l'arte, con l'obiettivo di creare un contatto tra cittadinanza, comunità locali, mondo scientifico e culturale, per discutere attivamente di gestione sostenibile delle risorse idriche e tutela della biodiversità. Come ha spiegato ai nostri microfoni la funzionaria dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Selena Ziccardi.
3: L'intento non è quello di essere semplicemente comunicativi, cioè l'obiettivo ultimo non è quello di raccontare quelli che sono i risultati tecnici del progetto che ci sono. Il progetto integrato Life Climax Po può vantare all'interno del partenariato enti tecnici insomma rilevanti e importanti, ma l'obiettivo ultimo è proprio quello di sensibilizzare al tema del cambiamento climatico. La carovana è uno delle attività di disseminazione che ha il progetto Life Climax Po ed è quello itinerante. La carovana nasce proprio con l'idea del viaggio, del percorso e del raccontare una storia che non è semplicemente quella del cambiamento climatico in sé, ma di come questo sia collegato col sistema e di come sia collegato con un sistema fiume che non va inteso dal punto di vista è territoriale, perché l'acqua i nostri confini non li rispetta, e neanche gestionale. Il cambiamento climatico non debba più essere vissuto come un'emergenza, quindi non inteso semplicemente come l'evento siccità che abbiamo ahimè attraversato dal 2022, ma anche quest'anno è stato un anno particolarmente difficile dal punto di vista della gestione, o alluvionale, ma pianificato, strutturato e inteso. Quindi l'idea era proprio questa: avere contatto con il territorio, con alcuni dei territori che stanno attuando all'interno del distretto del fiume Po delle attività di mitigazione. Abbiamo aggiunto all'interno del percorso, oltre a questo scambio di natura tecnica, istituzionale e disseminativa, anche un componente culturale, quindi ci sono state delle compagnie teatrali che hanno presentato la tematica sotto una forma d'arte diversa che probabilmente arriva a sensibilizzare di più. Quindi il riscontro è stato positivo, abbiamo avuto partecipazione tecnico-istituzionale, ma davvero poi delle associazioni presenti sul territorio, con moltissime con le quali ci siamo interfacciati, ma direi che dal punto di per la partecipazione possiamo ritenerci soddisfatti.
1: Settembre da record per il clima in Piemonte. Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, il mese si conclude come il più caldo dall'inizio delle rilevazioni regionali, a pari merito con il settembre 2011, con una temperatura media di 27,7 gradi alla stazione di Torino Caselle e un'anomalia di oltre 3 gradi sulla media 1991-2020. Pesante anche il deficit di piogge, fino a meno il 65% a livello regionale, nonostante il miglioramento registrato a fine agosto. Un cambio di circolazione, conclude Vuolo, è atteso non prima della fine della prima decade di ottobre, con la siccità destinata nel frattempo a peggiorare ulteriormente. E veniamo infine al meteo. Domani in Piemonte cielo prevalentemente coperto, salvo schierite sui settori orientali. Probabili piogge sui confini alpini occidentali. Temperature massime comprese tra 13 e 22 gradi, valori notturni fino a 18 gradi in pianura. In Liguria la giornata di domani sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 24 e 25 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
0: RBE, vicina a te.

0: Scimmiotti la canzone. Ma sì, stai scherzando? Vabbè, ma dico io, ma potevo. Ti pare un'entrata
1: vabbè, ma no, me la stavo
0: responsabile.
1: Me la stavo canticchiando, perché tu non canticchi quando senti una canzone bella.
0: Certo.
1: Vabbè, mi piaceva tutto sommato, era tutto carino sommato. Questo finale cantelleccino bello. Dai.
0: Un po' da sotto la doccia.
1: Un po' da sotto la doccia, sì. Ma io non canto mai sotto la doccia.
0: Non canti mai sotto la doccia?
1: Tu canti sotto la doccia?
0: Sì.
1: No, io
0: così non mi sento.
1: Io fischietto con l'acqua che mi va in bocca, quindi faccio le bolle, ecco.
0: Ah. Vabbè,
1: vabbè, ognuno fa quello che vuole.
0: Ognuno, certo, uno è libero, non è che uno per forza deve cantare,
1: infatti,
0: sotto la doccia.
1: Perché?
0: Anzi, io sai dove canto più spesso? Sotto il phon.
1: Sotto il
0: phon. Col phon ti sentono ancora meno. Quindi ti puoi veramente lasciare andare.
1: Sotto
0: col
1: la panca.
0: La capra canta.
1: Vedi, la capra canta e dentro la doccia Marta canta.
0: Grazie.
1: Ecco, sotto il phon Marta canta.
0: Sotto il phon, esatto.
1: Vabbè, sotto il phon, sì, è vero, quando mi asciugo i capelli forse qualche volta, ma io fischietto più che cantare.
0: Ma perché non canti?
1: Ma che ne so, boh.
0: Ma cos'è questo blocco? Ne vuoi parlare?
1: Ma no! Ma senti, vogliamo parlare di qualcosa di serio?
0: Esatto.
1: Allora, socializziamo. Parliamo di
0: socializziamo.
1: Fra poco parliamo di socializzazione, ma soprattutto di soft socialize. Non riesco a dirlo, ragazzi. Socializing.
0: Ma perché sei? Poi sei partito in quarta proprio.
1: Volevo dirlo veloce.
0: Coraggio, addirittura adesso. Volevo dirlo,
1: non è facile da dire, ragazzi. Provate a dire socialize. È una cosa
0: io
1: impossibile.
0: Io lo lascio dire solo a lui per tutta la puntata.
1: No,
0: è uno
1: no.
0: Spettacolo. Fa parte proprio dello show. Il
1: dillo
0: fatto
1: tu.
0: Che tu dica soft socializing.
1: Questo è un nuovo trend. Ecco. È un nuovo trend di cui parleremo fra poco, perché consiste nel socializzare attraverso uscite tranquille a basso stress. Oh, che bello.
0: Ma perché in genere le uscite sono poco tranquille, con un carico di stress elevato?
1: Guarda che quando devi socializzare con qualcuno e programmi un'uscita, c'è sempre dello stress dietro. Sempre.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: Sempre. Si vede che siamo due orsi, io e te.
1: Due orsi. Ma parla per te, l'orso sarai tu, non ho capito.
0: Vabbè, lui è un grizzly addirittura. Manco un orsetto, bro. Non così tranquillo.
1: E tu sei un orsetto lavatore, guarda.
0: È vero, mi piacerebbe essere un orsetto lavatore.
1: Vabbè,
0: vabbè, ma adesso, ma perché stiamo parlando di orsi quando tra poco dobbiamo parlare di socializzazione? Beh, sì, in effetti l'orso con la socializzazione un qualcosa c'entra. Allora, tra poco vi spieghiamo che cos'è il soft socializing, come funziona, perché è nato e quali sono anche i benefici, perché magari alcune persone che ci stanno ascoltando potrebbero essere interessate.

0: Eccoci.
1: Jack White con Dollar Bill 18:22. Ma perché oggi dico tutti gli orari che dico mi scocca l'orario successivo? Stavo per dire 18:21 scatta 18:22.
0: Vabbè, tu guarda i secondi, Marta. Quando,
1: no,
0: quando arrivi a 59 secondi, sai che scatta, no?
1: Lo so, ma io guardo direttamente il minuto.
0: Ah, vabbè, mamma mia, come sei sofisticata. Allora, andiamo un po' a vedere questo soft socializing.
1: Sì.
0: L'ho detto sbagliato.
1: Socializing. Vabbè, ma dillo anche un po' all'italiano, socializing.
0: No, diciamola all'americana, all'inglese, socializing.
1: Comunque, una tendenza a socializzare soft, no?
0: Soft.
1: Socializziamo in maniera soft. E voi direte, come si socializza in maniera soft? Lo si può fare
0: con uscite
1: accadendo.
0: Tranquille, Marta.
1: Sì.
0: E a basso stress. Allora, devi fare un'uscita tranquilla senza pensare troppo alle cose da dire, da fare, da organizzare. No, devi andare così sciallato, tranquillo.
1: Ma questo è possibile perché l'incontro si incentra proprio su delle attività rilassanti e condivise dalle persone anziché su una conversazione continua, no?
0: Ecco.
1: Cioè, quindi non è che ci vediamo e parlottiamo. No, ci vediamo e facciamo un'attività insieme. Se poi ci viene da parlare, bene, ma comunque ci sarà questa attività che ci porta a vederci, a incontrarci.
0: Allora, andiamo un po' a vedere nello specifico, dai, specifichiamo bene come funziona il soft socializing. Allora, uscite semplici.
1: Sì.
0: Quindi semplici. Si preferisce un incontro veloce, un caffè pomeridiano o una camminata all'aperto, quindi questo,
1: sì.
0: Senza stare troppe fronzoli.
1: No.
0: Poi meno pressione, non ci sono più grandi aspettative o programmi rigidi da rispettare, ecco,
1: sì.
0: Quindi e poi zero stanchezza, si evitano le feste affollate o le serate che finiscono tardi per non sentirsi svuotati il giorno dopo, quindi
1: ecco.
0: Tutto molto più sciallato.
1: Però uno deve anche spiegare, no? Perché uno dice uscita semplice, che significa, no? Poca pressione, cosa significa? Allora, ad esempio, non c'è l'obbligo di conversazione. Quindi magari ci si vede,
0: si prende un caffè e si sta zitti.
1: No, guarda che tu scherzi, ma ci si dice: senti, ci vediamo e leggiamo un libro, facciamo un puzzle, no? Una passeggiata. E non
0: un puzzle, ci vediamo per fare un puzzle.
1: Ci vediamo, non si può? Non si
0: Vabbè.
1: Può? Allora, intanto è una cosa che riguarda di più la Gen Z, quindi la generazione Z. Quindi tu, Samuel, ascolta e fai quel che puoi. Quanto riesci a comprendere?
0: Riesco a comprendere,
1: no,
0: addirittura.
1: E chiaramente lo stacco generazionale è veramente molto ampio, quindi non ti chiediamo uno sforzo.
0: Quando hai finito,
1: sì.
0: Me lo dici che ritorno poi in me, perché adesso
1: ecco.
0: Sto uscendo da me e mi sto arrabbiando e adesso
1: in quel senso.
0: Sì, in quel senso.
1: Ok. Allora, poi un'altra cosa, c'è anche il gioco parallelo.
0: Che è il gioco parallelo?
1: Il parallel play. Condividere lo stesso spazio fisico con un amico o con un'amica mentre si svolgono attività individuali, giochi e si gode della reciproca presenza ma in silenzio, perché ognuno si fa un po' gli affaracci suoi.
0: Ma
1: diciamo,
0: insomma, alla fine cercare di impegnarsi il meno possibile, stare tranquilli,
1: sì.
0: Senza magari anche senza parlare, senza organizzare troppo,
1: no.
0: Senza fare troppo, ecco.
1: Ma che bello.
0: Ma proprio andare tranquilli, cioè io vado lì a un appuntamento, incontro qualcuno e poi quello che succede, succede, senza organizzare troppo, senza fare.
1: E sai cosa mi viene in mente? Un po' quando in famiglia si prendono due animali domestici, no? Tipo
0: c'entra?
1: Prendi il cane e il gatto, no? E così si fanno compagnia. Quando li lasci a casa, non è che il cane e il gatto si mettano a giocare.
0: No,
1: stanno lì e godono della reciproca presenza fisica.
0: Ah, vabbè.
1: Non è un po' la stessa cosa.
0: Vabbè, l'esempio del cane e del gatto mi sembra
1: un po' forzato. A me è venuto subito questa immagine qua. Comunque.
0: Vabbè.
1: In tutto ciò cosa si fa? Si dice un po' addio alla vita notturna, i locali affollati, rumorosi, incentrati sull'alcol, ci preferiscono alternative sobrie e soprattutto diurne.
0: Sì.
1: Hai capito?
0: Comunque è un trend che sta andando di moda molto adesso, quindi vediamo se funziona benissimo. Tutto sommato, alla fine forse la gente sarà più tranquilla, meno pensosa di dover organizzare per forza delle cose stratosferiche, sai, delle cose grandi, eclatanti, no?
1: Certo.
0: Puoi organizzarti un incontro semplicemente senza organizzare una festaccia con 200 persone.
1: Ma guarda che poi non è tanto diverso da quello che facevano anche i nostri nonni nei piccoli piccoli paesini, no? Quando si metteva fuori casa la sedia, no? Quelle sedie messe fuori, soprattutto al sud.
0: La panca,
1: la sedia, no? Vede, queste sedie di queste persone, soprattutto anziane, che la sera si riunivano, mettevano queste sedie in fila, no? Quindi insomma, come facevano a chiacchierare? Erano proprio una fila, loro stavano lì, osservavano la gente passare, tutto. Poi magari ogni tanto ci scappava pure una chiacchiera, ma non era necessario. Era bello stare a contatto con la presenza dell'altro, senza per forza sovraccaricarsi.
0: Vuoi vedere che il soft socializing l'hanno inventato i nonni?
1: Ma vuoi vedere?
0: Vuoi vedere
1: che tipo a Barletta è stato inventato?
0: A Barletta, i nonni del sud, ecco.
1: Certo.
0: Va bene, può darsi. Ma allora adesso noi vi facciamo questa domandina qua.
1: Sì.
0: Preferite voi le uscite tranquille o preferite le serate piene di eventi? Ah, allora, insomma, vi va il soft socializing,
1: ecco,
0: da uscite tranquille, o preferite invece il movimento, la movita,
1: cose da fare, muoversi.
0: Ma che poi un po' tu, Marta, il movimento ne hai bisogno sempre di fare cose di qua e di là.
1: Eh sì, vabbè, tipo la passeggiata mi basta, però.
0: Ti basta la passeggiata?
1: Se tu mi dici ci facciamo la passeggiata, a me va benissimo.
0: Vabbè,
1: mi sto muovendo in qualche modo.
0: 328 87 57 845. Scriveteci
1: una sota di Barletta.
0: Scriveteci un messaggino. Allora, preferite anche voi le uscite tranquille o preferite le serate piene di eventi? Come siete? Cosa fate? Dove siete? Fatelo
1: E soprattutto siamo curiosi di sapere cosa ne pensa Samuel, anche se un po' alla risposta,
0: la conosciamo già.

0: 18:31, dopo la musica, dopo i Green Day, daremo la linea al prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network e con le notizie sul traffico di muoversi in Piemonte, ma prima abbiamo ancora un attimino di tempo per ripetere la domanda di questa seconda parte di puntata.
1: Allora, preferite le uscite tranquille, quindi siete un po' da soft socializing di cui abbiamo parlato prima, no? Questo nuovo trend che consiste nel socializzare attraverso uscite tranquille a basso stress, proprio tranquille, oppure siete di quelli che preferiscono le serate piene di eventi, perché sai, c'è gente che ha bisogno veramente di muoversi, di agire, di avere azione continua, di avere tanta gente con cui parlare. Avevo dei parenti che erano così, sai, non credere.
0: In che senso?
1: Avevo dei parenti che dovevano sempre fare gli incontri, cioè con tutta gli amici, le grandi tavolate. Sì, ma c'è gente che ha voglia di queste cose qua, no? Le grandi tavolate,
0: certo.
1: Con tutti insieme a chiacchierare, a fare cose, poi giocare, organizzare, insomma,
0: Beh, c'è chi piace un incontro più intimo, chi invece le grandi tavolate. Te Samuel non le puoi capire queste cose, no?
1: Io non saprei cosa rispondere tra le due cose.
0: Ah, davvero?
1: Sì, perché allora in linea generale preferisco le uscite tranquille.
0: Lo sapevo.
1: Però ogni tanto una serata piena di tra virgolette eventi, ma con tanta gente, dove si fanno, si organizzano, sì, cose, magari si gioca anche insieme. Sì, quello sì, no. Se no stare solo lì a sciallarsi e a fare due chiacchiere o stare in silenzio, no.
0: Ma infatti sai che io ti vedo per il soft socializing un po'.
1: Ma appunto, cioè, stavo dicendo che invece preferirei ogni tanto avere anche qualcosa di un po' più movimentato.
0: No, però guarda che secondo me nel profondo io ti ci vedo.
1: Mi ci vedi?
0: Ti ci vedo.
1: Ma io mi addormento nel soft socializing.
0: Ma sai perché? Perché tu già lo metti in atto il soft socializing senza accorgertene. Ad esempio, quando organizzi le serate osservative.
1: Ah, beh, sì.
0: Scusami, lì siete tutti lì parati con i vostri 5 o 6 telescopi. Loro dico questa razza che osserva le stelle con
1: gli astrofili.
0: Gli astrofili, loro si mettono lì, osservano dal telescopio e non si parlano più. Cioè, tu non
1: è vero, ogni tanto ci diciamo due parole, hai visto NGC 502,
0: questi messaggi in codice,
1: M13, l'hai visto, M57,
0: così
1: sono tutti sigle per classificare le nebulose, le galassie, le nebulose planetarie,
0: questa roba qui,
1: gli ammassi globulari anche,
0: quindi vedi che tu già lo metti in pratica.
1: Io metto in pratica,
0: lo metti in pratica, secondo me sì.
1: Vabbè, ma infatti l'ho detto, le uscite tranquille mi piacciono, però ogni tanto sono anche da un po' di movimento, ci vuole,
0: sì,
1: anche.
0: È bello che tu abbia dentro di te entrambe le esigenze. Anche voi, se ne avete solo uno, se le avete entrambe, la cosa che dovete fare è la stessa: scrivere al 328 87 57 845.
1: Preferite le uscite tranquille o preferite le serate piene di eventi? Forza.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita di un aereo Dubai-Tel Aviv. Uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro. Il volo salvato da un terzo pilota che era a bordo. Il governo israeliano, un attacco terroristico, l'aggressore è stato arrestato. L'Iran ha ricevuto la risposta formale della Casa Bianca alla sua proposta per la riapertura di Hormuz. Oggi il definitivo ritiro degli Stati Uniti dall'Iraq. Gli americani erano arrivati nel 2003 per rovesciare Saddam Hussein. Seguirono anni di guerra civile. In Italia è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainati dall'energia. Torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo. È fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Sono due gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio 55enne di una ditta in appalto è morto ustionato alla Fincantieri di Ancona, proclamate 8 ore di sciopero. In provincia di Milano un operaio di 48 anni è precipitato da un solaio. Inizia nel caos il processo per la strage di Brandizzo, rinviata la prima udienza preliminare, aule troppo piccole, una parte degli avvocati era in piedi, l'altra ha seguito da un monitor. Nordio si vergogni, le proteste di legali e parte civili. Alla Camera è cominciata la discussione in aula sulla legge elettorale, domani è previsto il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il testo è già stato approvato al Senato e la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Ungheria ha confermato le condanne a Maya T e Gabriele Marchesi per le aggressioni a neonazisti di cui era accusata anche Ilaria Salis, ridotte di un anno le loro pene. In Francia, via libera della Cassazione all'estradizione in Germania di Regino Abazai, coinvolto nella stessa vicenda. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Eccoci qua, Marta. Siamo pronti per leggere i vostri messaggini che stanno arrivando. Sì, perché il dubbio è proprio questo: fare qualcosa di semplice, oppure lanciarsi in qualcosa di programmato, ma proprio come possiamo dire, un po' esagerato, forse certe volte anche.
1: Sì, ma poi chiariamo anche un pochino questo soft socializing. Il semplice o la cosa che un po' si discosta dagli incontri normali è quello di incontrarsi per fare delle attività che possano essere comuni tra le due persone o addirittura slegate, ma passare del tempo in compagnia di un'altra persona senza essere costretti o costrette per forza a chiacchierare, no? A parlare, a performare.
0: O organizzare per forza qualcosa anche,
1: sì,
0: cioè
1: anche.
0: Essere obbligati a fare per forza qualcosa. Ci si incontra e basta, si prende un caffè, si fanno due passi magari, si sta anche in silenzio.
1: Si legge un libro, si fa un puzzle, un altro tipo.
0: Dai, era questi puzzle.
1: Un esempio.
0: Ma perché i puzzle?
1: Non ti piace? È rimasto traumatizzato dai puzzle. Io ho avuto un periodo in cui facevo i puzzle.
0: Sì.
1: Lo possiamo dire?
0: Sì, il periodo puzzle di Marta.
1: Chi non ha un periodo puzzle nella vita?
0: Sì, tutti ci hanno avuto un periodo puzzle.
1: Sì, esatto. Il mio è stato un po' tardivo, perché prima li odiavo praticamente.
0: Ecco, e poi me li ha fatti odiare a me comunque.
1: Esatto, sì. Ma guarda che c'è sempre, allora io credo che nella vita ci sia sempre una persona che ti porta ad odiare i puzzle. Io per esempio li odiavo perché quando ero piccina alle medie avevo ospitato una corrispondente francese che viveva a Gap.
0: Sì.
1: Questa non spiccicava parola, ma non per la differenza linguistica, proprio era una persona poco avvezza a chiacchierare, ma moriva dalla voglia di fare i puzzle. Quindi mi chiede di fare un puzzle, io dico vabbè sì, ne avevo una decina, una dozzina di quando ero piccola, metto fuori un puzzle, in poco tempo ne fa uno, poi ne fa un altro, poi ne fa un altro ancora, poi un altro ancora, ci ritroviamo a passare il tempo a fare puzzle. Da lì gli ho iniziato a dare.
0: Ecco, lo credo.
1: Ci credo.
0: Hai passato una giornata a fare puzzle.
1: Senti, allora
0: c'è già Alessandro che ci sta scrivendo, sì. Dice domani facciamo un puzzle. No, Alessandro,
1: sì,
0: no.
1: Sì, da 1000 pezzi, Alessandro.
0: Ma che 2000 pezzi? Io avevo un amico che faceva i puzzle da 8-10.000 pezzi, cioè aveva una piattaforma gigantesca che la metteva sotto il letto matrimoniale,
1: sì.
0: Poi la tirava fuori nella camera e ogni tanto metteva un pezzo di questi 10.000 pezzi che erano pazzeschi.
1: Wow.
0: Una cosa, veramente.
1: Beh, ma guarda che ci vuole tanta pazienza, eh.
0: Vabbè. Comunque, vogliamo leggere questi messaggini?
1: Leggiamo i messaggini, allora vai.
0: Allora, Anna che dice, amo fare incontri con pochi amici perché così ci si parla tutti insieme. Ecco, vedi?
1: Giusto.
0: Ah, ecco, anche non troppi pasticci. Ma subito va in controsenso Mario perché dice, ammetto che un po' di casino non mi dispiace, ecco.
1: Ah, caro Mario.
0: Intanto Alessandro ci scrive 2000 pezzi.
1: 2000 pezzi, vai Alessandro. Partiamo dal mattino, facciamo colazione insieme, Ale, e poi stiamo insieme fino alla serata, magari facciamo anche una notturna.
0: Ma io faccio già fatica a fare un puzzle da 10 pezzi, perché veramente mi mette già uno stress. Solo 2000 pezzi, solo, Ale, non ti bastano 2000 pezzi?
1: Vedi, Ale è un po' ingordo, adesso datti una controllata sui puzzle. Comunque,
0: infatti.
1: Invece andiamo a leggere Fabio su Telegram che dice, veramente da un po' di anni preferisco stare a casa a guardare la TV. Però con gli amici abbiamo sempre fatto le uscite tranquille, o meglio le uscite senza programmi, ci trovavamo e quello che succedeva andava bene.
0: Ma sono le cose migliori, Fabio. Bello. Queste sì, sono, perché poi da cosa nasce cosa, se poi c'è qualcosa di divertente da fare lo si becca senza dover per forza programmare, fare pensare guarda, se uno si crea l'aspettativa perché programma, poi succede che poi viene deluso, ecco. Quindi certe volte è meglio fare come Fabio, ma infatti anch'io quando ero io giovane con i miei amici ci trovavamo a Roletto nella piazza centrale grandissimo,
1: una cena di piazza, potevi sbagliare,
0: Roletto e Megalopoli grande città comunque, e poi lì sulla panchina ci trovavamo, chiacchieravamo, facevamo soft socializing e poi dopo poi si inventava qualcosa da fare magari.
1: Ma guarda che in realtà stiamo
0: Ale, no, no, Ale, no, no, no, no, lo chiama male nonno così. Ah, Ale dice chiaramente sì. Rilassanti. Cosa sono rilassanti? I puzzle. Ma stai scherzando?
1: Ma guarda come lo indispongono.
0: Mi mettono un'ansia,
1: no, Ale,
0: i puzzle.
1: Non ci riesce più a ragionare.
0: Mi fanno venire nervoso i puzzle, sai.
1: Comunque questo soft socializing, se ci pensi, non è niente di diverso da quello che fanno i bambini o che facevano i bambini di una volta. Adesso non so se glielo consentono più ai bambini di fare una roba del genere. Ci si vedeva, no? Ci si dava appuntamento in cortile oppure per strada, magari nei luoghi più chino più piccoli, e si stava lì insieme, si sceglieva un gioco, si vedeva quello che succedeva. Dimmi.
0: Ma sto ridendo perché c'è Alessandro che mi sta bombardando di messaggi e adesso ha chiesto: ma quante piazze ha Roleto? Roleto è un paesino piccolo della Val Chisone, della Val Noce, diciamo, della Val Noce. È un paesino piccolo di 2000 abitanti e c'ha una piazzetta unica, chiaramente.
1: No, ma tu e Alessandro state facendo una trasmissione parallela, fatemi capire. Cioè, avete scelto voi un argomento e lo state portando
0: avanti. Ma te ne so io.
1: Escludendo tutti gli altri. No, ma fate pure.
0: No, vabbè, ma io rispondo a tutti sempre. Ecco, certo, se qualcuno scrive, a me piace rispondere a tutti.
1: Anche l'interesse per Roleto e le sue piazze è lecito.
0: Vabbè, intanto abbiamo fatto pubblicità a un paesino bello, carino, come Roleto. Roleto vicino a Pinerolo, e per chi abita lontano e non lo conosce, ecco.
1: Venite nella Val Noce.
0: Venite nella Val Noce, che è molto carina, sì. Beh, sì. Bello, facciamo pubblicità alla Val Noce.
1: Va bene.
0: Allora, senti.
1: Allora, tra poco, dopo la musica, Micio Blu Erba, e ci saranno anche i saluti,

0: Ma guarda te che c'è Alessandro che sta scrivendo anche a me, ma mi ha mandato una simpaticissima gif di Homer Simpson che sta cercando di mettere due pezzi di puzzle non corrispondenti insieme e poi si arrabbia tantissimo
1: e picchia i pugni sul tavolo.
0: Esatto,
1: e quello sono io, ecco.
0: Sei
1: sì.
0: Tu.
1: Ma non lo so perché, però i puzzle mi hanno sempre innervosito. Da un lato ho il fascino del puzzle perché mi piace vedere gli altri che li fanno, però io farlo non riuscivo mai a mettere un pezzo, neanche a morire, no? Ma anche i puzzle grossi, anche quando ero piccolo bambino,
0: i
1: puzzle,
0: quelli con
1: i pezzi grossi non riuscivo a farli. Ma anche quelli degli ovetti, sai, gli ovetti di cioccolato,
0: mi ricordo che brutto, che quando
1: non posso dire
0: il puzzle,
1: non posso dire il nome perché se no facciamo pubblicità, dirlo. Però quando usciva il puzzle ero arrabbiato, dicevo no, questo no, proprio no, vabbè,
0: che brutto quando ti usciva il puzzle. Ti ricordi,
1: vabbè,
0: che tristezza.
1: Vabbè, una tristezza, se ti piacciono, tutto sommato piacevano.
0: No vabbè, però quelli piccolini così no.
1: Comunque tu non hai dimenticato di raccontare quella volta che abbiamo comprato un puzzle, abbiamo iniziato a farlo,
0: sì,
1: poi non lo finivamo mai. Marta lo metteva sotto il letto,
0: sì,
1: e a un certo punto un giorno sua mamma è passata col battiscopa, col battitappeto,
0: sì, la signora delle pulizie,
1: la signora delle pulizie, non era,
0: sì,
1: tua mamma,
0: no,
1: ha tirato su tutti i pezzi
0: e bom, ha risolto la situazione.
1: Io ho detto finalmente
0: ci voleva qualcuno che ci togliesse da questa impasse.
1: Vai via sti puzzle, dai.
0: Bene, allora noi ci rivediamo e risentiamo domani dalle 17 alle 19 con Mi ritorno in mente su RB, non mancate.
1: Un abbraccio, un salutone, a domani, ciao ciao,
0: ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
0: RBE TV. Da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi.

Come stavo dicendo prima, Mace non canta, è una sorta di progettista, è colui che mette insieme i musicisti, crea le basi e decide che sonorità deve avere tutto il disco. Potremmo definire queste figure un po' come i compositori della musica classica, loro non suonano, ma creano la musica che le orchestre suoneranno poi sotto la propria direzione. A differenza di Obe, il progetto precedente, Mai è sicuramente più pop. Anche gli artisti selezionati fanno parte della sezione indie e urban della musica italiana. Ma questo non lo rende meno complesso a livello di argomenti e soprattutto a livelli di sonorità, mai banali quando si parla di Mace. Continuiamo con Fuoco di Paglia con Jamie Tights, Marco Mengoni e Fra Quintale.

Come rivelato dallo stesso Mace, nome d'arte di Simone Benussi, gli anni passati a produrre musica elettronica in giro per il mondo lo hanno istruito molto. Senza quelle esperienze ed esercitazioni non sarebbe il produttore di ora. Inoltre, anche se Mace è uno dei nomi più grandi all'interno delle produzioni italiane, nel disco non sono presenti solo grandi star, ma spesso il produttore di Milano cerca di introdurre nuovi cantanti che magari non sono esplosi, ancora non si sono riusciti a ritagliare la propria fetta di pubblico. È il caso di 100.000 cari e Vince Altea e molti altri. Andiamo alla terza canzone con Strano Deserto di Cosmo e Raresh.

ma lo zampino di alcuni rapper è ben visibile, molto presenti i vari Easy, Jamie Tights, Kid Yugi, tutti i rapper che puntano molto sul testo e sul valore delle parole. Trovo che questo progetto sia un ottimo jolly, può essere un eccellente entry level per chi volesse provare a scoprire la musica italiana contemporanea senza perdersi i generi che vanno per la maggiore e senza tralasciare un'ottima musicalità fatta di strumenti veri, non sample e una cura dei dettagli impressionante. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di Maya, disco di Mace, chiudiamo con Lumière di Easy, Ernia, Tony Boy e Astro.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera per i veicoli in direzione Milano. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: zuccherosa. Cosa?
1: Popolare Network.
2: Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita di un aereo Dubai Tel Aviv. Uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro. Il volo salvato da un terzo pilota che si trovava a bordo. Il governo israeliano, un attacco terroristico, l'aggressore è stato arrestato. In Italia è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2%, trainato dall'energia. Torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo, è fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Inizia nel caos il processo per la strage di Brandizzo, rinviata la prima udienza preliminare, aule troppo piccole, una parte degli avvocati era in piedi, l'altra ha seguito da un monitor. Nordio si vergogni, le proteste di legali e parti civili. Alla Camera comincia la discussione in aula sulla legge elettorale, domani è previsto il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Ungheria, confermate le condanne a Maya T e Gabriele Marchesi per le aggressioni ai neonazisti di cui era accusata anche Ilaria Salis, ridotte di un anno le loro pene. In Francia, via libera della Cassazione all'estradizione in Germania di Regino Abazai, coinvolto nella stessa vicenda. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Un aereo partito da Dubai diretto a Tel Aviv ha fatto un atterraggio d'emergenza oggi in Arabia Saudita. Uno dei due piloti ha attaccato l'altro con un coltello. Un terzo, anche con il supporto di alcuni passeggeri, è riuscito a prendere il controllo del volo e a atterrare, come dicevamo, in un aeroporto saudita. Il governo israeliano sostiene che sia stato un attacco terroristico di matrice jihadista. L'aggressore sarebbe stato arrestato. Poco fa i passeggeri sono arrivati a Tel Aviv a bordo di un altro volo. Li ha accolti Netanyahu in piena campagna elettorale. Molti ancora i punti poco chiari. Non sappiamo nemmeno se tutte le parti coinvolte sceglieranno ad essere completamente trasparenti, a partire dal profilo del pilota autore dell'aggressione. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di intelligence e sicurezza.
3: L'elemento che bisogna capire adesso è questo. Intanto, ha agito di sua iniziativa o è stato ispirato da qualcuno? Seconda domanda, se una matrice politica è stato influenzato dal clima politico del momento, di questi mesi, le guerre in Medio Oriente, oppure è un mix di questioni personali e questioni, chiamiamole così, politiche, ideologiche, sono domande che l'inchiesta deve rispondere. Aggiungo anche un altro aspetto, mi aspetto magari una lotta di versioni e soprattutto bisogna capire il profilo del pilota, cioè noi sappiamo che uno del copilota, che è un'umanita, va bene, ma chi è? Che esperienza aveva? Da quanto volava col Fly Dubai? C'è qualcosa nel suo passato che può averlo indotto a fare questo? Per il momento noi non abbiamo questi dati che sono fondamentali.
2: In Italia è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainati dall'energia, torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo. È fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Era ampiamente atteso che il costante aumento dei beni energetici si trasferisse sull'indice generale dei prezzi, altresì detto c'era tutto il tempo di prendere contromisure che non sono arrivate e quelle anche di questi giorni ampiamente non sufficienti, lo si vedrà nei prossimi dati. Ma venendo a quelli di oggi, gas più 47% in un anno e gasolio più 35% sono i due beni in maggior crescita, in particolare il gas, così come l'elettricità sul mercato tutelato. L'accelerazione dell'inflazione sull'energia è così tornata a trasferirsi sui beni essenziali di consumo. Dopo un periodo di stasi, il carrello della spesa è passato dal più 0,9 di agosto al più 1,7 di settembre, come è tornata a salire l'inflazione sui beni di largo consumo, quelli che più incidono sui redditi bassi. E ricordiamo sempre che la crescita si innesca su valori già alti. Torniamo all'inizio, non è purtroppo nulla che non fosse prevedibile. E qui sta il problema. Il governo in questi mesi ha continuato a mettere pezze senza strategie e visione complessiva di politiche contro il caro vita, usando misure tampone come l'accisa o affidandosi alle elemosine non certo disinteressate delle compagnie energetiche. L'assenza di una tassa sugli extra profitti è simbolica.

0: Al turno di notte, per una ditta in appalto, sono stati investiti da una fiammata improvvisa per cause ancora non chiare, mentre lavoravano su una nave. Non è possibile che ci siano in questo cantiere 800 dipendenti Fincantieri e 4.000 delle ditte di appalto, sottolinea la FIOM. E in provincia di Milano, un operaio di 48 anni, Antonio Sperandio, è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo è precipitato da circa 8 metri di altezza, illeso l'altro operaio che lavorava con lui. È iniziato subito nel caos, con un rinvio, il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali e parti civili all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023, mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. L'udienza è stata sospesa, aggiornata al 28 ottobre, anziché al 14, come previsto. Non c'era posto a sedere neppure per tutti gli avvocati. Una parte era in un'aula diversa della Corte. 21 i dirigenti di Rete Ferroviaria e società subappaltatrici, per cui si deciderà sul rinvio a giudizio. 35 le richieste di costituzione di parte civile. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare far celebrare un processo come questo in queste condizioni, le proteste dei legali. Marco Bona è uno degli avvocati di parte civile.
1: Abbiamo partecipato all'udienza assistendo tramite dei monitor. Diventa anche difficile gestirla, no? Prendere appunti, leggere e quant'altro. Ma soprattutto i familiari delle vittime si sono trovati in una situazione veramente che il dignitoso non ha nulla, non poter essere in aula di fronte al giudice fisicamente e guardare negli occhi gli imputati presenti. Per una vittima questo è veramente un duro colpo.
2: Questo fatto ha avuto anche conseguenze sullo svolgimento?
1: Sì, uno dei motivi per cui è stata rinviata la discussione sulle costituzioni di parte civile è stata proprio quella anche logistica. Occorrerà trovare una soluzione perlomeno agli avvocati degli imputati per potersi sedere. Comunque ne avrà, perché qui poi inizieremo a discutere. Non è il merito, magari scorrere, leggere documentazione, non poterlo fare di fronte a un computer, comunque sostenere una discussione senza avere un microfono, eccetera, che è veramente impraticabile.
0: Alla Camera è iniziata la discussione in aula sulla legge elettorale. Domani è previsto il primo dei due voti segreti sul provvedimento, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il testo è già stato approvato al Senato, la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Le opposizioni contestano una riforma che la destra di governo ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni e che ha tra i suoi punti principali il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Sentiamo il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi.
3: Non esito a definirlo un colpo di stato elettorale, tecnicamente, cioè una manipolazione delle regole elettorali per fare in modo che una minoranza nel paese diventi una maggioranza schiacciante nel Parlamento. Oltre a questo, con questa legge si impedisce l'accesso alla competizione elettorale di partiti, innalzando a dismisura, cosa mai accaduta prima, il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni. Diventano 450.000 tra Camera e Senato, che sono di più dei voti raccolti da alcune delle forze di maggioranza che votano questa legge e che oggi siedono in Parlamento, e non si consente di raccogliere le firme con la modalità digitale già possibile per i referendum. Per questo motivo in particolare, in generale per chiedere al Parlamento e al Governo almeno di ritoccare questi aspetti, da oggi inizierò un digiuno, uno sciopero della fame rivolto appunto al Parlamento e al Governo.
0: Sempre alla Camera oggi c'è stato un sì della Commissione Affari Costituzionali alla legge sull'antisemitismo, sostenuta dalla maggioranza e appoggiata anche da Italia Viva. No invece da Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD non ha partecipato al voto. Una scelta che dovrebbe precedere la richiesta formale di cambiare la legge nel punto più critico, la definizione di antisemitismo, che al momento rischierebbe di punire anche le critiche allo Stato di Israele. Intanto il Partito Democratico nel pomeriggio ha riunito la segreteria. Da Roma, Anna Bredice.
4: Un ordine del giorno preciso non c'era, la segreteria del PD di oggi è ancora in corso, segno che comunque di temi importanti da discutere ce ne sono molti e non

I dubbi nel partito sulle modalità per arrivare a scegliere il candidato rendono il tema primario di strettissima attualità, la conseguenza di avere un dibattito tutto interno al partito e alla coalizione in termini di competizione e di sondaggi sui leader della sinistra, lasciando spazio ad una campagna elettorale di Meloni ormai avviata, così stringendo

non si riunisce da molto perché ha al centro programma e scelta del candidato. Elly Schlein vorrebbe arrivare presto ad un incontro con gli alleati per scrivere un programma di governo, ma bisogna capire chi deve sedersi a quel tavolo. Solo il campo largo, anche

0: e l'investitura di candidata a Palazzo Chigi alle elezioni. Linaro Studio.
1: Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masra, ha scritto che prima della sentenza di 2 giorni fa sul caso di Giulio Regeni ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani e italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi, così ha scritto il sito. Indiscrezioni uscite da Palazzo Chigi hanno smentito, ricordando che l'ultimo contatto tra Meloni e il dittatore egiziano al-Sisi risale allo scorso luglio. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti intanto ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto per la vicenda quando sarà depositato il verdetto che ha giudicato colpevoli 3 membri dei servizi segreti del Cairo. E oggi la Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maya T e Gabriele Marchesi, entrambi coinvolti nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti risalenti al 2023. La Francia, intanto, ha dato il via libera all'estradizione di un terzo antifascista, Regino Abazai, in Germania. Si trovava a Parigi in libertà vigilata e rischia di finire anche lui a processo poi in Ungheria. Sentiamo Alessandra Tommasi.
2: Ammanettata ai polsi e condotta in aula al guinzaglio. Anche oggi Maya T è comparsa davanti ai giudici ungheresi che l'hanno condannata a 7 anni di carcere nelle stesse condizioni di Ilaria Salis prima di lei. Come lei, accusata, praticamente senza prove, di aver aggredito alcuni neonazisti a Budapest nel 2023. Maya T però è rimasta in carcere e oggi la Corte d'Appello ha confermato che ci resterà pur diminuendo di un anno la sua pena. Ma per Maya T, persona non binaria, le condizioni a cui è sottoposta già da 2 anni sono ancora più difficili. L'anno scorso l'antifascista ha avviato uno sciopero della fame durato 40 giorni. Denunciava perquisizioni intime, cimici e scarafaggi, videosorveglianza continua. Per non parlare dell'isolamento costante, una vita disumana nel carcere di un paese che discrimina e viola i diritti delle persone LGBTQIA+. Confermata oggi anche la condanna a Gabriele Marchesi, 6 anni di carcere. Marchesi è però in Italia, a Milano. Le autorità non hanno mai dato l'ok per l'estradizione, per i reali rischi di violazione dei suoi diritti fondamentali nel paese. A differenza di quelle tedesche per Maya T, già nel 2024, e di quelle francesi oggi per Regino Abazai, anche noto come Gino. Lui verrà estradato in Germania e da lì si teme come Maya T verso l'Ungheria. Ilaria Salis ha parlato di condanne spropositate, alcuni giorni di prognosi dei neonazisti puniti con diversi anni di carcere e denunciato ancora una volta il forte condizionamento politico dei processi iniziati sotto Viktor Orban.
1: Gli ultimi raid russi sull'Ucraina hanno causato almeno 7 morti, lo ha detto Zelensky. La notte scorsa e stamattina presto è stata colpita soprattutto la zona di Kiev, dove sono state bombardate diverse infrastrutture energetiche. La compagnia energetica nazionale ha dovuto limitare l'erogazione di corrente elettrica, non succedeva dall'estate. Gli ucraini temono che Mosca intensificherà i raid contro i siti energetici con l'arrivo dell'inverno. L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla sua proposta per finire la guerra in Medio Oriente, lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, senza specificare però il contenuto. Nei giorni scorsi Trump ha detto più volte che la proposta è stata respinta. La risposta americana sarebbe stata consegnata agli iraniani dal Qatar. E oggi è la giornata del ritiro definitivo degli Stati Uniti dall'Iraq. Una presenza militare devastante, durata oltre 20 anni. Inizia un nuovo capitolo della nostra storia, ha detto il primo ministro iracheno al-Zeidi. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq e lasciano soprattutto un paese dal futuro incerto. La gente non sa se essere felice per la fine formale dell'occupazione o se temere un ulteriore allargamento dell'influenza del vicino iraniano. Gli americani arrivarono nel 2003, la guerra di Bush per rovesciare il dittatore Saddam Hussein ed esportare la democrazia. Seguirono una guerra civile, gli attentati di Al-Qaeda, l'arrivo dell'ISIS. Gli Stati Uniti lasciarono il paese nel 2011, ma tornarono poco dopo, proprio per far fronte all'avanzata dello Stato Islamico. Il paese, a maggior ragione, con la guerra Stati Uniti-Iran, è terreno di scontro tra Washington e Teheran. Gli americani non hanno più i soldati, ma attraverso una banca a New York controllano gli introiti delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno. Gli iraniani hanno le milizie sciite, nate ai tempi della guerra civile, usate poi contro lo Stato Islamico e oggi responsabili di una buona parte della sicurezza irachena. Uno Stato nello Stato, anche con grossi interessi economici. Il governo le vorrebbe disarmare, ma sembra impossibile. La famosa Green Zone di Baghdad oggi è aperta, non ci sono più attentati. Si può passare davanti al gigantesco complesso che protegge l'ambasciata americana. I soldati americani se ne vanno, ma il caos che crearono nel 2003 rimane la causa principale della complessità di oggi.
1: Era l'ultimo servizio del giornale radio, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
6: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20, alle 13.15 e alle 19.45.
7: Per questo mercoledì 30 di settembre la meditazione è curata dal pastore emerito Eugenio Bernardini. In chiusura ascolteremo l'inno numero 87, «Son io che vi consolo». La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è stata offerta da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
8: Leggiamo dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 15, il versetto 2. Se cercate il Signore, Egli si farà trovare da voi. Leggiamo poi ancora dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, i versetti 25 e 26. La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo».
9: Un saluto a chi ci ascolta. Per la prima volta nel Vangelo di Giovanni, Gesù dichiara di essere il Messia tanto atteso dai credenti, e colpisce che questa dichiarazione la faccia a una donna straniera. Con questa donna Gesù intrattiene un dialogo teologico molto intenso, fino ad arrivare a svelarle la sua identità più profonda, quella di essere il Messia, parola ebraica tradotta in greco con Cristo, dunque colui che ci annuncerà e svelerà ogni cosa, come afferma la donna samaritana con una certezza che ci colpisce, la stessa certezza che le aveva fatto dire un istante prima: io so che il Messia deve venire. Chi di noi ha la stessa certezza, la stessa fiducia, la stessa fede? Che Gesù discorra di teologia con una donna, per di più straniera, in un luogo pubblico come un pozzo, è un fatto estremamente sorprendente per la cultura di quel tempo. Infatti il Vangelo di Giovanni lo sottolinea. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Ma Gesù, lo sappiamo dai racconti evangelici, non è molto interessato alle convenzioni sociali, anzi tende a romperle, a sorprenderci con le sue domande, con le sue risposte, con il suo esempio e insegnamento. Per Gesù prima di tutto vengono le persone e il loro cambiamento di vita e mentalità, tutto il resto è secondario. Chi ritiene che il cristianesimo sia una religione che difende le convenzioni e le convenienze sociali, evidentemente non ha letto i Vangeli o li ha letti con delle fette di salame sugli occhi. Gli stranieri non meritano la nostra attenzione? Beh, Gesù discute di teologia con una rappresentante di un popolo a quel tempo disprezzato e nemico di Israele. I conflitti tra giudei e samaritani erano stati talmente pesanti, frequenti e anche recenti che al tempo di Gesù chi doveva transitare tra la Galilea e la Giudea preferiva allungare la strada passando dall'altra parte del Giordano. Le donne non sono adatte a ricoprire ruoli tradizionalmente maschili? Su questo giudei e samaritani andavano molto d'accordo, in buona compagnia purtroppo con tanti altri fino ai giorni nostri. Ma Gesù è di tutt'altro avviso. Un bravo credente non parla con gente di dubbia moralità? Nel corso del colloquio veniamo a sapere che la donna ha avuto 5 mariti e quello con cui convive ora non è suo marito. Ma Gesù non ha pregiudizi, lui non utilizza categorie automatiche di inclusione o esclusione come invece facciamo noi. Quello che conta per Gesù è la fede della donna, che dice: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, io lo so. E quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa. Per questo Gesù le dice: sono io colui che tu attendi, sono io che ti parlo. Amen.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Due storie partigiane. La locanda dei fiori. Di Federico Jaillet e Andrea Jaimet.

0: sono state le protagoniste della resistenza. Poi, dopo la liberazione, sono state dimenticate. Sono le donne partigiane a cui sta stretta la definizione di staffette. Viola è una di loro. Ha 18 anni e vive alla Locanda dei Fiori, in Val Chisone, nel Piemonte occidentale.
1: Viola ci racconta la sua storia partigiana facendoci vivere con lei i pericoli, le violenze, la fatica, il freddo della vita di tutti quei giorni. Con Viola seguiamo anche la storia della Locanda dei Fiori e la sua vocazione antifascista, lunga 100 anni.
0: Io sono Federico Jaillet.
1: E io sono Andrea Jaimet.
0: E questa è la Locanda dei Fiori, una storia partigiana. Puntata 3. La partigiana Viola.
1: Riprendiamo il racconto da quella giornata straordinaria per la storia italiana che è stato l'8 settembre. Migliaia di ragazzi, come abbiamo detto, vengono catturati dalle forze tedesche e passeranno quasi 2 anni in Germania a fare gli schiavi. Altre migliaia di ragazzi riescono a sfuggire e le vallate del Pinerolese ospiteranno centinaia di giovani che per sfuggire sono appunto saliti, alla sfuggire alla cattura, sono appunto saliti sulle sue montagne. Lì nasce questo nuovo fenomeno, la resistenza. Resistenza all'invasore tedesco che vuole continuare nel suo progetto di dominio dell'Europa e del mondo, resistenza ai fascisti che il nazismo ha rimesso al potere dopo l'arresto di Mussolini avvenuto il 25 luglio. Una missione speciale incaricata da Hitler va a liberarlo e lo rimette al potere, gli fa fare un po' di preparazione al nuovo sistema che dovrà creare in Italia e in Germania e poi lo rimetterà a cavallo di tutta l'Italia ancora non liberata dalle forze americane. L'8 settembre fa cominciare a ragionare. Questi ragazzi saliti sulle montagne devono valutare. È ancora sensato, al di là di sfuggire alla cattura dei tedeschi, continuare per le forze fasciste il progetto di invasione di tutta l'Europa, come era stato richiesto fino a quel momento, oppure bisogna sottrarcisi? E la più parte dei ragazzi saliti quasi ingenuamente sulle montagne maturerà una decisione che si consoliderà e verrà confermata in tutti i discorsi che faranno poi nella vita. Bisognava sottrarsi e combattere contro quel progetto militare e politico del fascismo e del nazismo. Questi gruppi di ragazzi sono sparsi in borgate alpine, le più irraggiungibili possibili, ma devono coordinarsi perché le forze tedesche tendono a cercare di riprenderli, a catturarli o imprigionarli o metterli dentro al nuovo esercito che è stato ordinato a Mussolini da Hitler di creare, l'esercito della Repubblica Sociale Italiana, per il quale vengono mandati, emessi bandi di arruolamento a novembre del 43, a febbraio del 44, a maggio del 44 ancora e poi successivi. Bisogna resistere anche a questa pressione psicologica che in molti casi viene esercitata sui familiari. I fascisti che si sono rimessi al potere vanno a minacciare direttamente a casa i familiari di questi ragazzi sbandati sulle montagne. Se vostro figlio non si presenterà, noi agiremo su di voi, fatelo sapere ai vostri figli. Ed infatti, dopo alcune azioni militari che verranno poi definite di rastrellamento dei ragazzi che si sono riparati sulle montagne, una certa quantità di questi ragazzi si arrende perché sa che se non si presenta ai bandi militari di arruolamento, i suoi genitori verranno incarcerati. Bene, in questo contesto qui, di ragazzi che sono lassù, le ragazze, che non sono chiamate a far nulla, perché il fascismo considerava ancora il loro ruolo come quello di madri, di famiglia e basta, si ritrovano libere anche loro di fare una scelta. Stare a guardare, assecondare quello che il fascismo nuovo farà, o aiutare i ragazzi delle montagne, i partigiani. Bene, per Viola l'abbiamo già abbastanza capito dagli episodi precedenti, l'aver vissuto in una famiglia che non voleva, prima ancora che il fascismo scatenasse le guerre, che quel regime lì dominasse politicamente l'Italia e le menti delle persone, era abbastanza ovvio che la direzione sarebbe stata quella presa, sarebbe stata quella di aiutare chi aveva finalmente cominciato a contrastare il fascismo. E dunque Viola, senza doverne discutere più di tanto con i suoi familiari, si interesserà delle necessità di questi ragazzi. Il suo strumento verrà messo a disposizione, quello che più utilizzava fino a quel momento e che servirà tantissimo. Il suo strumento principale sarà la bicicletta. Salire da una zona all'altra dove sono rifugiati i gruppi partigiani, perché loro hanno un grande bisogno di comunicare tra di loro, di coordinarsi, di passare informazioni, ma per loro spostarsi, esporsi su sentieri, su strade al nemico significa la cattura o la morte. E chi può fare questo lavoro di portare messaggi, informazioni, cibo e altre cose? Le ragazze, appunto. Viola si muoverà continuamente sulle vallate alpine con la sua bicicletta, instancabilmente, a fare questo lavoro. Da Federico ascoltiamo qualche concreta situazione di questo lavoro, che avrà a quel punto migliaia di implicazioni concrete nel gestire i rapporti con i partigiani, con i loro familiari, con i comandanti e via dicendo.
0: Sì, davvero, dice bene Andrea, ci fu un intenso lavoro di collegamento da parte di Viola delle realtà partigiane di varie valli. Per esempio Viola partiva dalla Val Chisone, andava a Torino parzialmente in bicicletta, parzialmente su collegamenti con treno che potete immaginare erano presidiati da tedeschi, da fascisti, quindi in situazioni molto pericolose. Portava dei biglietti, dei comandi, delle lettere, degli ordini in certi posti di Torino, prendeva in questi posti ovviamente segreti, utilizzando dei codici, prendeva delle altre ordini del comitato militare, li portava in Val di Susa, in Val di Susa prendeva delle altre informazioni, li riportava a Torino e poi andava di nuovo in Val Chisone. Quindi un lavoro di collegamento estremamente pericoloso, dove i rischi erano fortissimi. E cos'è questa questione dei rischi per una partigiana? Ha detto benissimo di nuovo Andrea, le partigiane sono state delle volontarie, non erano chiamate a entrare nell'esercito della Repubblica di Salò come i maschi, e quindi potevano anche non far niente. Invece quelle che parteciparono alla resistenza lo fecero volontariamente, tra l'altro immerse con i piedi nella palude dei nemici, perché non erano in montagna, diciamo, quindi con un minimo vantaggio territoriale, erano proprio, vivevano alla porta accanto di magari di caserma di fascisti che potevano assolutamente intercettarle ogni giorno. E questa cosa dei rischi qual è? È un po' un buco nero, se volete, cioè non è facile capire come fosse rischioso il mestiere della staffetta partigiana e come, quale fosse la loro vita di tutti i giorni. Buttando lì un esempio, la locanda dei fiori ospitava al primo piano, abbiamo detto c'erano delle stanze, ospitava anche dei partigiani. In particolare nella storia che stiamo per raccontare ospitava il comandante Serafino, comandante della divisione Val Chisone. Il comandante Serafino aveva un fratello e che era un altro comandante partigiano nella zona di Cantalupa, e purtroppo questo fratello venne ucciso in uno scontro con le truppe nazifasciste. Viola, che cosa succedeva in questi casi qua? Viola aveva tutta una rete di conoscenze, visto che collegava e si spostava continuamente, e quindi veniva a sapere di qualsiasi fatto che accadesse, o anche di disgrazie o di bisogni particolari, veniva a saperlo prima di tutti, e venne a sapere che c'era stato appunto una disgrazia, che erano morti dei partigiani. e quindi dalla Valtisone dove stava si precipitò in bicicletta fino a Cantalupa nel Pinerolese e purtroppo constatò materialmente la morte del fratello del comandante Serafino. Il comandante Serafino era in quei giorni alla locanda, al primo piano, dove gli lasciavano addirittura l'uso di una stanza. Immaginate con che rischio, voglio dire. La locanda era già stata bruciata nel 24. Se avessero scoperto che un partigiano, per di più un comandante partigiano, veniva lì a dirigere, a gestire la situazione della resistenza, l'incendio, secondo incendio sarebbe stato facilissimo da appiccare, avrebbero avuto la scusa. Cosa fa Viola? Vede il fratello ucciso del comandante Serafino e sulla sua bicicletta a tutta velocità torna per avvertirlo, deve essere avvertito. E vediamo questa scena come se la vedessimo davanti ai nostri occhi, di Viola che arriva alla locanda, viene avvertita da sua madre Ida che il comandante Serafino è nella stanza al primo piano e allora va al primo piano, bussa, avanti, entra e vede il comandante Serafino seduto alla sua scrivania con una pila di fogli davanti che sta scrivendo, e il suo cappello d'alpino anche appoggiato alla scrivania, che sta scrivendo. A chi sta scrivendo il comandante Serafino? Lo scopriamo immediatamente con lo sguardo di Viola, perché Viola capisce che il comandante sapeva già di suo fratello, l'avevano già avvertito, glielo comunica praticamente con gli occhi. E Viola capisce anche a chi sta scrivendo, ma glielo sottolinea al comandante, stava scrivendo ai suoi genitori per avvertirlo della cosa, anche al comandante Marcellin e agli altri comandanti. Viola quindi capisce che di questa situazione drammatica è stato informato e quindi fa per andarsene, chiude la porta, fa per andarsene e sente un rumore particolare per la strada. Non vede ancora niente, ma è un rumore che lei ormai è abituata a raccogliere informazioni da tutte le parti e la raccoglie anche da piccole situazioni appunto sonore o della tensione elettrica che ci può essere nell'aria. E allora, senza avere la verifica di che cosa sta succedendo, spalanca la porta della stanza dove c'è Ettore Serafino e urla: i fascisti, stanno arrivando i fascisti. Ettore Serafino non aspetta neanche la fine della frase, salta sul balcone, salta sulla balaustra e scende e salta giù nel cortile. In quel momento il cortile è già invaso dai fascisti e dai nazifascisti, che però vengono sorpresi da qualcuno che cade dall'alto e immediatamente inizia a scappare. Ovviamente gli sparano e non capiamo bene, Serafino sparisce lungo gli argini del Chisone, del torrente Chisone, dalla vegetazione del torrente Chisone. Intanto, che cosa fa Viola? Pensate appunto quando parliamo di rischi. Viola prende tutti i fogli molto compromettenti che stava scrivendo il comandante e li butta sul tetto, sale sulla balaustra e butta questi fogli sul tetto e butta anche il cappello d'alpino, che a parte situazioni come la divisione Monterosa in cui il cappello d'alpino era stato mantenuto anche dai fascisti in generale, altrimenti il cappello d'alpino indicava ovviamente un partigiano che prima era stato negli alpini e si muniva ancora di questo copricapo. Solo che Viola butta sul tetto il cappello d'alpino, ma il cappello d'alpino rimane in bilico, la punta rimane visibile da sotto. Intanto i nazifascisti hanno invaso la locanda, stanno perquisendo tutti e setacciando da tutte le parti per trovare qualcosa di compromettente. Loro cercavano pretesto per poterla bruciare di nuovo e arrestare tutti. Si sentono degli spari anche e Viola è lì impietrita che cerca di non guardare sul tetto sperando che nessuno veda la punta di quel cappello. In effetti succede il piccolo miracolo, non vedono il cappello e quindi non hanno la scusa per bruciare la locanda. Purtroppo quegli spari che si sono sentiti sono stati diretti ad un avventore, un anziano avventore che era nella locanda quando sono arrivati i nazifascisti. Ha semplicemente preso la sua bicicletta per andarsene, non per scappare, ha detto meglio che mi allontano. Bastava allontanarsi in quel modo e gli hanno sparato e lo uccisero, quindi c'era di nuovo un altro morto alla locanda a tutti quegli anni di differenza dalla prima volta. E anche il padre di Viola, quindi Lili, venne preso e rimesso in prigione anche questa volta, portato alle Nuove di Torino, e quindi una situazione non fu la peggiore che si poteva verificare, ma comunque ci furono degli effetti.

0: situazioni che abbiamo con lei vissuto, di suoi racconti e di racconti pubblici, a sottolineare, ci tiene Marilena, il fatto che queste vicende così intense, così emotivamente forti e che potevano scuotere profondamente l'animo delle persone che le vivevano, Viola non fu la migliore, la sua mamma, la mamma di Marilena, non fu la migliore delle, tra le donne che fecero questa scelta di fare le staffette e le partigiane, fu una tra le tante. Questi rischi di andare incontro a cattura, a morte, a tortura e di compromettere con le proprie parole la vita di altri partigiani è stato vissuto e condiviso da molte ragazze, e Marilena molte volte ha fatto l'elenco pubblico di queste donne che devono venire raccontate oltre alla sua mamma. Con Viola noi abbiamo voluto raccontare una di queste storie, ma con lei le raccontiamo tutte.
1: Quindi Andrea, direi sentiamo che cosa ci dice Marilena, la figlia di Viola, a questo proposito.
2: Ogni volta che parlo di lei, di resistenza, mi pare di doveroso sottolineare che non fu sola e che non fu la sola. Non fu sola perché gran parte della popolazione collaborò con la resistenza e l'apporto appunto che diede la popolazione in qualche modo contribuì alla vittoria della lotta partigiana, o perlomeno diede la possibilità di sopravvivenza in molte circostanze. Ho detto che non fu sola, ma non fu la sola. Molte altre furono le donne partigiane. Ne ho conosciute molte io di queste staffette e vorrei appunto ricordarle. A Inverso Pinasca c'era Vera Murlia e Alma Baral. A Perosa Argentina, nella valle, Lauretta Micol, che era con lei già nell'impegno della chiesa ed era un'amica d'infanzia. Regina Pero, la più giovane delle staffette partigiane, che era un'operaia del setificio di Perosa. Elsa Bertalotto, che operava dall'interno del comando tedesco di Perosa, riuscendo a trafugare dei documenti e a far uscire delle notizie importanti che poi lei in qualche modo faceva arrivare all'Alta Valle. Lei era domestica all'interno del comando tedesco. C'era inoltre Gilda Morello, Laura Dovis e Angiolina Baral. A Pinerolo mi piace ricordare Marcella Gai, che come insegnante al liceo valdese di Torre Pellice teneva i contatti tra i partigiani, tra Pinerolo e la Valle Pellice. In Val di Susa, a Meana, c'era Emilia Baccon, un'amica di mia mamma, staffetta partigiana, presso la quale lei si fermava la notte quando andava in Val di Susa a portare dei documenti. Ed infine una contessa, Livia Savornian d'Osoppo, che aveva aderito alla lotta partigiana dopo la morte del fratello Tancredi.
0: Avete ascoltato La Locanda dei Fiori, una storia partigiana.
1: Testi e voci sono di Federico Jaillet
0: e Andrea Jaimet.
1: Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec.
3: Il podcast è ispirato al libro La Locanda di Viola di Federico Jaillet e Andrea Jaimet, edito da Grafot Edizioni.
1: Nella puntata avete ascoltato la voce di Marilena Rostan, la figlia di Viola Lajar.
4: E ora pubblicità.
5: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera per i veicoli in direzione Milano. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La playlist di oggi è stata selezionata da Michele Comba. Buon ascolto.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti sulle frequenze di RBE. E la trasmissione è Crossroads, e cioè gli incroci di strade diverse. L'abbiamo aperta con il mese di settembre, che ha ospitato tanti incroci francesi, spagnoli, italiani, tedeschi, insomma americani. Ecco, settembre è stato un grande momento di incroci poetici e musicali, ma la scaletta invece di oggi è un altro tipo di incrocio, e allora è dedicato a due celebri Bob della scena musicale contemporanea, benché già ricca di passato. Si tratta di Bob Dylan e di Bob Marley, che sono accomunati da una particolare tensione, e cioè Bob Dylan nasce agli inizi degli anni 60, nasce musicalmente agli inizi degli anni 60 in un angolo, in una nicchia, si direbbe, che era quella della musica folk statunitense. E da lì invece poi diventa uno dei personaggi più importanti della musica a un livello globale. Stessa situazione diversa, ma stesso angolo minoritario per Bob Marley, perché Bob Marley nasce in una cultura musicale, non solo musicale, come la musica di Dylan non era solo folk, aveva dei messaggi sociali e spesso politici. E stessa situazione per Marley, quindi una cultura musicale sì, ma anche religiosa e anche sociale. Ecco, da questi angoli minoritari vi ricordo che la musica reggae, prima di diventare popolare, veniva evitata dalle stazioni radio anglosassoni, cioè di lingua inglese, in quanto etnica. Ecco, da quell'angolo etnico invece Bob Marley diventa riferimento musicale e di pensiero e perfino religioso a livello globale. Quindi il primo ascolto che andiamo a fare in questa puntata di incroci è Hurricane di Bob Dylan, e ne parleremo in seguito.

scritta da Dylan e da un autore teatrale, ma non solo autore teatrale, Jacques Lévy, è della metà degli anni 70. È una canzone di impegno civile, perché accadde che il pugile Rabin Hurricane, appunto, Carter, un afroamericano accusato di omicidio, arrestato e incarcerato, ebbe un processo iniquo, viziato soprattutto da cosa? Da quello che poi emerse come pregiudizi razziali. Ristabilita la verità anche grazie alla pressione di parte dell'opinione pubblica e all'impegno appunto di alcuni personaggi anche della scena dello spettacolo, è verificata la correttezza del processo. Carter, quindi Hurricane, fu la condanna fu annullata, quindi Carter fu scagionato. E quindi un impegno civile, e da questo passiamo al secondo ascolto, ancora impegno sociale. Abbiamo Marley, Bob Marley, che si fa voce dei paesi poveri con Them Belly Full. Siamo sempre negli anni 70 e vi anticipo alcuni versi. Loro sono sazi, ma noi siamo affamati. Una massa affamata è una massa furente. Scende la pioggia, ma non scioglie lo sporco. La pentola è sul fuoco, ma il cibo è scarso. Buon ascolto.

Terza traccia di oggi a Incroci, abbiamo appunto un crossroad, abbiamo appunto un innesto del God on Our Side di Bob Dylan su una sensibilità soul, un soul che ha origine in New Orleans, perché si tratta della versione che del brano di Dylan fecero negli anni 90 i Neville Brothers, appunto fratelli Neville. Sentirete l'incantevole voce di Aaron Neville, un'atmosfera sospesa tra gospel e blues ballad, però in realtà c'è una loro rielaborazione di tutte queste matrici, ecco, quella folk, quella blues, quella soul, e quindi un brano che parla della paura della guerra, parla della guerra fredda, parla della paura dell'atomica, perché quando Dylan la scrisse si era nel pieno di quella tensione drammatica tra i blocchi, quello statunitense e quello sovietico. E c'è un verso che mi piace molto, anzi ve lo leggo brevemente. In molte ore buie ho pensato a questo, che Gesù Cristo fu tradito da un bacio, ma non posso pensare per te. Dovrai decidere tu se Giuda Iscariota avesse Dio dalla sua parte. E ora me ne vado, sono stanco morto, la confusione che provo non si può descrivere. Buon ascolto.

E siamo all'ascolto di un brano ancora di Marley, ancora un brano dei primi 70. C'è una cosa da ricordare che può essere interessante. Questo brano, cioè Burning and Looting, è stato utilizzato dal regista Kassovitz quando negli anni 90 realizzò un film sulla rivolta delle banlieue parigine. Quel film si chiamava La Haine, l'odio, e chiaramente era un film sul conflitto sociale che appunto in una periferia poteva esplodere, in una qualsiasi periferia di una qualsiasi città poteva esplodere, città diciamo così europea, ma direi occidentale in genere, quasi a dire che il terzo e il quarto mondo, che sono espressioni che non sono più attuali anche per buone ragioni, in realtà non era geograficamente così lontano, ma che ci aveva raggiunto nelle città. Che cosa dice Marley in Burning and Looting? Stamattina mi sono svegliato durante il coprifuoco. Oddio, anch'io ero prigioniero, sì. Non riconoscevo i volti che mi stavano sopra. Erano tutti vestiti con uniformi di brutalità. Quanti fiumi dobbiamo attraversare prima di poter parlare con il capo? Tutto ciò che avevamo sembra che l'abbiamo perso, e poi continua. C'è una cosa che dice negli ultimi versi, tra gli ultimi versi. Dunque, bruceremo, saccheggeremo stanotte l'inquinamento. Ecco che cosa bruceremo, e bruceremo le illusioni.

Comunque, siamo giunti a uno dei degli album di Bob Dylan, della cosiddetta svolta. Dylan fece, pubblicò almeno tre album con questo materiale, questo contenuto religioso, appunto, che a tutti gli effetti fu un suo grande riavvicinamento al mondo cristiano in generale. In questo brano, Gotta Serve Somebody, che apre l'album Slow Train Coming, ho trovato quello che dice il vice direttore di Rolling Stones, quello che disse il vice direttore di Rolling Stones in un articolo in cui diceva: usa nei ritornelli un'allegoria religiosa, ma non ha niente di diverso dalle storie di bene e male che Dylan ha sempre cantato. La forza della sezione ritmica e l'arrangiamento non danno tregua, e la stessa cosa vale per il testo. Dylan ci ricorda ancora una volta che possiamo scegliere tra il bene e il male, e bisogna pur servire qualcuno, e poi la traduzione, e quindi la scelta a chi ascolta.

torniamo all'atmosfera giamaicana, un'atmosfera che Marley ha saputo fondere con dei suoni mutuati dalla soul music e dalla rock. Forse vale la pena anche ricordare che fu lanciato dall'inglese Chris Blackwell della Island Record, che ebbe sempre un ruolo importante nella promozione di artisti di diversa estrazione nel lancio sul mercato internazionale. Ecco, il testo di questo Africa Unite, che qui ricordiamo ha poi dato il nome a uno dei gruppi reggae più importante, forse il più importante almeno a mio modo di vedere in Italia, appunto i Pinerolesi, Africa Unite. Ecco, questo testo è proprio un testo che dice la complessità dei contenuti di Marley, perché si tratta dell'unità degli africani della diaspora ed è trattato anche il mito sia politico sia religioso dell'esodo. Ecco,

Bene, allora torniamo all'altro Bob, cioè al Bob Dylan. E qui abbiamo un brano estratto da una colonna sonora del film Pat Garrett e Billy the Kid. Siamo sempre nei primi anni 70. Il regista era un regista, diciamo così, controtendenza. Ecco, lui faceva anche western, faceva anche film d'azione, ma tutti con un, diciamo così, un di più di apertura su orizzonti critici o comunque problematici dei temi trattati. E qui abbiamo Chris Christopherson, attore e musicista, al quale abbiamo già dedicato qualche ascolto in precedenza. Amico di Dylan, lo coinvolse nel progetto di Peckinpah e Dylan ne ebbe addirittura una piccola parte come attore, quindi colonna sonora e prestazione attoriale. Dunque, il brano è diventato uno dei più celebri di Dylan e forse dei più celebrati. Qui l'incrocio è con il rock duro, durissimo dei Guns N' Roses.

0: Dunque, abbiamo come rientro sull'orizzonte musicale di Bob Marley, abbiamo la versione che la cantante irlandese Sinead O'Connor ha dato di War, uno dei pezzi importanti per il contenuto di Bob Marley. Abbiamo già trattato in qualche puntata dello scorso anno, abbiamo già trattato questo testo. Veniva da un discorso dell'imperatore Haile Selassie d'Etiopia, che un discorso che fece all'ONU, un discorso a favore della pace, e un discorso che aveva pensiero e poesia. Marley lo riprende e in questo brano, e la Sinead O'Connor dà una particolare energia che appunto ha radici nella sua formazione, quindi nel background del folk irlandese, ma una grande potenza, una grande efficacia ci raggiunge.
1: Sinead O'Connor. Okay.

we find it necessary. We know we will win. We have confidence.

0: fight the real enemy.
1: Torniamo a Dylan, quindi Bob Dylan con sempre metà degli anni 70, Forever Young. Anche qui il disco era, se non ricordo male, Planet Waves, ed è dunque il brano fu pubblicato su questo album in due versioni, una più lenta, una più veloce. Preferisco leggere la densità, come posso dire, di fede di questo, di alcuni versi di questa canzone. Che Dio ti benedica e ti protegga sempre, che tutti i tuoi desideri si avverino, che tu possa sempre fare del bene agli altri e lasciare che gli altri facciano del bene a te, che tu possa costruire una scala verso le stelle e salire su ogni gradino, che tu possa rimanere giovane per sempre. Buon ascolto.

Allora, la trasmissione Incroci Crossroads di RBE sta per finire e dal microfono Nino e di là dal vetro, dalla console Samuele vi salutano con un ultimo struggente ascolto, la versione di Redemption Song di Marley, la versione data da Johnny Cash, sì, la stella più luminosa del country degli USA, che ripresa la carriera negli ultimissimi anni della sua vita con una voce che sentirete ricchissima di esperienza, di storia, di successi e di fallimenti, di momenti di felicità e di ferite. Con quella voce canta questi versi. Vecchi pirati, sì, mi hanno rapito, mi hanno venduto alla nave mercantile. Pochi minuti dopo mi hanno preso dal pozzo senza fondo, ma la mia mano è stata resa forte dalla mano dell'Onnipotente. Queste canzoni di libertà, perché aiutaci a cantarle, perché tutto ciò che ho sempre avuto, canzoni di redenzione. Buon ascolto e alla prossima da RBE.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo israeliano parla di attacco terroristico dopo l'atterraggio di emergenza di un aereo in direzione Tel Aviv da Dubai. Uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro e il volo salvato da un terzo pilota. I voli della compagnia diretti in Israele sono stati sospesi per 6 giorni. Intanto l'Ungheria conferma le condanne a Maiatti e Gabriele Marchesi per le aggressioni a neonazisti di cui era accusata anche Ilaria Salis. In Italia arriva la stangata sui prezzi, più 4,2% trainato dall'energia. Aumenta anche il carrello della spesa. Secondo i consumatori è un aumento di oltre 1000 euro all'anno. Intanto la prima udienza preliminare per la strage di Brandizzo è stata rinviata a causa di aule troppo piccole. Nordio si vergogni, dicono avvocati e parti civili. Mentre domani è previsto il primo voto segreto alla Camera per la legge elettorale, la settimana prossima è atteso l'ok definitivo. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. I voli della compagnia Fly Dubai per Israele saranno sospesi per 6 giorni. La decisione, secondo l'israeliana Channel 12, è stata presa da Netanyahu e il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed dopo che oggi, su un volo della compagnia diretto a Tel Aviv, uno dei due piloti ha attaccato l'altro con un coltello, costringendo il terzo pilota a fare un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. L'aggressore sarebbe poi stato arrestato. Il governo israeliano sostiene si sia trattato di un attacco terroristico di matrice jihadista. Lo stesso primo ministro Netanyahu, in piena campagna elettorale, ha accolto i passeggeri arrivati in Israele a bordo di un altro volo, mentre il ministro degli esteri israeliano ha parlato di un gesto che avrebbe l'obiettivo di minare gli accordi di Abramo e il rapporto tra i due paesi. Rimane da capire se le parti coinvolte saranno trasparenti e se le versioni saranno concordi. Sentiamo Guido Olimpio del Corriere della Sera, esperto di intelligence e sicurezza.
1: L'elemento che bisogna capire adesso è questo. Intanto, ha agito di sua iniziativa o è stato ispirato da qualcuno? Seconda domanda, se una matrice politica è stato influenzato dal clima politico del momento, di questi mesi, le guerre in Medio Oriente, oppure è un mix di questioni personali e questioni, chiamiamole così, politiche, ideologiche, sono domande che l'inchiesta deve rispondere. Aggiungo anche un altro aspetto, mi aspetto magari una lotta di versioni e soprattutto bisogna capire il profilo del pilota, cioè noi sappiamo che uno del copilota, che è un omanita, va bene, ma chi è? Che esperienza aveva? Da quanto volava col Fly Dubai? C'è qualcosa nel suo passato che può averlo indotto a fare questo? Per il momento noi non abbiamo questi dati che sono fondamentali.
0: Un primo profilo del copilota è stato dato in serata dalla TV israeliana Channel 16 in un'intervista con un altro pilota della compagnia. L'uomo si sarebbe unito a Fly Dubai 8 mesi fa e viene descritto come un estremista religioso che si rifiutava di stringere la mano alle donne e che, scrive sempre il sito Channel 16, pregava in modo eccessivo. Passiamo all'Italia. È arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainati dall'energia. Torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo.

0: ricerca su valori già alti. Torniamo all'inizio, non è purtroppo nulla che non fosse prevedibile. E qui sta il problema. Il governo in questi mesi ha continuato a mettere pezze senza strategia e visione complessiva di politiche contro il caro vita, usando misure tampone come l'accisa o affidandosi alle elemosine non certo disinteressate dalle compagnie energetiche. L'assenza di una tassa sugli extra profitti è simbolica di come non si vogliano toccare i grandi interessi. Il tempismo è tutto, si dice. Il ministro Urso, che anche tra i suoi non gode certo di buona reputazione, ma è l'unico ad aver parlato, ha scelto oggi per dire che le misure del governo funzionano. Facile quindi per le opposizioni fargli notare che sta fuori dal mondo reale, quello dove, secondo i consumatori, l'aumento dei prezzi grava per oltre 1.000 euro all'anno su salari e redditi che sono già tra i più bassi d'Europa.
1: E Meloni prova a spostare l'attenzione da ciò che il governo poteva fare e non ha fatto all'Europa. La Presidente del Consiglio ha annunciato una lettera alla Commissione europea per chiedere più flessibilità di bilancio, la lettera ricevuta in serata da Bruxelles, che fa sapere che si tratta di un'iniziativa congiunta con Praga. E alcune decine di detenuti dal tardo pomeriggio hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa e un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto ci sono decine di agenti di polizia, carabinieri, polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza del 118 si trova all'interno. Secondo quanto appreso dall'ANSA, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. È iniziato subito nel caos e con un rinvio il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali e parti civili all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e 31 agosto 2023, mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. L'udienza è stata sospesa e aggiornata al 28 ottobre anziché al 14, come previsto. Non c'era posto a sedere neppure per tutti gli avvocati. Una parte era in un'aula diversa dalla corte. 21 i dirigenti di Rete Ferroviaria e società subappaltatrici per cui si deciderà sul rinvio a giudizio. 35 le richieste di costituzione di parte civile. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare far celebrare un processo come questo in queste condizioni. Questa è la protesta dei legali. Sentiamo Marco Bona, uno degli avvocati di parte civile.
2: Abbiamo partecipato all'udienza assistendo tramite dei monitor. Diventa anche difficile gestirla, no? Prendere appunti, leggere e quant'altro. Ma soprattutto i familiari delle vittime si sono trovati in una situazione veramente che il dignitoso non ha nulla, non poter essere in aula di fronte al giudice fisicamente e guardare negli occhi gli imputati presenti. Per una vittima questo è veramente un duro colpo.
3: Questo fatto ha avuto anche conseguenze sullo svolgimento?
2: Sì, uno dei motivi per cui è stata rinviata la discussione sulle costituzioni di parte civile è stata proprio quella anche logistica. Occorrerà trovare una soluzione perlomeno agli avvocati degli imputati per potersi sedere. Comunque ne avrà, perché mentre qui poi inizieremo a discutere non è il merito, magari scorrere, leggere documentazione, non poterlo fare di fronte a un computer, comunque a sostenere una discussione senza avere un microfono, eccetera, che è veramente impraticabile.
1: Alla Camera è iniziata la discussione in aula sulla legge elettorale. Domani è previsto il primo dei due voti segreti sul provvedimento, quelle sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il testo è già stato approvato al Senato e la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Le opposizioni contestano una riforma che la destra di governo ha cercato di costituirsi su misura in vista delle prossime elezioni e che ha tra i suoi punti principali il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Sentiamo il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi.
4: Non esito a definirlo un colpo di stato elettorale, tecnicamente, cioè una manipolazione delle regole elettorali per fare in modo che una minoranza nel paese diventi una maggioranza schiacciante nel Parlamento. Oltre a questo, con questa legge si impedisce l'accesso alla competizione elettorale di partiti, innalzando a dismisura, cosa mai accaduta prima, il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni. Diventano 450.000 tra Camera e Senato, che sono di più dei voti accolti da alcune delle forze di maggioranza che votano questa legge e che oggi siedono in Parlamento, e non si consente di raccogliere le firme con la modalità digitale già possibile per il referendum.

0: per questo motivo in particolare, in generale per chiedere al Parlamento e al governo almeno di ritoccare questi aspetti, da oggi inizierò un digiuno, uno sciopero della fame rivolto appunto al Parlamento e al governo.
1: Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masra, ha scritto che prima della sentenza di 2 giorni fa sul caso di Giulio Regeni ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani e italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi. Così ha scritto il sito. Indiscrezioni uscite da Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, ricordando che l'ultimo contatto tra Meloni e il dittatore egiziano Al-Sisi risale allo scorso luglio. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti intanto ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto per la vicenda quando sarà depositato il verdetto che ha giudicato colpevoli 3 membri dei servizi segreti del Cairo. Nei giorni scorsi ci sono state polemiche per la reazione del ministro degli esteri Tajani. Sono state condannate 3 persone, non un paese, aveva dichiarato, respingendo di fatto la richiesta della famiglia di Regeni di rompere le relazioni con il regime egiziano. E oggi la Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maya T. e Gabriele Marchesi, entrambi coinvolti nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti risalenti al 2023. La Francia, invece, ha dato il via libera all'estradizione di un terzo antifascista, Regino Abazai, in Germania. Si trovava a Parigi in libertà vigilata ora e rischia di finire anche lui a processo in Ungheria. Il servizio di Alessandra Tommasi.
2: Ammanettata ai polsi e condotta in aula al guinzaglio. Anche oggi Maya T è comparsa davanti ai giudici ungheresi che l'hanno condannata a 7 anni di carcere nelle stesse condizioni di Ilaria Salis prima di lei. Come lei, accusata, praticamente senza prove, di aver aggredito alcuni neonazisti a Budapest nel 2023. Maya T però è rimasta in carcere. E oggi la Corte d'Appello ha confermato che ci resterà, pur diminuendo di 1 anno la sua pena. Ma per Maya T, persona non binaria, le condizioni a cui è sottoposta già da 2 anni sono ancora più difficili. L'anno scorso l'antifascista ha avviato uno sciopero della fame durato 40 giorni. Denunciava perquisizioni intime, cimici e scarafaggi, videosorveglianza continua. Per non parlare dell'isolamento costante, una vita disumana nel carcere di un paese che discrimina e viola i diritti delle persone LGBTQIA+. Confermata oggi anche la condanna a Gabriele Marchesi, 6 anni di carcere. Marchesi è però in Italia, a Milano. Le autorità non hanno mai dato l'ok per l'estradizione, per i reali rischi di violazione dei suoi diritti fondamentali nel paese. A differenza di quelle tedesche per Maya T, già nel 2024, e di quelle francesi oggi per Regino Abazai, anche noto come Gino. Lui verrà estradato in Germania e da lì si teme come Maya T verso l'Ungheria. Ilaria Salis ha parlato di condanne spropositate, alcuni giorni di prognosi dei neonazisti puniti con diversi anni di carcere, e denunciato ancora una volta il forte condizionamento politico dei processi iniziati sotto Viktor Orban.
1: Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, quindi la sospensione di Schengen, dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza alle Frontiere riunitosi questa mattina. Il Viminale fa sapere che il motivo della proroga è la permanenza delle criticità nell'exclave spagnola di Ceuta legate all'ingresso di migliaia di persone arrivate dal Marocco a fine luglio. L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla sua proposta per finire la guerra in Medio Oriente, lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, senza specificare però il contenuto. Nei giorni scorsi Trump ha detto più volte che la proposta è stata respinta e la risposta statunitense sarebbe stata consegnata agli iraniani dal Qatar. Intanto oggi in Medio Oriente è la giornata del ritiro definitivo degli Stati Uniti dall'Iraq. Una presenza militare devastante durata oltre 20 anni inizia un nuovo capitolo della nostra storia, ha detto il primo ministro iracheno Al-Zeidi. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
3: Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq e lasciano soprattutto un paese dal futuro incerto. La gente non sa se essere felice per la fine formale dell'occupazione o se temere un ulteriore allargamento dell'influenza del vicino iraniano. Gli americani arrivarono nel 2003, la guerra di Bush per rovesciare il dittatore Saddam Hussein ed esportare la democrazia. Seguirono una guerra civile, gli attentati di Al-Qaeda, l'arrivo dell'ISIS. Gli Stati Uniti lasciarono il paese nel 2011, ma tornarono poco dopo, proprio per far fronte all'avanzata dello Stato Islamico. Il paese, a maggior ragione, con la guerra Stati Uniti-Iran, è terreno di scontro tra Washington e Teheran. Gli americani non hanno più i soldati, ma attraverso una banca a New York controllano gli introiti delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno. Gli iraniani hanno le milizie sciite, nate ai tempi della guerra civile, usate poi contro lo Stato Islamico e oggi responsabili di una buona parte della sicurezza irachena. Uno Stato nello Stato, anche con grossi interessi economici. Il governo le vorrebbe disarmare, ma sembra impossibile. La famosa Green Zone di Baghdad oggi è aperta, non ci sono più attentati. Si può passare davanti al gigantesco complesso che protegge l'ambasciata americana. I soldati americani se ne vanno, ma il caos che crearono nel 2003 rimane la causa principale della complessità di oggi.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
4: Popolare Network.
5: E ora pubblicità.
6: La bacheca annunci di RBE.
7: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
6: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.